0: Radio Verona, la tua musica.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Sono le 3:01.
2: Ti informa, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Siamo equilibristi, siamo ballerini, siamo giganti, siamo bambini, in un film di Federico Fellini.
1: Radio Verona, Radio Verona.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a degli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 1 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Saranno favoriti i rapporti interpersonali in ambito lavorativo. Dialogherete con un vostro superiore che riconoscerà i vostri meriti professionali. Toro, vi sentirete un po' nervosi e cercherete di ritagliarvi degli spazi da dedicare al relax. In ambito lavorativo non accetterete nessuna critica, anzi cercherete di farne ad altri. Gemelli, avrete più pretese del solito. Fate attenzione perché rischiate di suscitare il malcontento tra chi vi circonda nel lavoro. In ambito affettivo l'intesa migliora. Cancro, sarete molto agevolati nel settore delle nuove conoscenze perché grazie alla vostra simpatia riuscirete a catturare l'interesse di chi vi circonda. Leone, una sensazione di gelosia vi pervaderà e scatenerà in voi reazioni esagerate. Cercate di contenervi e non siate così pessimisti. Vergine, nulla potrà nuocervi in questa giornata particolare, neanche i tentativi di una persona invidiosa che cerca di arrecarvi danno. Non riuscirete a comprendere un atteggiamento invece del partner. Bilancia, potreste disperdere le energie in percorsi futili, quindi fate attenzione nel lavoro a non sprecare tempo e fantasia in cose irrealizzabili. Scorpione, riceverete un invito da una persona interessante che non si esclude possa trasformarsi in un incontro molto romantico, soprattutto se siete single. Sagittario, questa fase risulta essere molto fortunata per tutti i settori del vostro quotidiano. In ambito lavorativo otterrete ottimi risultati. Un consiglio, approfittatene. Capricorno, problemi col partner? Uno scontro diretto in questa fase non è consigliabile. Al lavoro mantenete la calma dinanzi alle difficoltà. Acquario, gli astri vi consigliano di dedicarvi alla cura della persona. Sul lavoro avrete da ridire con un collega ficcanaso, ma saprete come farlo tacere. Pesci, avrete una gran grinta e un ottimo fiuto. Farete un incontro molto importante per la vostra professione. Facilità nella conquista per i single. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Verona.

tempo che non ti pensavo. Quanta fatica per quello che sono. Adesso che sono un uomo e ci sono riuscito senza averti vicino. È da tempo che respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo e nessuno ha mai vinto, si è giocato da solo. Ma

0: meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
1: Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: estate. Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Più sicurezza e illuminazione a Verona. La giunta comunale ha approvato un piano da quasi 100.000 euro per nuovi punti luce in 14 aree della città e una convenzione con i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri che presidieranno i parchi con funzioni di osservazione e deterrenza a partire dal raggio di sole. Via libera anche al progetto di riqualificazione del parcheggio di Porta Palio, che sarà trasformato in un'area più verde con fondi europei. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 1 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Paura ieri pomeriggio in via Scuderlando a Verona. Un 35enne moldavo, sorpreso alla guida di un'auto rubata, ha tentato di sfuggire al controllo della polizia rischiando di investire 4 agenti. Un poliziotto ha esploso alcuni colpi contro uno pneumatico per fermare la fuga. L'uomo è stato poi bloccato dopo un inseguimento a piedi. Nessuno è rimasto ferito. Polemica in consiglio regionale del Veneto dopo le dichiarazioni del consigliere veronese Stefano Valdegamberi di Futuro Nazionale, che ha ridimensionato il concetto di femminicidio durante il dibattito sull'attività dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne. La relazione sull'attività dell'Osservatorio è stata approvata con 43 voti favorevoli e la sola astensione di Valdegamberi. Durissima la reazione bipartisan dal presidente del Consiglio regionale Luca Zaia alla maggioranza e alle opposizioni che hanno difeso il riconoscimento della specificità del femminicidio. Secondo un retroscena pubblicato dal quotidiano Il Foglio, nella Lega Salvini ha bocciato un progetto di riforma dello statuto che avrebbe affidato al presidente del Veneto Luca Zaia il ruolo di vice segretario vicario e responsabile delle politiche del Nord. Un'ipotesi che, riferisce il quotidiano, avrebbe alimentato le tensioni interne tra Matteo Salvini e l'asse dei governatori sullo sfondo delle polemiche sulle preferenze e del prossimo raduno di Pontida. A Verona le imprese straniere superano quota 11.500 e rappresentano il 12,9% del totale delle aziende della provincia, e quanto emerge dal report 2026 della Camera di Commercio, che evidenzia nel 2025 un tasso di crescita del 5,6%. Ben superiore allo 0,7 dell'intero tessuto imprenditoriale. Verona è la prima provincia del Veneto per numero di imprese straniere, concentrate soprattutto nei settori delle costruzioni, dei servizi e del commercio. E sono una decina le persone che si sono rivolte negli ultimi giorni ai pronto soccorso dell'ULS 9 per colpi di calore e disidratazione, con 2 anziani ricoverati in terapia intensiva. A Legnago l'azienda sanitaria ha adottato un nuovo protocollo con procedure dedicate nelle shock room per raffreddare rapidamente i pazienti più gravi. Trattamento destinato ad essere esteso anche agli ospedali di Villafranca e San Bonifacio. Intanto, per i temporali attesi oggi, resta l'allerta gialla della regione. E in tema di oasi climatiche, un nuovo parco urbano con oltre 1.000 alberi sorgerà a sud del quartiere Sacra Famiglia a Verona. La giunta comunale ha approvato il piano attuativo per un'area di 116.000 metri quadrati tra via Apollo e la Genovesa. Accanto a 28 nuove villette nascerà una cintura verde con area giochi e spazio per cani, pensata per per mitigare l'impatto del traffico. Il completamento è previsto entro il 2029. La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon denuncia che nell'URSS Nove Scaligera quasi 1900 anziani sono in attesa dell'impegnativa regionale, il contributo che copre la quota sanitaria della retta nelle case di riposo. Secondo Bigon, i criteri di accesso sono troppo restrittivi e le risorse insufficienti. L'URSS Nove replica di avere aumentato del 55% i nuovi inserimenti nel primo semestre 2026 e sottolinea che le liste d'attesa rappresentano una criticità dell'intero sistema sociosanitario regionale e nazionale. Siamo ora al traffico e poi alle previsioni del tempo.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento l'unica segnalazione la troviamo sulla 22 del Brennero. In carreggiata nord insiste una coda di mezzi pesanti per un mezzo pesante in panna tra Vipiteno e Brennero. Non ci sono invece criticità sulla restante rete viaria di nostra copertura anche per quel che riguarda la viabilità ordinaria. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni fino a domenica prossima su via Bonfadio, via Valpantena, via Galilei, via San Michele, strada Larizza e via Palazzina. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Meteo.
3: L'alta pressione è ancora presente sulla nostra regione, cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida, responsabile di un peggioramento nella seconda parte della giornata con acquazzoni o temporali che saranno in attenuazione serali. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima fino a 36 gradi, minima a 23, venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio moderati da sud-ovest. Allerta meteo prevista per pioggia.
1: Radio Verona Flashback.

0: è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Tempo Reale.
2: Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate. Oggi è mercoledì 1 luglio, un'altra giornata che si apre sotto il segno del grande caldo, ma con lo sguardo già rivolto al cielo, perché tra il tardo pomeriggio e la serata sono attesi temporali anche sul Veneto. Resta però il confronto tra i meteorologi: c'è chi parla di allerta meteo, c'è chi invece parla di deboli piogge, non si sa. Questo è un po' noi cosa faremo? Monitoreremo l'evoluzione del tempo e vi daremo ovviamente via via aggiornamenti sempre più precisi. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo, da lunedì a sabato dalle 7 alle 9, adesso sono le 7, 12 minuti e 42 secondi. I vostri messaggi come sempre al 335 60 11 610. Quella di oggi è una giornata che intreccia politica, cronaca, scenari internazionali. Negli Stati Uniti arriva un nuovo stop per Donald Trump, la Corte Suprema respinge il tentativo di cancellare lo Ius Soli per decreto, mentre il Presidente rilancia la battaglia chiedendo al Congresso di intervenire con una legge. Dalla Cina invece Xi Jinping ribadisce la volontà di arrivare all'annessione di Taiwan in un momento di forte tensione nell'area asiatica. In Italia continua dunque a tenere banco il meteo, il caldo comincia lentamente ad arretrare, ma resta elevata l'attenzione per i temporali, con allerta anche sul Veneto. Sul fronte politico si accende lo scontro tra governo e opposizioni dopo le parole della Premier Meloni sul Quirinale, dicendo non è soltanto appannaggio, un'esclusività del centro-sinistra eleggere un capo dello Stato, c'è qualcuno che addirittura ha interpretato questa cosa come una sorta di autocandidatura da parte della Meloni a diventare Presidente della Repubblica. E poi c'è anche tutto il tema della legge elettorale che ovviamente infiamma l'aula, e mentre dal Vaticano arriva un appello accorato di Papa Leone ai lefebriani, che sono coloro che hanno attuato uno scisma conservatore tradizionalista, perché rinuncino alle consacrazioni considerate illegittime ed evitino uno scisma, o più che altro, più che evitare uno scisma, perché di fatto verrebbero scomunicati, poiché non la legge del Vaticano consente ad un vescovo di eleggere un altro vescovo. I lefebriani hanno deciso di mantenere questa loro attenzione, questa loro platea, eleggendo nuovi vescovi. Però un vescovo lo puoi eleggere soltanto se c'è il consenso del Papa, e se non c'è il consenso del Papa scatta automaticamente la scomunica. Nella cronaca, svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci, 4 persone sono state fermate. Ora gli investigatori cercano chi possa avere ordinato l'attacco, anche perché i fermati sono pregiudicati, giovani, con reati che vanno dallo spaccio di droga, eccetera, e quindi si capisce benissimo che non possono essere loro i mandanti politici, tra virgolette, politici dell'attentato al giornalista d'inchiesta. Poi lo sport, con il calcio che riparte dal primo consiglio federale della FIGC guidato da Giovanni Malagò. Wimbledon con Jannik Sinner di nuovo in campo e gli aggiornamenti ai mondiali. Questi alcuni dei temi che accompagneranno questa mattinata, assieme naturalmente alle notizie di Verona e del territorio, alla lettura dei quotidiani, ai nostri ospiti e ai vostri interventi. Qui su Tempo Reale adesso arriva anche Ariana Grande.

Marrakesh, Stevia Madame con Volevo Capire. Sono le 7:21 minuti e 44 secondi su Radio Verona a tempo reale, primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Diamo subito un'occhiata ai giornali locali, cominciamo da L'Arena. Il taglio alto e centrale è dedicato alla cronaca con questa notizia che abbiamo dato anche nel nostro notiziario poco fa: tenta di scappare su un'auto rubata, la polizia spara alle gomme, paura in Borgo Roma, rischia di investire gli agenti, 35enne arrestato, colpito uno pneumatico, è avvenuto in via Scuderlando. La fotonotizia appunto ritrae proprio il luogo della fuga, agenti di polizia appunto in questo in questa fotonotizia che effettuano dei rilievi dopo aver arrestato il 35enne originario della Moldavia che ha tentato di scappare ad un controllo. Sempre in taglio centrale poi la polemica politica: nega il femminicidio, bufera in regione su Valdegamberi, dibattito in consiglio sulla violenza sulle donne. E così il virgolettato di Valdegamberi: il tema dei femminicidi è grave perché qualsiasi omicidio lo è, ma assolutizzare un omicidio e dimenticare tutti gli altri che avvengono all'interno delle coppie è una visione parziale del tema e spesso oggetto di ideologizzazione. Queste le parole del consigliere regionale vannacciano, futuro nazionale, Stefano Valdegamberi, che hanno scatenato appunto una bufera bipartisan da entrambe le correnti politiche. A pagina 6 del giornale L'Arena, il taglio centrale prosegue con due notizie, una sulla sanità: Legnago ora sprint sul nuovo ospedale, il nuovo progetto esecutivo dunque del nuovo ospedale che è stato deliberato, il Mater Salutis. Pietro Girardi, direttore generale dell'US 9, ha approvato i primi

0: due stralci da 140 milioni di euro del Polo da 359 posti letto. E poi invece la sicurezza nei parchi urbani scatta un presidio nei parchi urbani con l'associazione Carabinieri, approvato in giunta l'accordo col comune. Si parte dal giardino Raggio di Sole, potenziata anche l'illuminazione grazie a un intervento di Magis, appunto per aumentare la sicurezza in città. Ma di parchi, di oasi climatiche, di nuovo concetto di urbanizzazione alla luce di questi colpi di calore parleremo, e anche dei vari progetti che sono stati approvati dalla giunta proprio in queste ultime ore. Parleremo con l'assessore alle strade e ai giardini Federico Benini, che sarà collegato con noi attorno alle 7:45, quindi davvero tra poco. A proposito di colpi di calore, caldo e malori, aprono le shock room, allerta nei pronto soccorso, due anziani in terapia intensiva. E le shock room sono praticamente un protocollo che si attua ai pazienti più gravi colpiti da colpo di calore per raffreddare rapidamente il paziente. Fabio Tomelleri a pagina 12 e pagina 13 del giornale L'Arena. Tra poco tutti gli altri quotidiani della nostra regione.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Radio Verona, tempo reale.

0: uno di quei cantanti che si chiamerebbero emergenti, in realtà è da tanti anni che lavora, ma magari in circuiti alternativi diversi, e ogni tanto torna anche nelle playlist delle radio. Lui si chiama Mannarino, questa è Per un po' d'amore. Adesso le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli Stati Uniti e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stato proprio l'abolizione. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti, oltre 10.000 feriti. Nelle ultime ore però sono stati estratti vivi dalle macerie 2 bambini. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente, la procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2 e arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Mondiali, passano agli ottavi la Francia che travolge la Svezia 3-0 e raggiunge il Paraguay, la Norvegia che piega 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile e il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Sulla viabilità ordinaria, attenzione sulla 434 Transpolesana, perché da San Giovanni Lupatotto fino a quasi l'innesto con l'uscita per Verona ci sono incolonnamenti e rallentamenti. Poi invece sulla 22 del Brennero restano gli incolonnamenti in carreggiata nord per un mezzo pesante in panna tra Vipiteno e Brennero. A questo si aggiunge però in carreggiata opposta, dunque verso sud, 2 chilometri di fila per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In A4 Brescia-Padova adesso troviamo in direzione di Milano rallentamenti per traffico intenso tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero. Ricordiamo anche in entrambe le direzioni, sia quindi verso Milano che verso Venezia, lavori tra Verona Sud e Soave. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno, scopri di più su seatitalia.it.
6: Dividile coi fiocchi!
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Ciao da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
9: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59 euro, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
10: Acqua e sapone.
9: Oltre la convenienza.
0: Radio Verona.

E allora la nostra edicola che prosegue su Radio Verona a tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo anche con gli altri quotidiani della nostra regione, che un po' insomma il leitmotiv sul caldo c'è dappertutto, quindi anche sul Corriere del Veneto, ma anche con una notizia che non avevamo. Allora, da una parte, come si sa, si moltiplicano i malori per il caldo, la politica studia un fondo per i condizionatori. In quale politica? Sonia Brescagin, Lega, consigliera, parte una proposta di istituire un fondo destinato alle persone in povertà climatica, ovvero che non hanno le risorse per comprare e pagare l'uso di strumenti di raffreddamento che oggi stanno diventando imprescindibili. E l'editoriale del Corriere del Veneto è proprio questo, cioè il Veneto tropicale e disuguale, così scrive Vittorio Filippi. Poi c'è chi però polemizza anche sul fatto che l'uso eccessivo di condizionatori produce a sua volta maggior calore nell'ambiente cittadino, nell'ambiente esterno, perché ovviamente gli ambienti interni vengono raffreddati e il calore si sposta all'esterno. Ancora sul Corriere del Veneto, il PNRR ha rigenerato il Veneto. Che cosa resterà di questi 14,79 miliardi di euro arretrati in Veneto grazie al piano di ripresa e resilienza? Ci sono cantieri ancora aperti, alcune centinaia di contratti da rinnovare e una rete infrastrutturale sicuramente rinnovata, che ora dovrà però farsi trovare pronta alle nuove sfide del futuro. Se si chiede al presidente di ANCI Veneto Mario Conte quale sia l'eredità del PNRR nella nostra regione, non ha dubbi: è un Veneto più sostenibile, più digitale e rigenerato. Ribaltiamo la domanda: senza queste risorse che Veneto sarebbe stato? Più lento, più inquinato e meno digitale. Quindi insomma un PNRR che sembra essere in qualche modo servito, adesso però è finito. E ancora andiamo su altri quotidiani, andiamo sul Giornale di Vicenza. TAV, il comune si oppone a RFI, cavalca ferrovia no, sì al tunnel. Ecco, ecco perché aumentano i costi della TAV. Ovviamente c'è un prezzo, un costo iniziale, e poi però ogni comune chiede delle varianti, perché il cavalca ferrovia è effettivamente una soluzione economica ma brutta dal punto di vista urbanistico e anche di disagevole, e quindi ecco che aumenta. Tra l'altro c'era tutto il tema del fatto che Vicenza non avrebbe dovuto essere toccata dalla TAV, adesso che però ce l'hanno chiedono il tunnel. Insomma sì, ecco perché De Berti diceva che non finirà mai questa TAV con la storia. A parte che però passandoci per Vicenza comunque il tema si sarebbe posto, cioè perché o passi sulle cavalche ferrovia oppure usi il tunnel. Poi tra l'altro c'era anche il tema di far passare da grumolo delle abbadesse lo scavalco, perché era stato pensato così nel 2015. Che sia troppo tardi o no lo si vedrà, ma a prendere posizione netta è il sindaco Giacomo Possamai, che ha inviato una nota ufficiale a RFI e Ministero. No, va bene, ok, mi è finita la base perché stavo troppo attento alla titolazione. Allora stavo dicendo, poi altre notizie che troviamo sui quotidiani questa mattina, andiamo sul Mattino di Padova. Ospedale già 2 anni di ritardo, l'edificio che dovrebbe ospitare il pronto soccorso e a rotazione gli altri settori del Giustinianeo, necessario anche per costruire il nuovo polo, non è ancora stato approvato dalla Giunta Veneta, siamo dunque in ritardo. E poi sulla Nuova Venezia, a proposito di energia, espropri per i campi fotovoltaici, pubblicata la mappa dei terreni interessati dalla posa dei pannelli o dal passaggio dei cavi interrati, monta la protesta per gli impianti di accumulo di energia che sono necessari per non rendere appunto le energie rinnovabili intermittenti. Il climatologo Mercalli invoca regole, e in questo paese poi dove appunto manca una pala eolica ti fanno realizzare. Allora, siamo sulla Tribuna di Treviso, muore di infarto dopo il lavoro, quindi si torna sull'emergenza caldo. Franco Favaretto, operaio di 59 anni della Smartfit K di Susegana, si è accasciato a fine turno. Il sindacato: dentro si arrivava a 36 gradi ma l'azienda aveva i condizionatori, quindi insomma erano in funzione o non erano in funzione questi condizionatori. Ad ogni modo, tra pochissimo parliamo di oasi climatiche con l'assessore a strade e giardini Federico Benini.

0: questo, ma aumenta la temperatura e ascoltando anche certe canzoni. Comunque per anni abbiamo parlato di traffico, parcheggi e mobilità, oggi complici anche un'estate che ci mette sempre più spesso davanti a temperature estreme, cambia anche il modo di pensare la città, più alberi, più ombra, pavimentazioni drenanti, parchi più sicuri, più illuminati, insomma città progettate non solo per spostarsi ma anche per viverle. E ieri a Verona la giunta ha approvato una serie di interventi che sembrano andare proprio in questa direzione. Ne parliamo questa mattina con l'assessore alle strade e ai giardini Federico Benini. Buongiorno assessore, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Allora assessore, ieri la giunta ha approvato una serie di provvedimenti che messe insieme sembrano raccontare una accelerazione su alberi, verde, illuminazione, sicurezza nei parchi. È una coincidenza, cioè nel senso erano progetti immagino già avviati, ma tutto questo avviene anche alla luce di scenari meteo che si profilano con gli anni a venire, di cui quel che stiamo vivendo adesso è soltanto l'assaggio.
1: Sì, ovviamente, cioè nel senso, ma sarebbe bello poter mettere in campo progetti di milioni di euro solo perché in questi ultimi giorni il meteo è così, sono in realtà progetti che vanno avanti da qualche anno, che abbiamo messo in campo con questa amministrazione e che diciamo siamo arrivati proprio in questi giorni al dunque.
0: Ecco, proprio partendo dal dunque, e porta
1: a parte una casualità, sì, positiva, ma una casualità, non voglio, voglio dire cose per alte, nel senso che partiamo da Porta Paglio, il progetto ormai è un progetto che risale a due anni e mezzo fa, perché abbiamo intercettato dei fondi CISUS, che sono fondi europei che vengono dati alla regione, che poi vengono girati al comune, sono circa progetti complessivi per 3 milioni di euro, quasi 1.888.000 nello specifico sono, sì, relativi a questa riqualificazione. Abbiamo fatto come Comune di Verona un progetto della riqualificazione completa, sì, del parcheggio di Porta Paglio, quindi un parcheggio che oggi è completamente, sì, dissestato,
0: chiunque abbandonato,
1: oggi, una situazione indegna e vergognosa.
0: Certo, chiunque oggi, ma chiaro, chiunque oggi parcheggi a Porta Paglio sa benissimo, insomma, che si trova di fronte a strada un parco dissestato, ciottoli,
1: sì,
0: auto,
1: cioè proprio una cosa vergognosa.
0: Tutto questo sotto i bastioni che sono bellissimi, tra l'altro.
1: Esatto, quindi nel senso era una cosa doverosa da fare, e quindi andiamo a riqualificare completamente quel parcheggio con materiali drenanti, con gli autobloccanti per indicare i parcheggi, quindi autobloccanti drenanti anche quelli, ci saranno messi a dimora alberi di alto fusto, aiuole di verde urbano sostenibile, il tutto con una riorganizzazione del parcheggio che non va di fatto a perdere posti auto, perché noi ne contiamo 329 con il nuovo progetto, oggi in condizioni ottimali, cioè mai, perché vorrebbe dire che, perché oggi nulla è segnato, che tutte le auto parcheggiano come vogliono loro.
0: Sì, ma infatti parcheggiano anche in area non di sosta, diciamo.
1: Esatto, quindi ma poi non essendoci di stalli, basta che uno parcheggi, due persone parcheggino in modo strano, che vanno a perdersi, diciamo, 5-6 posti.
0: È vero, niente, sì,
1: quindi,
0: certo.
1: Ecco, quindi più o meno siamo quelli, perché oggi la capienza massima è di 349, ma non sono mai 349, per cui alla fine penso che addirittura ci sarà un incremento dei posti.
0: Sì, però magari verranno tolti quelli che sono fuori area di sosta, perché allora porterebbe il conto in aumento, no? Cioè, se andiamo a guardare.
1: Sì, esatto, sì. Esatto. No, e poi viene realizzata la pista ciclabile a ridosso delle mura per renderla più sicura, quindi mentre adesso il percorso da sempre il lungo via Galliano, poi andiamo internamente rispetto alle mura fare da collegare via Galliano con la circonvallazione di Maroncelli.
0: Sì.
1: E poi la cosa interessante è che ovviamente verranno messi punti luce, illuminazione, e soprattutto, voglio ribadire, il parcheggio rimarrà gratuito, quindi nel senso non sarà a pagamento, perché riteniamo che sia una posizione strategica, uno sfogo fondamentale
0: per tutti i pendolari,
1: la stazione,
0: certo,
1: e quindi diciamo rimarrà così. Quindi i lavori, se tutto va come deve andare, perché io ormai non dico più niente sui lavori perché ci sono sempre 50.000 imprevisti, gennaio, febbraio dovremmo iniziare, è durata 4 mesi, insomma con la prima parte dell'anno 2027 dovrebbe essere operativo e funzionale.
0: Quindi, i lavori, cioè, partono nel 27 o partono adesso e nel 27 operativo?
1: No, partono a gennaio, febbraio del 27, sì. Sono 4 mesi, no? Come al solito dopo ci vogliono sempre la gara, eccetera, quindi sono tutte le cose. Perfetto. Che richiedono un iter lunga, un lavoro partito più di 2 anni fa.
0: Quindi avremo questo lavori... parcheggio pronto indicativamente per che periodo del 2026?
1: Ma nel senso, io stando tranquillo, per me a giugno dell'anno prossimo a quest'ora ce l'abbiamo.
0: Va bene, ok, finito, più o meno, grosso modo, siamo lì. Perfetto. Senta, c'è anche tra l'altro la novità, insomma, è piccola cosa, però insomma è importante, anche questa di un bosco urbano con oltre 1000 alberi a Sacra Famiglia.
1: Sì, lì si tratta sempre di opere appunto, diciamo, compensative rispetto a interventi che vengono fatti in quell'area lì. Sacra Famiglia, che è un quartiere dove sono stati fatti degli insediamenti logistici importanti, però c'è da dire anche che Sacra Famiglia abbiamo realizzato proprio lo scorso anno la nuova piazza, Piazza Risforni, l'abbiamo fatto completamente nuovo, è stato un investimento, un intervento molto importante. Le 2 rotonde a Sacra Famiglia, cioè io penso che Sacra Famiglia sia uno dei quartieri che non ho mai visto così tante opere come in questi ultimi 2 anni, quindi diciamo è un quartiere che merita più attenzione, perché siamo, diciamo, all'estrema periferia sud della nostra città, fatto che ci sia appunto adesso la possibilità e la prospettiva di una forestazione di quest'area a ridosso di via De Gennetto, è sicuramente un polmone importante per un'area che è stata oggetto di insediamenti logistici importanti.
0: Perché si sta parlando molto, no, assessore, no, della necessità di mettere più verde nelle città per riuscire a diventare più resilienti di fronte a questo surriscaldamento.
1: Ma per esempio, faccio un esempio, noi in questi giorni abbiamo iniziato 15 giorni fa, stiamo realizzando il progetto Viale Alberati, una delle arterie principali del quartiere dello stadio, che è via Negrelli. Stanno lavorando, finché stiamo parlando noi ora, diciamo, a questo nuovo viale alberato con 58 alberi adulti che andranno in questa via, che è una via grigia e piena di asfalto, sì, e cemento, sì, perché sì. Gli alberi hanno non solo una funzione estetica, ma soprattutto una funzione anche importante per i cambiamenti climatici, perché voi pensate anche a prevenire le alluvioni. Quando piove, la funzione che ha le aiuole degli alberi e delle piante di assorbimento dell'acqua, che altrimenti andrebbe a creare problemi sulle nostre strade, cioè, oltre insomma al tema della CO2, dell'assorbimento della CO2,
0: poi,
1: insomma,
0: è chiaro che non risolveranno 2 alberi in più,
1: ma è il modo,
0: certo, no, chiaro,
1: è l'impostazione. Stiamo anche, per esempio, si parla tanto di questo depaving, che è quello che abbiamo fatto al Parco di Santa Teresa, che hanno trasformato un parcheggio in un parco. A settembre partirà un altro nella zona di Borgo Milano, in via Marchesi, per una traversa di via San Marco, dove c'è una via chiusa con nessun tipo di significato, verrà tolto l'asfalto e verrà fatto un parco.
0: Certo,
1: questa è le grandi città del nord Europa in genere ragionano così, e dobbiamo anche noi continuare su questa scia, perché è importante.
0: Sì, no, ma è importante appunto il concetto di resilienza appunto di fronte a questi grandi cambiamenti, insomma, riuscire a rendere, cioè, a creare delle oasi proprio climatiche, del microclima in città, importantissimo. Senta, ma proprio in 30 secondi, perché non abbiamo più tempo purtroppo,
1: sì.
0: Chiaramente i parchi vanno anche frequentati, c'è tutto il tema illuminazione, ma anche l'accordo che avete preso con l'Associazione Nazionale Carabinieri, e quindi per quel che riguarda...
1: Sì, che gireranno poi il Parco Raggio di Sole, che avrà anche un'altra novità, perché nei prossimi giorni partiamo nella parte bassa del parco con l'installazione di 3 nuove megastrutture di palestra all'aperto, che è un modo per far utilizzare il parco. È stato possibile grazie al bando delle sponsorizzazioni del Comune di Verona. C'è uno sponsor importante che vedrete nelle prossime settimane, quando i lavori saranno terminati, cosa donerà al Comune di Verona. È una cosa molto molto bella, perché si tratta appunto di privati che colgono le opportunità che vengono date dal Comune per migliorare gli spazi pubblici.
0: Ecco, insomma, lei ci ha dato anche questa anticipazione, poi l'approfondiremo sicuramente nei prossimi giorni. Grazie, assessore alle strade e ai giardini Federico Benigni, di essere stato con noi. Buona giornata e
1: grazie
0: buon
1: a voi. Buon lavoro.
0: Questa è Radio Verona.
2: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Sono le 8 in punto.
13: Ora esatta, in collaborazione con...
14: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
13: Verona Top News.
0: Bentrovate, ben trovati. Più sicurezza e illuminazione a Verona. La Giunta Comunale ha approvato un piano da quasi 100.000 euro per nuovi punti luce in 14 aree della città e una convenzione con i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri che presidieranno i parchi con funzioni di osservazione e deterrenza a partire dal raggio di sole. Via libera anche al progetto di riqualificazione del parcheggio di Porta Palio, che sarà trasformato in un'area più verde con fondi europei. Tra poco in cronaca, tutta l'attualità.
15: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
13: Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 1 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Paura ieri pomeriggio in via Scuderlando a Verona. Un 35enne moldavo, sorpreso alla guida di un'auto rubata, ha tentato di sfuggire al controllo della polizia, rischiando di investire 4 agenti. Un poliziotto ha esploso alcuni colpi contro uno pneumatico per fermare la fuga. L'uomo è stato poi bloccato dopo un inseguimento a piedi. Nessuno è rimasto ferito. Polemica in Consiglio regionale del Veneto dopo le dichiarazioni del consigliere veronese Stefano Valdegamberi di Futuro Nazionale, che ha ridimensionato il concetto di femminicidio durante il dibattito sull'attività dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne. La relazione sull'attività dell'Osservatorio è stata approvata comunque con 43 voti favorevoli e la sola astensione di Valdegamberi. Durissima la reazione bipartisan dal presidente del Consiglio regionale Luca Zaia alla maggioranza e alle opposizioni che hanno difeso il riconoscimento della specificità del femminicidio. Secondo intanto un retroscena pubblicato dal quotidiano Il Foglio, nella Lega Salvini ha bocciato il progetto di riforma dello statuto che avrebbe affidato al presidente del Veneto Zaia il ruolo di vice segretario al presidente del Consiglio, chiaramente regionale del Veneto, Luca Zaia, il ruolo di vice segretario vicario e responsabile delle politiche del Nord. Un'ipotesi che, riferisce il quotidiano, ha alimentato le tensioni interne tra Matteo Salvini e l'asse dei governatori sullo sfondo delle polemiche sulle preferenze del prossimo raduno di Pontida. A Verona le imprese straniere superano quota 11.500 e rappresentano il 12,9% del totale delle aziende della provincia, quanto emerge dal report 2026 della Camera di Commercio, che evidenzia nel 2025 un tasso di crescita del 5,6%, ben superiore allo 0,7% dell'intero tessuto imprenditoriale. Verona è la prima provincia del Veneto per numero di imprese straniere, concentrate soprattutto nei settori delle costruzioni, dei servizi e del commercio. Sono una decina le persone che si sono rivolte negli ultimi giorni ai pronto soccorso dell'ULS 9 per colpi di calore e disidratazione, con due anziani ricoverati in terapia intensiva a Legnago. L'azienda sanitaria ha adottato un nuovo protocollo con procedure dedicate nelle shock room per raffreddare rapidamente i pazienti più gravi, trattamento destinato ad essere esteso anche agli ospedali di Villafranca e San Bonifacio. Intanto, per i temporali attesi oggi resta l'allerta gialla della regione. In tema di oasi climatiche, un nuovo parco urbano con oltre 1000 alberi sorgerà a sud del quartiere Sacra Famiglia a Verona. La giunta comunale ha approvato il piano attuativo per un'area di 116.000 metri quadrati tra via Apollo e la Genovesa. Accanto a 28 nuove villette nascerà una cintura verde con area giochi e spazio per cani, pensata per mitigare l'impatto del traffico. Il completamento è previsto entro il 2029. La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon denuncia che nell'ULS 9 Scaligera quasi 1900 anziani sono in attesa dell'impegnativa regionale, il contributo che copre la quota sanitaria della retta nelle case di riposo. Secondo Bigon i criteri d'accesso sono troppo restrittivi, le risorse insufficienti. L'ULS 9 replica di avere aumentato del 55% i nuovi inserimenti nel primo semestre 2026 e sottolinea che le liste d'attesa rappresentano una criticità dell'intero sistema sociosanitario regionale e nazionale. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
16: Buongiorno Luca, dunque Nicola Leali ha scelto il Verona, l'ex ormai portiere del Genoa ha rifiutato il prolungamento di contratto annuale che gli offriva il Genoa. Lui al Genoa nelle ultime tre stagioni anche da titolare, con la volontà invece di preferire quello che sarà il biennale che firmerà a brevissimo con il Verona, con la certezza di essere il numero uno, a differenza di quello che sarebbe stato al Grifone, soltanto dodicesimo per il Genoa, secondo De Rossi, titolare invece sostituto, successore di Montipò all'Hellas. Montipò lascia dopo cinque stagioni, dopo un rendimento assolutamente alterno nell'ultima annata, ma con un fatturato tecnico assolutamente positivo nell'arco dei suoi cinque anni. Per Montipò anche l'interesse da parte del Monza di Juric, Montipò legato al Verona fino al 2028, ma fuori fin dall'inizio dal progetto tecnico di Sean Sogliano. Ieri Verona che ha chiuso la giornata, l'ultima prima della chiusura del bilancio, con la partenza, la cessione dolorosa, il solito sacrificio calcio giovanile dell'Hellas, stavolta è Fortune Ebaregba a lasciare il 2010, che è stato fra i grandi protagonisti dell'annata dell'Under 17 di Fabio Moro, ceduto a titolo definitivo alla Fiorentina, lui con 4 gol anche nelle 9 presenze, 9 amichevoli giocate dell'Under 17 azzurra, con proiezioni ovviamente interessantissime, con marginalità enormi, con la qualità del centravanti, dell'attaccante moderno a giocare sotto età nell'Under 17, arrivata fino ai quarti di finale, perso poi quel treno per le semifinali nel doppio confronto con l'Inter, lui a segno anche nella partita di ritorno di Milano. Per Varegg abbiamo un contratto a lungo termine con la Fiorentina, Verona che si è garantito, incluso nell'accordo, anche una percentuale sulla eventuale futura rivendita. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro, abbiamo le previsioni del tempo.
17: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
18: Sì tesoro, ora è davvero casa.
17: Ancora no, manca l'illuminazione.
18: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
17: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
18: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
19: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
20: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
21: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
20: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
22: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
23: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
24: Radio Verona. Meteo.
0: L'alta pressione è ancora presente sulla nostra regione, cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida che sarà responsabile di un peggioramento nella seconda parte della giornata, con acquazzoni o temporali in attenuazione serale. Nello specifico a Verona ci attendono cieli sereni o poco nuvolosi con nubi in aumento, fino ad avere cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata. Temperatura massima fino a 36 gradi, minima a 23, venti deboli al mattino da nord nord-est, al pomeriggio moderati da sud-ovest. Come allerta meteo prevista abbiamo pioggia ma anche possibilità di vento al pomeriggio. Al momento a Verona ci sono 27 gradi e il cielo è sereno.
25: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 1 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Saranno favoriti i rapporti interpersonali in ambito lavorativo. Dialogherete con un vostro superiore che riconoscerà i vostri meriti professionali. Toro, vi sentirete un po' nervosi e cercherete di ritagliarvi degli spazi da dedicare al relax. In ambito lavorativo non accetterete nessuna critica, anzi cercherete di farne ad altri. Gemelli, avrete più pretese del solito. Fate attenzione perché rischiate di suscitare il malcontento tra chi vi circonda nel lavoro. In ambito affettivo l'intesa migliora. Cancro, sarete molto agevolati nel settore delle nuove conoscenze perché grazie alla vostra simpatia riuscirete a catturare l'interesse di chi vi circonda. Leone, una sensazione di gelosia vi pervaderà e scatenerà in voi reazioni esagerate. Cercate di contenervi e non siate così pessimisti. Vergine, nulla potrà nuocervi in questa giornata particolare, neanche i tentativi di una persona invidiosa che cerca di arrecarvi danno. Non riuscirete a comprendere un atteggiamento invece del partner. Bilancia, potreste disperdere le energie in percorsi futili, quindi fate attenzione nel lavoro a non sprecare tempo e fantasia in cose irrealizzabili. Scorpione, riceverete un invito da una persona interessante che non si esclude possa trasformarsi in un incontro molto romantico, soprattutto se siete single. Sagittario, questa fase risulta essere molto fortunata per tutti i settori del vostro quotidiano. In ambito lavorativo otterrete ottimi risultati. Un consiglio, approfittatene. Capricorno, problemi col partner? Uno scontro diretto in questa fase non è consigliabile. Al lavoro mantenete la calma dinanzi alle difficoltà. Acquario, gli astri vi consigliano di dedicarvi alla cura della persona. Sul lavoro avrete da ridire con un collega ficcanaso, ma saprete come farlo tacere. Pesci, avrete una gran grinta e un ottimo fiuto. Farete un incontro molto importante per la vostra professione. Facilità nella conquista per i single. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

La seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, ci porta adesso ad occuparci dei quotidiani nazionali con tutti i titoli principali che arrivano dal nostro paese ma anche dal mondo. Dunque, intanto si comincia dal mondo perché sul Corriere della Sera, ma poi vedremo anche su altri quotidiani, si parte da questo... c'è chi lo chiama schiaffo come Repubblica, c'è chi lo chiama stop, insomma, migranti, la sconfitta di Trump, no della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti intanto sugli atleti trans. E questo è un altro capitolo. Poi c'è da dire che la Corte Suprema ha dato ragione a Trump altre volte sui migranti, in questo caso però non gliel'ha data. Il presidente che insorge dice questo è un male per gli USA, ora il Congresso dovrà fare una legge e invoca appunto una legge da parte del Congresso. Poi l'appello del Papa ai lefebriani, evitate lo scisma, non ordinate i vescovi, tornate indietro, l'accorato appello di Papa Leone che oggi in Svizzera, ai lefebriani che oggi in Svizzera hanno annunciato che ordineranno 4 nuovi vescovi. Il pontefice ha invitato i tradizionalisti ad evitare lo scisma, in caso di rifiuto scatterebbe la scomunica. Il fatto che appunto i lefebriani vogliano ordinare dei nuovi vescovi, cosa che lo permette lo statuto vaticano, nel senso che un vescovo può ordinare un altro vescovo, ma sotto l'accordo comunque sempre del pontefice, se non c'è l'accordo del pontefice scatta automaticamente la scomunica. Ed è evidente che i lefebriani vogliano ordinare altri vescovi per continuare a mantenere le generazioni, diciamo, di questi tradizionalisti. Nessuno è riuscito a scendere a patti con i lefebriani, perché non sono scesi a patti con nessuno, nemmeno Ratzinger, che appunto per generosità autorizzò i primi vescovi lefebriani, col risultato che adesso si crea una catena infinita praticamente di nuovi vescovi lefebriani. Staremo a vedere come andrà a finire questa cosa. Sarà difficile che i lefebriani si fermino di fronte a questo appello, e c'è un editoriale o comunque un'analisi più che altro di Massimo Franco dal titolo Il metodo Prevost. Per mesi Leone XIV è stato osservato come con una miscela di curiosità e attesa. Sembrava che in quanto faceva, diceva o taceva, ognuno potesse vedere quello che preferiva. C'è chi lo aveva definito come un papa da test di Rorschach, quei test delle macchie, avete presente, ideato dallo psichiatra svizzero Hermann Rorschach all'inizio del secolo scorso, col paziente che deve descrivere il significato di quelle chiazze. Sì, io l'ho pronunciato male, ma mi scuso. Era un modo elegante per fotografare il disorientamento di fronte all'elezione del primo pontefice statunitense, che sfida le categorie e i tabù del passato. Ma il 2026 sta dicendo che Robert Prevost riserverà molte sorprese, rivela una personalità tanto misurata quanto ferma. E dietro alle sue parole e ai suoi gesti si delinea una strategia che persegue l'unità della Chiesa Cattolica, un governo collegiale e la ricostruzione delle istituzioni vaticane, senza tuttavia rinunciare a ribadire con chiarezza e, se necessario, durezza il ruolo e l'autorità papali. La lettera tanto paterna quanto ultimativa mandata agli ipertradizionalisti seguaci di Monsignor Marcel Lefebvre, ostili al concilio, il famoso concilio Vaticano II, e prossimi ad uno scisma nominando da soli dei vescovi, conferma questa impressione. L'idea di un papa che copre tutte le basi, come dicono gli americani mutuando il linguaggio del baseball per definire l'identità trasversale di Leone XIV, non deve ingannare, cioè non è un papa che copre tutte le basi. A un certo punto, su certe cose,

0: cose, mette dei paletti ben precisi. Andiamo su Repubblica, no, ci andiamo fra poco. Questa è Radio Verona, tra pochissimo altre letture.
1: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. In ogni caso non avranno l'arma nucleare, dice Vance. Per Teheran il transito Hormuz gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto. Lo riporta il New York Times, specificando che secondo il piano le navi pagherebbero un pedaggio su base volontaria. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema respinge il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2, segnando un netto miglioramento delle condizioni meteo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. I mondiali: la Francia vince contro la Svezia per 3-0, i transalpini passano agli ottavi di finale dove affronteranno il Paraguay. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico, che batte 2-0 l'Ecuador. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. L'alta pressione presente sulla nostra regione al momento cederà rapidamente, favorendo l'ingresso di aria più umida che sarà responsabile di un peggioramento nella seconda parte della giornata, con acquazzoni o temporali in attenuazione serale. Nello specifico a Verona ci attendono cieli sereni o poco nuvolosi con nubi in aumento, fino ad avere cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata. La temperatura massima raggiungerà i 36 gradi, la minima si attesta a 20. I venti al mattino restano deboli da nord-nord-est, al pomeriggio diventano moderati da sud-ovest. Allerta meteo prevista per pioggia.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Verona.
10: Radio Verona, tempo reale.

Allora, sono le 8:41 minuti di questo mercoledì 1 luglio su Radio Verona. Questa è Tempo Reale, primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Però prima di passare alla Repubblica, come vi dicevo nel precedente intervento, mi soffermerei questa mattina in via del tutto eccezionale, non lo faccio sempre perché sennò diventa radio il caffè di Massimo Gramellini, ma magari una volta all'anno può succedere, si può fare questa cosa, la velocità del pregiudizio che ci invita a riflettere su e anche a sorridere di fronte a delle cose inesatte che finché magari sono scritte da qualcuno che abbia avuto un grappino e decide di scrivere queste cose sul proprio social, vabbè, ma se poi lo fa un ministro dei trasporti, beh, insomma, allora la velocità del pregiudizio, e ci racconta Massimo Gramellini questa cosa. Fare il colonnello leghista, quindi Salvini, deve essere una vitaccia in generale, ma soprattutto da quando impazza il generale. Bisogna batterlo sul suo campo e soprattutto sul tempo, urlando alla rimigrazione un attimo prima che lo faccia lui. Così, appena esce la tragica notizia del pizzaiolo di Reggio Emilia accoltellato da un cliente che pretendeva di mangiare gratis, il capogruppo della Lega Emiliana, Tommaso Fiazza, pensa ad una cosa sola. Che cosa starà pensando Vannacci? Afferra il telefono con la rapidità di un pistolero e digita sulla tastiera parole definitive. Serve una riflessione seria e senza ipocrisie. Siamo di fronte ad una violenza incompatibile con il nostro modo di vivere. In chiusura, l'imperfetto Vannacci style è un accorato appello a favore della remigrazione. L'identità del colpevole è ancora ignota agli inquirenti, ma non al capogruppo leghista. Lui già sa che si tratta di uno straniero, di un immigrato. Chi potrebbe mai uccidere un italiano per una pizza altrimenti? Al colonnello Fiazza sarebbe bastato aspettare 2 ore, meno del ritardo medio di un treno di Salvini, per scoprire che si trattava di un omicidio a chilometro zero. L'autore è infatti Andrea Pellati, italiano di ennesima generazione e residente a 2 passi dalla pizzeria. Ma a questo punto serve una riflessione seria e senza ipocrisie. 2 ore sono obiettivamente troppe. Oltretutto, per conoscere qualcosa che non interessa più a nessuno, la realtà, con tutti i pregiudizi facili da indossare e già pronti all'uso che ci sono in giro. Così, Massimo Gramellini questa mattina. Andiamo su Repubblica, velocemente. Ius soli, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza ai figli di migranti illegali o temporanei, l'ira del Presidente. La vittoria dell'America del diritto, scrive Gianni Riotta. E poi opposizione contro Meloni su Quirinale e legge elettorale, e battaglia sulla legge elettorale contro il Melonellum proposto dalla destra. La segretaria PD Schlein: la priorità di Meloni è avere il potere per andare al colle. Così le opposizioni lanciano l'allarme. Conte pronti al ricorso alla consulta. Poi il no dei lefebriani all'appello del Papa. Oggi lo scisma, a volte ritornano, scrive Jacopo Scaramuzzi, e svelano il non detto di una storia che è religiosa, sì, ma non solo, perché tra l'arcipelago lefebriano e l'estrema destra c'è un legame carsico che riappare, come quando l'arcivescovo Marcel Lefebvre, in rotta con Roma, tributò parole di apprezzamento per la Spagna di Franco. Così su Repubblica. Andiamo sulla Stampa. No, ma c'è un link veronese su questa notizia qui dei lefebriani, anche questo link tra l'estrema destra e i cattolici tradizionalisti. Anche a Verona abbiamo un movimento che è il Christus Rex Traditio, anche questo, insomma, ci dice molto, insomma, di questa situazione spesso critica con le posizioni ufficiali tenute dal Vaticano. Sulla Stampa, lo scontro Meloni-Vannacci e quella corsa per il Quirinale, scrive Flavia Perina, riferendosi a una frase di Vannacci. Tiri fuori gli attributi, eccolo Roberto Vannacci in purezza, il generale che ha il sergente Hartmann nel cuore e parla a Giorgia Meloni come se dovesse mettere in riga un soldato di leva, tanto che non si capisce cosa aspetti la destra, il centrodestra, ogni suo singolo esponente, a smettere di blandirlo e a trattarlo come un vero sabotatore e avversario, mettendo in guardia i suoi elettori dall'accodarsi ad un personaggio che ha scelto il ruolo di agente del caos nel campo della maggioranza e sulla scena del paese. Un monito che Flavia Perina fa agli stessi
vertici del centrodestra italiano a smetterla di blandire questo personaggio e di trattarlo per quello che deve essere. Ius Soli, la sconfitta di Trump, Simona Siri è il regalo più bello e atteso che gli Stati Uniti potessero ricevere alla vigilia dei loro 250 anni con una decisione non unanime e che ha visto tre giudici contrari. La Corte Suprema americana ha confermato il principio della cittadinanza per nascita respingendo l'ordine esecutivo firmato da Trump nel giorno del suo insediamento. Libero invece cavalca l'onda della commissione Covid, che sta diventando più politica che una commissione fatta per riflettere evidentemente criticità che possono essersi manifestate per non incorrere più magari negli stessi errori in preparazione della prima volta, ma in realtà sta diventando una scure politica contro l'ex maggioranza, quella appunto che ha governato nell'era del Covid, presieduta da Giuseppe Conte. Ed eccolo qui, Libero, il Conte Pinocchio, le carte sbugiardano Giuseppi, i parlamentari grillini come piazzisti segnalavano ad Arcuri le aziende amiche da cui acquistare le mascherine. Anche il Giornale scrive: Covid, l'ora della verità per Conte. Sì, all'audizione dell'ex premier in commissione, che dice appunto convocatemi, le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri. Il Fatto Quotidiano, le preferenze e la giustizia, la destra perde la testa, gli scontri Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, forzisti contro meloniani, poi il vertice dei tre partiti, Nordio nei guai su Melillo, Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni. Il Sole 24 Ore, Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi. Allora, siccome non siamo d'accordo su cosa succederà, perché ci sono meteorologi che dicono che ci saranno deboli piogge, altri appunto che hanno previsto un'allerta meteo con ARPAV nelle prossime ore, eccetera, cercheremo di fare chiarezza con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni, che si collegherà con noi tra pochi secondi.

0: messaggi puntuali al 335 60 11 610. Luke che ci scrive: sì, d'accordo, mi danno il bonus per il condizionatore, ma poi chi paga le bollette? Ecco, questa è una bella domanda in effetti, perché poi bisogna anche pagarselo il condizionatore in certe condizioni. Allora, per capire cosa succederà nelle prossime ore invece, noi ci colleghiamo con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni, a cui intanto diamo il nostro buongiorno.
1: Ciao Luca, buongiorno anche agli ascoltatori.
0: Grazie intanto di essere con noi, perché ti abbiamo contattato, perché secondo alcune previsioni meteo nelle prossime ore, magari in serata su Verona, potrebbero arrivare delle deboli piogge, ma secondo l'allerta meteo lanciata dalla regione del Veneto e anche su Verona, con il rischio di criticità idrogeologica, si è arrivati addirittura ad interdire per sicurezza oggi i parchi pubblici, perché la situazione potrebbe essere ancora più grave. In realtà, allora, tu che sei, diciamo, che mastichi questa materia, ci spieghi che cosa succederà nelle prossime ore?
1: Ma allora, l'allarme è in buona parte giustificato, perché nel pomeriggio sono in vista fenomeni localmente violenti. Poi, se parliamo di temporali, parliamo del tallone d'Achille di chi fa previsioni meteo, nel senso che i temporali si sviluppano grazie a nubi particolari che hanno una estensione molto verticale e poco orizzontale. Di conseguenza, basta essere sotto una supercella e ti becchi un bel downburst a 120 km all'ora, ti sposti di 10 km ed è capace di non cadere nemmeno una goccia. Quindi è difficile andare a enucleare una specifica zona dove lì colpirà in maniera assolutamente severa il temporale. Ci va la probabilità che Verona e provincia siano coinvolte da un evento localmente particolarmente violento oggi è all'80%.
0: Ecco.
1: Di conseguenza la situazione di allarme prevista nel pomeriggio ha motivo di essere tale. E fino alle 2 del pomeriggio però non ci saranno novità eclatanti. Vediamo, cielo è azzurro, la situazione è buona, le temperature sono in notevole aumento, abbiamo già 29 gradi in centro a Verona, tra poco saranno 30, nel pomeriggio, nel primissimo pomeriggio saranno 34-35. C'è moltissima afa, c'è molta umidità ed è questo il carburante che potrebbe innescare l'esplosione. L'esplosione vuol dire supercella temporalesca.
0: Certo.
1: Nel pomeriggio arriva l'aria fredda in quota, già attorno a mezzogiorno si svilupperanno dei temporali importanti su tutto l'arco alpino, in Trentino, in Alto Adige, sulle Dolomiti, e poi lentamente l'aria fredda che li sta generando guadagnerà terreno verso la pianura, attraverso il lago d'Iseo, attraverso il lago di Garda, attraverso la valle dell'Adige. Queste correnti fredde raggiungeranno la pianura padana e troveranno il muro caldo umido. Qui si svilupperanno supercelle, si svilupperanno sicuramente dei temporali forti tra le 16 e le 18. Queste sono le due ore critiche, e in questa fascia di tempo che Verona potrebbe essere colpita, dove si rischiano i fenomeni peggiori? Sulla fascia pedemontana, quindi sul quadrilatero Peschiera, Isola della Scala, Verona, San Bonifacio, diciamo l'Onigo nel Vicentino, ecco, in questo rettangolo sono attesi i fenomeni più intensi. La bassa legnaghese di scuro di meno rispetto a quanto potrebbe accadere sulla fascia pedemontana. Parliamo di nubifragi con 30-40 mm di pioggia in mezz'ora, parliamo di downburst, di trombe d'aria, parliamo di grandine, purtroppo la grandine da mettere in preventivo colpisce a macchie di leopardo, però il rischio c'è.
0: Certo, a macchia di leopardo, appunto, anche la grandine. Beh, abbiamo visto anche cosa ha fatto il downburst a Milano poco tempo fa, insomma, appunto il passaggio poi...
1: Downburst, ricordiamo, è il vento di caduta dal cuore del cumulonimbo temporalesco al suolo, è un vento che scende rapidamente, essendo aria molto fredda, pesante, a 120-140 km all'ora dalla nube al suolo, non è una tromba d'aria, ricordiamo.
0: Certo. Senti, ti faccio solo una domanda tecnica, giusto anche per risparmiare sul condizionatore. Con questa ondata di maltempo, questa notte possiamo dormire con le finestre aperte?
1: Direi di sì, la fase di maltempo che ci aspetta avrà il merito di abbassare le temperature massime di diversi gradi. La prossima notte avrà sicuramente un 4-5 gradi di meno, domani rispetto ad oggi caleremo molto le temperature, domani si prevedono massime attorno ai 31 gradi, fresca anche la notte su Sabato direi minime sui 19 gradi in alta campagna, 21-22 in città, circa 4-5 gradi in meno ci aspettiamo, anche se a partire dal lunedì prossimo purtroppo l'Europa sarà investita da una nuova ondata di caldo, anche questa volta le zone più colpite saranno quelle della Spagna centro-settentrionale, della Francia occidentale, poi a partire da mercoledì lentamente il caldo si risposterà anche sull'Italia. Dai, da domani a domenica compresa direi temperature sui 31-32 gradi durante il giorno, circa 19 gradi nelle ore notturne del primo mattino in aperta campagna, 22 minima in città, e tagliamo 4-5 gradi rispetto alle temperature di stagione.
0: Certo, insomma, un'estate, una volta l'estate era il momento più bello dell'anno, adesso è diventata una stagione da cui bisogna un po' difendersi, diciamo, ecco, grazie.
1: Insomma, sì. le temperature notturne sono quello che sono, 29 gradi, 30 gradi in camera da letto senza condizionatore è davvero...
0: Certo, grazie Alessandro Azzoni di essere stato con noi, di essere stato così molto chiaro anche per la giornata odierna, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
1: Ciao, grazie anche a voi.
0: Questa è Radio Verona.
2: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
7: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
6: pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
8: No, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore. Capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.
0: Si chiude Tempo Reale che torna domattina a partire dalle 7. Tra pochissimo Nadia De Nicolò con il giravoce. Intanto le ultime news locali.
12: Sono le 8:59 minuti.
13: Ora esatta, in collaborazione con
14: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
15: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
14: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
15: www.formaflex.info.
13: Verona Top News.
0: Bentrovate, bentrovati. Più sicurezza e illuminazione a Verona. La giunta comunale ha approvato un piano da quasi 100.000 euro per nuovi punti luce in 14 aree della città e una convenzione con i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri che presidieranno i parchi con funzioni di osservazione e deterrenza a partire dal raggio di sole. Via libera anche al progetto di riqualificazione del parcheggio di Porta Palio, che sarà trasformato in un'area più verde con fondi europei. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
16: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 1 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Dunque, come abbiamo sentito anche poco fa dal nostro previsore meteo Alessandro Azzoni, oggi è prevista un'allerta meteo a partire dal pomeriggio anche per alcune zone di Verona e per precauzione anche su disposizione dell'amministrazione comunale. Oggi è stata disposta la chiusura dei parchi pubblici nel comune, sospesi anche i Grest all'aperto. Cambiamo argomento, e polemica in consiglio regionale del Veneto dopo le dichiarazioni del consigliere veronese Stefano Valdegamberi di Futuro Nazionale, che ha ridimensionato il concetto di femminicidio durante il dibattito sull'attività dell'osservatorio regionale sulla violenza contro le donne. La relazione sull'attività dell'osservatorio è stata approvata con 43 voti favorevoli e la sola astensione di Valdegamberi. Durissima la reazione bipartisan dal presidente del consiglio regionale del Luca Zaia alla maggioranza e alle opposizioni, che hanno difeso il riconoscimento della specificità del femminicidio. Intanto, secondo un retroscena pubblicato dal quotidiano Il Foglio, nella Lega Salvini ha bocciato il progetto di riforma dello statuto che avrebbe affidato al presidente del consiglio regionale Zaia il ruolo di vice segretario vicario e responsabile delle politiche del nord, un'ipotesi che, riferisce sempre il quotidiano, ha alimentato tensioni interne tra Matteo Salvini e l'asse dei governatori sullo sfondo delle polemiche sulle preferenze e del prossimo raduno di Pontida. Sono una decina le persone che si sono rivolte negli ultimi giorni ai pronto soccorso dell'ULS 9 per colpi di calore e disidratazione, con due anziani ricoverati in terapia intensiva a Legnago. L'azienda sanitaria ha adottato un nuovo protocollo con procedure dedicate nelle shock room per raffreddare rapidamente i pazienti più gravi. Trattamento destinato ad essere esteso anche agli ospedali di Villafranca e di San Bonifacio. Intanto, per i temporali attesi oggi, resta l'allerta gialla della regione. In tema di oasi climatiche, un nuovo parco urbano con oltre 1.000 alberi sorgerà a sud del quartiere Sacra Famiglia a Verona. La giunta comunale ha approvato il piano attuativo per un'area di 116.000 metri quadrati tra via Apollo e la Genovesa. Accanto a 28 nuove villette nascerà una cintura verde con area giochi e spazio per cani, pensata per mitigare l'impatto del traffico. Il completamento è previsto entro il 2029. La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon denuncia che nell'ULS 9 Scaligera quasi 1.900 anziani sono in attesa dell'impegnativa regionale, il contributo che copre la quota sanitaria della retta nelle case di riposo. Secondo Bigon, i criteri di accesso sono troppo restrittivi e le risorse insufficienti. L'ULS 9 replica di avere aumentato del 55% i nuovi inserimenti nel primo semestre 2026 e sottolinea che le liste di attesa rappresentano una criticità dell'intero sistema sociosanitario regionale e nazionale. Si avvia alla sentenza il processo nato dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, che nell'ottobre 2022 portò a 8 arresti per presunte infiltrazioni dell'Ndrangheta negli appalti anche legati all'Arena di Verona. Il PM ha chiesto quasi 80 anni di carcere con complessivi per 12 imputati accusati di false fatture, evasione fiscale e per alcuni di avere favorito le cosche Grande Aracri e Arena Nicoscia, sentenza attesa il 13 ottobre. E dal 18 al 20 settembre torna a Verona il Tocati, il festival internazionale dei giochi in strada che quest'anno avrà come ospite d'onore l'Irlanda. Oltre 300 partecipanti porteranno in città giochi, sport e tradizioni irlandesi, mentre la somma campagna si disputeranno semifinali e finale del campionato europeo di calcio gaelico. L'edizione 2026 proporrà più di 100 appuntamenti tra Veronetta e il resto della città. Diamo uno sguardo alla borsa, vediamo se riusciamo ad avere la borsa in tempo reale. Qualche istante ancora. Dunque, non abbiamo al momento l'apertura pronta, passiamo direttamente alla viabilità.

0: non in A4 bensì in tangenziale sud di Verona verso Verona, rallentamenti per traffico intenso tra Cadelbue e Vigasio. Mentre invece sempre in A4 abbiamo in direzione di Milano rallentamenti tra il bivio A57 e il bivio A4 A13, anche in direzione di Venezia, quindi opposta, rallentamenti tra Padova Est e il bivio A57. Sulla 22 del Brennero rimangono solo le code in carreggiata sud per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1, queste sono di 2 km. Per quel che riguarda invece i ritardi sulla viabilità ordinaria, abbiamo sulla 434 Transpolesana 11 minuti di percorrenza in più nel tratto che va da San Giovanni Lupatoto fino all'immissione con Verona, e poi su via Legnago conseguente altri 5 minuti in direzione di Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 1 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Saranno favoriti i rapporti interpersonali in ambito lavorativo. Dialogherete con un vostro superiore che riconoscerà i vostri meriti professionali. Toro, vi sentirete un po' nervosi e cercherete di ritagliarvi degli spazi da dedicare al relax. In ambito lavorativo non accetterete nessuna critica, anzi cercherete di farne ad altri. Gemelli, avrete più pretese del solito. Fate attenzione perché rischiate di suscitare il malcontento tra chi vi circonda nel lavoro. In ambito affettivo, l'intesa migliora. Cancro, sarete molto agevolati nel settore delle nuove conoscenze perché grazie alla vostra simpatia riuscirete a catturare l'interesse di chi vi circonda. Leone, una sensazione di gelosia vi pervaderà e scatenerà in voi reazioni esagerate. Cercate di contenervi e non siate così pessimisti. Vergine, nulla potrà nuocervi in questa giornata particolare, neanche i tentativi di una persona invidiosa che cerca di arrecarvi danno. Non riuscirete a comprendere un atteggiamento invece del partner. Bilancia, potreste disperdere le energie in percorsi futili, quindi fate attenzione nel lavoro a non sprecare tempo e fantasia in cose irrealizzabili. Scorpione, riceverete un invito da una persona interessante che non si esclude possa trasformarsi in un incontro molto romantico, soprattutto se siete single. Sagittario, questa fase risulta essere molto fortunata per tutti i settori del vostro quotidiano. In ambito lavorativo otterrete ottimi risultati. Un consiglio, approfittatene. Capricorno, problemi col partner? Uno scontro diretto in questa fase non è consigliabile. Al lavoro mantenete la calma dinanzi alle difficoltà. Acquario, gli astri vi consigliano di dedicarvi alla cura della persona. Sul lavoro avrete da ridire con un collega ficcanaso, ma saprete come farlo tacere. Pesci, avrete una gran grinta e un ottimo fiuto. Farete un incontro molto importante per la vostra professione. Facilità nella conquista per i single. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
11: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

off su Radio Verona, 9:29 minuti. Ancora buon mercoledì a tutti quanti voi. In arrivo i temporali. Oggi pomeriggio nel nostro territorio, nel nord-est della nostra penisola, a Verona, in provincia, soprattutto a Verona, stavo valutando che a partire dalle ore 14 potrebbero esserci dei temporali anche alquanto forti, di forte intensità, e porteranno le temperature a tornare in quelle che sono le medie della stagione, soprattutto di notte, perché questa notte riusciremo a dormire

0: 22-23 gradi, però resta alta l'attenzione perché potrebbero essere, come dicevo, dei temporali abbastanza irruenti. Ne parliamo tra pochissimo, subito l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che il presidente Trump punta a un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un nuovo duro colpo al presidente Trump, bloccando il tentativo di abolire lo ius soli automatico per i figli degli immigrati privi di documenti o con visti temporanei. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno a Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco, la polizia ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una sesta è indagata per favoreggiamento. Ancora caldo record sull'Italia, ma l'ondata di calore alle ore contate. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, da domani è atteso un miglioramento. Le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 2, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. Il tennis, ora terza giornata di match a Wimbledon. Oggi torna in campo il campione in carica Jannik Sinner, che sul centrale affronterà il portoghese Borges. La giornata vedrà in campo anche Djokovic contro Tsitsipas e Flavio Cobolli, che chiuderà il match contro Mariano Navone, interrotto ieri per oscurità. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
0: Radio Verona, Radio Verona,
5: Compilation.

Stellata firmata da Bruno Mars, 9:46 minuti, questa è Radio Verona. Ancora buon mercoledì a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia De Nicolò. Buona mattinata. Temporali in arrivo, ne stiamo parlando, temporali anche violenti a partire dalle ore 14 per ciò che concerne Verona e alcuni paesi, alcune città della provincia di Verona, quindi non solo Verona, un po' tutto il territorio c'è questa allerta nel pomeriggio. Questa mattina tutto sommato il cielo sarà soleggiato con qualche nuvoletta qua e là, ma nel pomeriggio sono previsti per l'appunto dei temporali importanti, c'è proprio l'allerta temporale violento, fenomeni meteorologici intensi che riguardano proprio dei temporali di forte intensità per questo pomeriggio, quindi prestate attenzione perché è proprio stato confermato, dovrebbero esserci questi temporali che potrebbero portare tantissimo vento, anche grandine. A proposito, giardini e parchi cittadini chiusi oggi per proprio l'allerta meteo, lo ha comunicato il Comune di Verona in seguito all'avviso emesso proprio dal centro funzionale decentrato della Regione Veneto, quindi in seguito all'allerta meteo di cui stiamo parlando nella giornata di quest'oggi, i giardini saranno chiusi, anche i parchi e tutte le aree verdi pubbliche. I fenomeni temporaleschi potranno risultare forti e localmente persistenti e potrebbero essere anche accompagnati da raffiche di vento e, come dicevo, da qualche grandinata, quindi il rischio c'è per tutti quanti noi, e hanno ritenuto opportuno disporre la chiusura temporanea dei parchi e dei giardini ad accesso in tutto il territorio di Verona. Lollipop, ora Sei Now.

0: noi Flamenco Paranoia, 9:54 minuti, tra poco ancora insieme con un successone dell'estate 1998.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
9: Radio Verona gira voce.

0: Tormentone estate 1998, Los Umbrellos, No Tengo di Nero. Su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte, completato anche dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate, sono una decina le persone che da inizio settimana a ieri si sono rivolte al pronto soccorso dell'ULS 9 per colpi di calore e disidratazione, con due anziani ricoverati in terapia intensiva a Legnago. L'azienda sanitaria ha adottato un nuovo protocollo con procedure dedicate nelle shock room per raffreddare rapidamente i pazienti più gravi, trattamento destinato ad essere esteso anche agli ospedali di Villafranca e San Bonifacio. Intanto, per i temporali attesi oggi, resta l'allerta gialla della regione. Parchi pubblici chiusi a Verona, sospese le attività all'aperto dei Grest estivi. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 1 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si avvia alla sentenza il processo nato dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, che nell'ottobre 2022 portò a 8 arresti per presunte infiltrazioni dell'Andrangheta negli appalti, anche legati all'Arena di Verona. Il PM ha chiesto quasi 80 anni di carcere complessivi per 12 imputati accusati di false fatture, evasione fiscale e per alcuni di avere favorito le cosche Grande Aracri e Arena Nicosia. Sentenza attesa il 13 ottobre. A Verona le imprese straniere superano quota 11.500 e rappresentano il 12,9% del totale delle aziende della provincia. E quanto emerge dal report 2026 della Camera di Commercio, che evidenzia nel 2025 un tasso di crescita del 5,6%, ben superiore allo 0,7% dell'intero tessuto imprenditoriale. Verona è la prima provincia del Veneto per numero di imprese straniere, concentrate soprattutto nei settori delle costruzioni, dei servizi e del commercio. Fratelli d'Italia chiede al Comune di Verona interventi urgenti contro il caldo record negli asili nido, nelle scuole di infanzia e negli uffici comunali. Il deputato Marco Padovani sollecita verifiche immediate sulle temperature e una rimodulazione degli orari dei servizi, denunciando aule vicine ai 35 gradi e impianti di climatizzazione insufficienti. Per Padovani la tutela di bambini e lavoratori deve avere la priorità. Secondo un retroscena pubblicato dal Foglio, Matteo Salvini ha bocciato la riforma dello statuto della Lega, che assegnava al presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, il ruolo di vice segretario vicario e responsabile delle politiche del Nord. Una scelta che, riferisce sempre il quotidiano, spiega le tensioni interne con l'asse dei governatori, sullo sfondo delle polemiche sulle preferenze e del prossimo raduno di Pontida. Dal 18 al 20 settembre torna a Verona il Tocati, il Festival Internazionale dei Giochi in Strada, che quest'anno avrà come ospite d'onore l'Irlanda. Oltre 300 partecipanti porteranno in città giochi, sport e tradizioni irlandesi, mentre a Somma Campagna si disputeranno semifinali e finale del campionato europeo di calcio gaelico. L'edizione 2026 proporrà più di 100 appuntamenti tra Veronetta e il resto della città. Adesso abbiamo le previsioni del tempo, le prossime news locali invece tra meno di un'ora alle 11. Buona mattinata.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, mercoledì 1 luglio, vedono l'alta pressione presente ancora sulla nostra regione cedere rapidamente, favorendo l'ingresso di aria più umida che sarà responsabile di un peggioramento nella seconda parte della giornata, con acquazzoni o temporali in attenuazione serale. Nello specifico, oggi a Verona ci attendono cieli sereni o poco nuvolosi, ma con nubi in aumento, fino ad avere cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata. Temperatura massima fino a 36 gradi, minima a 23. Venti che al mattino si presentano deboli da nord-nord-est, al pomeriggio moderati da sud-ovest. Allerta meteo prevista per pioggia.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: My Cutter Words, nuovo singolo per l'estate 2026, le 10 e 20 minuti del nostro mercoledì. Tra poco parliamo della salute del nostro lago di Garda e c'è stata la solita indagine per ciò che concerne la goletta dei laghi. Ne parliamo tra pochissimo. Sulla sponda veneta del lago di Garda sono stati 6 punti monitorati, 3 sono risultati nei limiti di legge, i 3 che solitamente erano più critici, invece 2 inquinati e 1 fortemente inquinato. Ne parliamo tra pochissimo. Torniamo anche con Francesca Michelin, che si è da poco sposata lo scorso weekend. Strega comanda.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Rich su Radio Verona. Sulla sponda veneta del lago di Garda, in 6 punti monitorati, 3 emessero risultati nei limiti di legge, ma 2 inquinati e 1 fortemente inquinato. Questo in sintesi tutto ciò che è stato raccolto dalla 21esima edizione della Goletta dei Laghi 2026, la storica campagna di Legambiente che monitora proprio i bacini lacustri in Italia. Secondo appuntamento della terza tappa in Veneto è questo. Nello specifico 6 punti analizzati in provincia di Verona, 3 sono i punti entro i limiti di legge: la foce del torrente Gusa, la foce del torrente Marra e la foce del rio Dugale. E i 3 siti storicamente invece erano caratterizzati da superamento dei parametri e invece consolidano il rientro nei limiti di legge, quindi una ottima notizia. Sono invece 2 i punti risultati inquinati: la foce del torrente Bosca e la foce del torrente Rielo, entrambi nei limiti lo scorso anno, quest'anno fortemente inquinati. Dati comunque ci lasciano un po' perplessi, perché praticamente i punti che solitamente erano inquinati non lo sono, invece 2 che solitamente non lo erano invece lo sono. Infine, proprio in conclusione, il punto fortemente inquinato è rappresentato dalla foce del torrente San Severo, risultato entro i limiti dal 2019, che aveva registrato valori critici gli anni precedenti, e quest'anno è davvero fortemente inquinato. Quindi cambia un po' la situazione per ciò che concerne alcuni punti della sponda veronese del lago di Garda. Noi ora scopriamo che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, a seguire un altro top record, un singolo nuovo della settimana e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano e dalla console. I carabinieri della compagnia del Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni accompagnata dalla madre era risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola non è in pericolo di vita, ma rimane sotto osservazione. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. Ancora caldo record sull'Italia, ma l'ondata di calore alle ore contate. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, da domani è atteso un deciso miglioramento. Le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 2, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima. E ti ho abbracciato.

0: Radio Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Payphone, Wiz Khalifa, insieme 10:47 minuti nel nostro mercoledì. Anche Michelle Hunziker ha sfidato il caldo di questi giorni ed è venuta a Gardaland con le figlie per vivere qualche emozione e, come tutte le mamme, per accompagnare le ragazzine in una giornata di forte adrenalina. Anche Michelle Hunziker ha scelto Gardaland, la conduttrice televisiva si è immersa proprio nel divertimento del celebre parco divertimenti del nostro territorio, alternando momenti di adrenalina ad altri di relax familiare. Fra le attrazioni più apprezzate da Michelle non sono mancate le avventure acquatiche, a partire da Fuga da Atlantide, perfetta per trovare un po' di refrigerio dato il caldo, e anche tutte le altre. Non è mancata neanche la voglia di emozioni forti, infatti non ha lasciato indietro né il Mammut né l'Oblivion, neanche il Raptor. Molto coraggiosa Michelle. La giornata poi si è arricchita per Michelle con tutti i fan che l'hanno riconosciuta, perché durante la visita ha confermato la sua cordialità concedendosi con semplicità a tutti gli ospiti che l'hanno riconosciuta tra le attrazioni del parco, scattando selfie, parlando con tutti gli altri ospiti. Brava Michelle. Niccolò Filippucci, ora Mantra.

0: Abezzo, 10:54 minuti, questa è Radio Verona. Sarà Gianluca Gotto ad aprire il Villa Franca Festival. Sì, proprio il prossimo weekend, il 3 luglio alle 21:15, sarà lui con lo spettacolo Questione di Karma, un talk dedicato alla crescita personale, alla consapevolezza, al superamento di quella che è la sofferenza. L'incontro arriva a pochi giorni dall'uscita del suo nuovo romanzo, Ci basterà mangiare il vento, già tra i libri più venduti, che racconta il percorso di un uomo alla ricerca di un nuovo equilibrio tra Singapore e Torino. Durante la serata Gotto rifletterà sul concerto di Karma individuale e familiare, quindi sarà lui ad aprire Villa Franca Festival il prossimo 3 luglio a partire dalle 21:15. Tra poco su Radio Verona, Miss Germanotta, Lady Gaga.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: E pronto Luca Del Ponte, scopriamo grazie alla sua voce tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Dal 18 al 20 settembre torna a Verona il Tocati, il festival internazionale dei giochi in strada che quest'anno avrà come ospite d'onore l'Irlanda. Oltre 300 partecipanti porteranno in città giochi, sport e tradizioni irlandesi, mentre a Somma Campagna si disputeranno semifinali e finale del campionato europeo di calcio galeico. L'edizione 2026 proporrà più di 100 appuntamenti tra Veronetta e il resto della città. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 1 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Sono una decina le persone che tra lunedì e ieri si sono rivolte ai pronto soccorso dell'ULS 9 per colpi di calore e disidratazione, con due anziani ricoverati in terapia intensiva a Legnago. L'azienda sanitaria ha adottato un nuovo protocollo con procedure dedicate nelle shock room per raffreddare rapidamente i pazienti più gravi. Trattamento destinato ad essere esteso anche agli ospedali di Villa Franca e San Bonifacio. Intanto, per i temporali attesi oggi resta l'allerta gialla della regione, parchi pubblici chiusi a Verona, sospese le attività all'aperto dei Grest estivi. Fratelli d'Italia chiede al Comune di Verona interventi urgenti contro il caldo record nei nidi, nelle scuole d'infanzia e negli uffici comunali. Il deputato Marco Padovani sollecita verifiche immediate sulle temperature e una rimodulazione degli orari dei servizi, denunciando aule vicine ai 35 gradi e impianti di climatizzazione insufficienti. Per Padovani la tutela di bambini e lavoratori deve avere la priorità. Alta adesione allo sciopero alla casa di riposo di Legnago. Secondo la funzione pubblica CGL Verona, nonostante la precettazione della maggior parte degli operatori, la protesta ha confermato il malcontento del personale. Il sindacato chiede il rafforzamento degli organici, migliori condizioni di lavoro e un confronto con la direzione, annunciando nuove iniziative in assenza di risposte. A Verona servono in media 3 mesi e 7 giorni per vendere una casa, il 2% in più rispetto ad un anno fa, ma il mercato resta tra i più dinamici d'Italia. Lo rileva uno studio di immobiliare.it Insights, secondo cui il Nord-Est continua ad essere l'area dove gli immobili si vendono più rapidamente, mentre a livello nazionale i tempi medi di vendita sono saliti del 6%, raggiungendo i 5 mesi e mezzo. E in tema di statistiche sui consumi, in Veneto cresce la fibra ottica e aumentano le prestazioni della rete internet domestica. Secondo l'osservatorio di Segugio.it, nel 2025 la fibra FTTH ha raggiunto il 39,5% delle connessioni, oltre la media nazionale, con velocità di download salite a 253 MB al secondo. Nelle aree dove la fibra non arriva, resta valida l'alternativa della connessione FWA, la cosiddetta fibra mista radio. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Grazie dell'ascolto e buona mattinata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback. When you can't get what you need.

Leroy Baby, I'm back. E anche questa mattina si sente il caldo nel nostro territorio. Con i condizionatori accesi, le bollette salgono. Ci sono alcuni consigli per non far impennare il costo delle utenze. In media, pensate, possono arrivare anche 150 euro in più per ciò che concerne ovviamente l'elettricità, la bolletta, la fattura di casa nostra. Tra poco insieme scopriamo qualche consiglio a noi dato dagli esperti. Subito Elettro Lamborghini.

0: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensa struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

anche Shahira su Radio Verona, 11:26. Il caldo è a volte insopportabile, soprattutto nei giorni che abbiamo trascorso. Forse da domani andrà leggermente meglio per qualche giorno, ma a tenere acceso tutto il giorno il climatizzatore, il condizionatore, comporta un costo in più sulla nostra bolletta. Secondo un'analisi, l'uso di split in classe A acceso per 8 ore al giorno, quindi non 24 ore su 24, porterà un aumento in bolletta di circa 146 euro per i 3 mesi estivi, e quindi sono circa 50 euro al mese in più. Ma si potrebbe anche spendere di più, ovviamente, con un climatizzatore che non è in classe A. E sarebbe meglio, ad esempio, opzionare per risparmiare un pochino rispetto a quei 50 euro in più al mese con split di classe A+++, però ovviamente se che il condizionatore e il climatizzatore è presente a casa, non è che possiamo tutti quanti cambiare il climatizzatore. Quelli di ultima generazione sono in grado di regolare in automatico la potenza erogata, risparmiando anche un 30% sulla bolletta. Quello che è certo, secondo per appunto questa indagine, è che sarebbe meglio pianificare l'accensione e lo spegnimento nel momento in cui si raggiungono in casa 24-26 gradi, cercando di non tenere la temperatura troppo bassa, perché ovviamente comporta un costo in più. E un'altra cosa che è certa è che in media, tenendolo acceso 8 ore al giorno, quindi ripeto non 24 ore su 24, spenderemo quei 150 euro in più quest'estate come media per ciò che concerne la fattura, la bolletta dell'elettricità, che non è una bella notizia, dato anche il periodo in cui costa tutto un po' di più, anche dover spendere per sopravvivere tra le mura domestiche non è che sia proprio bellissimo, però così sarà secondo questa indagine. Rosalia, ora singolo per l'estate 2026.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Si aggrava il bilancio delle vittime del sisma in Venezuela. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie. Un bimbo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni. Salvato anche un 12enne. Sono 16 invece i morti italiani e aumenta il rischio di epidemie. Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro Tajani. Rende noto la Farnesina. La donna era stata portata in una stazione di polizia questa notte. L'italiana è coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano. Secondo le prime informazioni, la convocazione sarebbe legata a un provvedimento di un giudice che avrebbe disposto un incontro tra la figlia di 3 anni dei due e il padre. Il presidente ucraino sarà nel pomeriggio al castello di Dublino, dove incontrerà il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. Intanto, a partire da oggi, il governo russo chiuderà temporaneamente diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso sono 21, domani saranno 2. La causa è il maltempo che coinvolgerà 15 regioni italiane. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Il tennis oggi a Wimbledon, riflettori puntati su Jannik Sinner che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ti informa.
3: Ti informa.
2: Ti diverte.
3: Ti diverte.
2: È la tua musica.
3: È la tua musica.
2: Radio Verona.
3: Radio Verona.
2: L'unica radio di Verona.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Jerry Calà per Seat, prima!
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno, scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Ciao da Laura Cremaschi
12: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
11: I Salva Sleep Care Free Cotton Field da 44 pezzi sono a 2,29 euro. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19 euro. E con un prodotto della linea Care Free Salva Sleep o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
12: Acqua e sapone.
11: Oltre la convenienza.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Un altro tormentone targato estate 2026 su Radio Verona, 11:45 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. 335 60 11 610. Se volete interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Potete raccontarci cosa state facendo di bello in questo mercoledì primo di luglio. Si apre così un nuovo mese da stare insieme. Dasha!

0: La musica e i grandi successi che estate dopo estate ci hanno accompagnati al mare, montagne, in piscina e anche in città, perché no, Banderas su Radio Verona, 11:52 minuti. Tanti casi di colpi di calore, dato il caldo eccessivo, registrati al pronto soccorso di Borgo Trento a Verona, ma non solo. C'è questa emergenza caldo, nel veronese aumentano le corse al pronto soccorso proprio per i colpi di calore. Aumenta questa possibilità perché fa davvero caldo. Dopo i 4 casi registrati al pronto soccorso di Borgo Trento a Verona, aumentano anche in provincia le corse all'ospedale a causa del caldo eccessivo. Diversi cittadini che nelle scorse notti si sono recati all'ospedale di Legnago, ad esempio, per gli effetti del caldo, ma anche a San Bonifacio e a Villafranca. Quindi il caldo continua, come abbiamo detto più volte durante la mattinata, dovrebbero arrivare dei miglioramenti dati temporali che vivremo durante il pomeriggio e la serata. A partire da domani dovrebbero abbassarsi leggermente le temperature, quindi riuscire a non subire questo caldo così eccessivo che fa anche star male soprattutto le persone fragili. Tra poco torniamo con Safe, buona domenica.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro 3° anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: buona domenica. A proposito di domenica, presenzia anche la nostra classifica della domenica che potete ascoltare con me sempre su Radio Verona. Le 20 canzoni più trasmesse, più cliccate e assolutamente più acquistate negli ultimi 7 giorni. Caldo che colpisce anche i nostri animali. Come capire se il nostro cane, il nostro gatto non sta bene? Le temperature estive di questi giorni mettono a dura prova anche loro, non solo noi. Ci sono dei segnali di malessere che riguardano proprio i nostri animali. Tra poco insieme ne parliamo. Subito arriva l'informazione curata dal nostro Luca Del Ponte. Le ultime notizie che riguardano Verona e la provincia. Edizione informativa locale completata anche dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Oltre 21.000 studenti veronesi sono stati formati alle manovre di primo soccorso grazie al progetto dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, sostenuto dalla Fondazione Famiglia Rana. Il nuovo modello di formazione tra pari, spiegano i promotori, insegna l'uso del defibrillatore e le tecniche salvavita, contribuendo anche a rafforzare autostima, senso di responsabilità e benessere psicologico degli adolescenti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 1 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Metà dei punti di controllo delle sponde gardesane e veronesi non hanno superato l'esame. Legambiente torna a parlare di inquinamento dopo i dati positivi dello scorso anno. Alessandro Delrico.
5: Sulla sponda veronese del lago, di 6 punti monitorati da Legambiente, 3 sono risultati nei limiti di legge, 2 inquinati e 1 fortemente inquinato. Sono i dati raccolti dalla 21esima edizione della Goletta dei Laghi. La storica campagna di Legambiente, che monitora i bacini lacustri del paese, ha evidenziato un peggioramento della carica microbiologica rispetto allo scorso anno, in cui tutti i punti erano risultati nei limiti. Nello specifico, 3 sono i punti entro i limiti di legge: la foce del torrente Gusa, quella del torrente Marra e quello del rio Dugale. I 3 siti storicamente caratterizzati da superamenti dei parametri consolidano il rientro nei limiti di legge registrati rispettivamente nel 2021, nel 2020 e anche nel 2025. Sono invece 2 i punti inquinati: la foce del torrente Bosca e la foce del torrente Rielo, il primo nel territorio di Lazise e il secondo in quello di Peschiera. Entrambi erano nei limiti lo scorso anno. Fortemente inquinati invece nel 2024, avevano già registrato criticità negli anni precedenti. Il punto fortemente inquinato invece era rappresentato dalla foce del torrente San Severo in zona Bardolino. Risultava entro i limiti dal 2019, registrando valori critici invece negli anni precedenti. I prelievi sono stati realizzati il 9 giugno da tecnici volontari di Legambiente. I campioni per le analisi sono stati prelevati in barattoli sterili e considerati in frigorifero fino al momento dell'analisi, che ha avuto luogo lo stesso giorno dei campionamenti. Legambiente, che ha presentato i dati a Peschiera, chiede la decarbonizzazione della navigazione lacustre tramite i biolubrificanti. Ottenuti da biomassa di origine vegetale, questi prodotti sono biodegradabili. Viene considerato prioritario ridurre l'impatto delle attività nautiche sugli ecosistemi acquatici. Viene anche chiesto un monitoraggio attento delle situazioni più critiche anche nei prossimi mesi.
4: Non arretra Stefano Valdegamberi dopo la bufera politica scatenata dalle sue parole sul femminicidio che ricopiano le posizioni di Roberto Vannacci. Il consigliere regionale veronese di Futuro Nazionale respinge le accuse di averne negato la specificità, parla di strumentalizzazioni ideologiche e replica al presidente del consiglio regionale Luca Zaia: bisogna guardare negli occhi i familiari di tutte le vittime senza discriminazioni. Fratelli d'Italia chiede al Comune di Verona interventi urgenti contro il caldo record nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e negli uffici comunali. Il deputato Marco Padovani sollecita verifiche immediate sulle temperature e una rimodulazione degli orari dei servizi, denunciando aule vicine ai 35 gradi e impianti di climatizzazione insufficienti. Per Padovani la tutela di bambini e lavoratori deve avere la priorità. Alta adesione allo sciopero alla casa di riposo di Legnago, secondo la funzione pubblica CGL Verona. Nonostante la precettazione della maggior parte degli operatori, la protesta ha confermato il malcontento del personale. Il sindacato chiede il rafforzamento degli organici, migliori condizioni di lavoro e un confronto con la direzione, annunciando nuove iniziative in assenza di risposte. A Verona servono in media 3 mesi e 7 giorni per vendere una casa, il 2% in più rispetto ad un anno fa, ma il mercato resta tra i più dinamici d'Italia. Lo rileva uno studio di Immobiliare.it Insights, secondo cui il Nord-Est continua ad essere l'area dove gli immobili si vendono più rapidamente, mentre a livello nazionale i tempi medi di vendita sono saliti del 6%, raggiungendo i 5 mesi e mezzo. E in tema di statistiche, in Veneto cresce la fibra ottica e aumentano le prestazioni della rete internet domestica. Secondo l'osservatorio di Segugio.it, nel 2025 la fibra FTTH ha raggiunto il 39,5% delle connessioni, oltre la media nazionale, con velocità di download salite a 253 MB al secondo. Nelle aree dove la fibra non arriva resta valida l'alternativa della connessione FWA, la cosiddetta fibra mista radio. Adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, primo giorno di mercato ufficialmente aperto da oggi, con il Verona che si lascia alle spalle una chiusura del bilancio buona, con la plusvalenza di Bella Coccia per la cessione al Servette di Lambord, 2 milioni più una percentuale sull'eventuale futura rivendita, così come per Fortune Evaregba, il sacrificio giovanile, classe 2010, lui protagonista l'ultima stagione con gli allievi di Fabio Moro, nazionale under 17 azzurro, ceduto alla Fiorentina a titolo definitivo, un'operazione molto simile, parallela a quella che l'anno scorso portò al Parma, 1 milione più bonus Barali, centrale difensivo, oggi campione d'Europa con l'Italia under 17, compagno di squadra in azzurro di Tommaso Casagrande, triestino, classe 2009, di proprietà del Verona. L'Hellas aspetta semplicemente la firma adesso di Nicola Leali, tutto fatto, arriverà svincolato dal Genoa, parametro zero, così come Bega per la mediana. Verona che guarda anche all'attacco, piace Artistico, nipote del mitico Ciccio Artistico, passato anche dal Verona velocissimamente da fedelissimo di Massimo Ficcadenti nel 2005, lui protagonista con lo Spezia, 13 gol, 14 più la Coppa Italia nell'ultima stagione dello Spezia, retrocesso in Lega Pro, Artistico il cui cartellino è di proprietà della Lazio. Ed è tutto per lo sport.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla 4 Milano-Venezia troviamo rallentamenti in entrambe le carreggiate, nel Padovano verso Milano tra il bivio A57 e il bivio A4-A13 e in direzione opposta, dunque verso Venezia, tra Padova Est e il bivio A57. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero verso Modena, 2 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1 per traffico intenso, in direzione opposta, dunque verso il Brennero, 4 km di incolonnamenti tra Vipiteno e Brennero per lavori in corso. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

abbiamo Anime, 12 e 14 minuti, questa è Radio Verona, calda non solo per noi ma anche per i nostri amici a quattro zampe. Ma come manifestano il loro malessere in queste giornate così calienti? Beh, il cane manifesta il proprio malessere attraverso segnali piuttosto chiari. Tra i sintomi più comuni figura quel comportamento irrequieto, l'ansimare di continuo, ma anche non star troppo bene di stomaco, quindi magari vomito, anche il colore delle gengive che può virare verso un rosso scuro. Quindi attenzione ai vostri animali. Anche i gatti soffrono delle alte temperature, anche i felini, sebbene tendano a essere più alibi, hanno più possibilità, nel senso il gatto tendenzialmente al gatto piace il caldo e maschera più facilmente il proprio disagio, è più abile nel mascherare il proprio disagio. Bisogna prestare attenzione in questo caso a gengive secche, a saliva densa, a scarso appetito e a bassi livelli di energia. Bisogna fare attenzione ai nostri amici a quattro zampe, perché anche loro soffrono in queste giornate così calde, in questo caldo record. Bisogna capire se i nostri animali sono in pericolo, ovviamente rivolgersi al veterinario, agli esperti, in caso di minimo sospetto. J-Ax, ora, l'ultimo singolo per l'estate. Sole.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. 26. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
7: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: la musica dell'estate 2026 anche a Gal Jamaica Bam Bam su Radio Verona, 11:12:25, quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Siete sempre con Nadia De Nicolò e con noi arriva anche il nostro Alessandro Derrico, pronto ad aggiornarci per ciò che concerne l'informazione. Ben ritrovato Alessandro.
1: Bentrovati tutti.

0: A gruppo misto, pur essendo stato eletto in vicinanza alla Lega, ebbene lui ha dichiarato che ci sono reati più gravi sostanzialmente, non si capisce perché nessuno va a porre l'accento sui 200-300 suicidi all'anno di uomini abbandonati dalle donne. Dopodiché Zai ha detto: allora se nega il femminicidio, vallo a raccontare ai parenti delle vittime di femminicidio, se hai coraggio, e comunicati da parte di tutti quanti che non si può sminuire così un reato che è stato faticoso anche costruire, insomma, uno specchio dei tempi purtroppo di quello che sta accadendo. Lui oggi replica dicendo che non ho assolutamente inteso sminuirlo, voglio solo riportarlo alla sua realtà originale, dove ogni vittima di reato è grave, ogni omicidio è grave, senza dare a sottolineare di quale tipo, e inoltre ha aggiunto che voleva in questo modo uscire da una, chiamiamola, retroguardia politica, da strumentalizzazioni di questo argomento. Ebbene, la polemica rimane tanto quanto, nonostante questo ultimo comunicato di Valdegamberi. Vi invito a guardare Telearena questa sera 19:30, dove avremo un'intervista a Valdegamberi, un approfondimento delle notizie. E con questo la linea può tornare a te.
1: Grazie al nostro Alessandro Delrico per gli aggiornamenti. E ora su Radio Verona arriva un altro grande successo estivo, Irama Cabana.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata oggi e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di

0: annunci e smentite tra le parti. Da oggi si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Si allenta gradualmente la morsa sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso sono 21, domani saranno solo 2. La causa è il maltempo che coinvolgerà 15 regioni italiane. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione entro oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

successone per l'estate 2026, le 12:44 minuti nel nostro mercoledì. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi. Siete su Radio Verona con me, che sono Nadia De Nicolò. 335 60 11 610, se volete scriverci, raccontarci cosa state facendo di bello in questa prima giornata di luglio. Salto nel passato, 1985, su Radio Verona, Rhythm of

0: c'è la versione italiana, quella spagnola, grande successo dei Samurai J su Radio Verona 12 e 51 minuti. Anche voi faticate a dormire quando fa così caldo, non riuscite, vi girate ancora, poi vi svegliate, poi vi riaddormentate, accendete il climatizzatore, poi aprite le finestre. Beh, è un momento un po' così per tutti, sono notte antipatiche. Quello che ci dice uno studio però è che andare a letto tardi fa male alla salute. Chi tende a fare le ore piccole presenta una probabilità più alta di avere una cattiva salute cardiovascolare. Bisognerebbe andare a letto regolarmente, a orari sempre praticamente alla stessa ora, riuscire a dormire bene. I cosiddetti gufi della notte, cioè chi naturalmente è più attivo la sera e tende quindi a fare le ore piccole, presentano una probabilità più alta di avere una cattiva salute cardiovascolare rispetto a chi dorme e si sveglia a orari regolari. Il motivo non è solo il sonno tardivo, ma proprio l'effetto domino che questo cronotipo ha sulle abitudini quotidiane: meno attività fisica, dieta meno equilibrata, maggiore irregolarità del riposo. Questo viene spiegato da questo studio che è stato da poco pubblicato. Quindi bisognerebbe cercare in ogni modo di dormire e dormire anche bene, questo quanto ci dicono gli esperti per vivere in salute. Tra poco, prima dell'informazione curata dal nostro Luca Del Ponte, arriva anche Luciano Ligabue direttamente per Ninni, che ci ha scritto al 335 60 11 610.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su Estate Teatrale Veronese e boxofficelive.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
7: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
6: pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: Peekaboo è su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia.
1: Sono le 12:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Grave incidente stradale a Pescantina tra un'auto e una moto. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 12:15 all'incrocio tra via della Campagna e via Moceniga. Sul posto sono intervenute ambulanza infermierizzata, automedica e polizia stradale. Un ferito in codice rosso è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 1 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Ultime ore di questa prima intensa ondata di calore nel pomeriggio sulla fascia pedemontana. Sono attesi forti temporali accompagnati da vento e grandinate. Chiusi i parchi cittadini e sospesi anche tutti i grest all'aperto. Così stamani a tempo reale il previsore meteo Alessandro Azzoni.
4: Nel pomeriggio arriva l'aria fredda in quota, già attorno a mezzogiorno si svilupperanno dei temporali importanti su tutto l'arco alpino, in Trentino, in Alto Adige, sulle Dolomiti, e poi lentamente l'aria fredda che li sta generando guadagnerà terreno verso la pianura, attraverso il lago di Iseo, attraverso il lago di Garda, attraverso la valle dell'Adige. Queste correnti fredde raggiungeranno la pianura padana e troveranno il muro caldo umido. Qui si svilupperanno supercelle, si svilupperanno sicuramente dei temporali forti tra le 16 e le 18. Queste sono le due ore critiche in questa fascia di tempo che Verona potrebbe essere colpita. Dove si rischiano i fenomeni peggiori? Sulla fascia pedemontana, quindi sul quadrilatero Peschiera, Isola della Scala, Verona, San Bonifacio, diciamo l'Onigo nel Vicentino. Ecco, in questo rettangolo sono attesi i fenomeni più intensi.
3: Sabato alle 9 nella chiesa di Borgo Santa Croce l'ultimo saluto a Don Francesco Andreoli, il sacerdote salesiano morto tragicamente sulla pedemontana la scorsa settimana. Con lui ha perso la vita anche un ragazzino di 16 anni. Stavano accompagnando il Grest a Gardaland il giorno prima, venerdì, al Palasport di Schio, i funerali di entrambi presieduti dal rettore maggiore dei salesiani. A presiedere le esequie a Verona invece il vescovo Domenico. 101 corsi di laurea, 14 interamente in lingua inglese, 23 di dottorato, 43 aree di specializzazione dell'area sanitaria, 40 master e corsi specifici di literacy dedicati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È l'offerta formativa dell'Università di Verona che proprio oggi ha aperto le iscrizioni. Con uno sguardo molto attento ai giovani e al loro benessere, come anticipa la rettrice Chiara Leardini.
5: Sì, c'è un'attenzione importante ai ragazzi, ma devo dire che è un'attenzione ai ragazzi e alla città, direi la città di Verona come Verona città universitaria. Direi che la campagna che oggi lanciamo è una campagna che, come vedete, porta sempre un tassello mancante del puzzle, se avete visto dalle figure, e non è altro che un richiamo a una Verona, Università di Verona, che farà la differenza, che sta facendo la differenza sui nostri giovani che sceglieranno l'Università di Verona per compiere il loro percorso di studi, ma è un'Università di Verona che farà la differenza in città, anche come motore di conoscenza e di sviluppo per il nostro territorio.
3: Il futuro del Paralimpia passa dal nuovo sponsor che finanzierà il restyling dell'impianto. Le offerte sono arrivate e i consiglieri comunali hanno effettuato un sopralluogo. Sentiamo il presidente della commissione, Pietro Trincanato.
6: Da dopo 40 anni, perché questo è un edificio dell'86 che porta abbastanza bene i suoi anni ma ha bisogno di interventi, l'amministrazione ha deciso di stanziare una somma importante per mettere mano a quello che oggi è il Pala Magis, per rafforzare anche in un anno particolarmente di successo per lo sport veronese una delle case delle nostre squadre.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Milano-Venezia ancora rallentamenti nel tratto padovano verso Milano tra il bivio A57 e il bivio A4 A13 e in direzione opposta, dunque verso Venezia tra Padova Est e il bivio A57. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove in direzione Modena troviamo 2 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1 per traffico intenso in direzione opposta, dunque verso il Brennero, 4 km di colonna tra Vipiteno e il Brennero per lavori in corso. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona, www.radioverona.it.
7: Radio Verona, flashback.

Radio Verona. Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

nessuno, 13:13 minuti, questa è Radio Verona. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino alla fine di agosto. Partecipare è davvero semplice, da lunedì alla domenica risolvete il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano L'Arena. E così facendo potrete scoprire la lettera del giorno, quindi comporre il codice settimanale giorno dopo giorno. Registratevi e loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone. Giocate, buona fortuna. Tiziano Ferro è tornato con tantissime collaborazioni, tra le tante spicca quella con Lazza, edizione targata 2026 di un suo grande successo, forse uno dei primi suoi grandi successi del passato, edizione nominata per Perdono.

0: All One, Lady Gaga, 13 e 20 minuti, questa è Radio Verona. L'intelligenza artificiale, quante volte ci consultiamo con ChatGPT, con l'intelligenza artificiale? Ahimè, ci sta rendendo più stupidi e pigri. Secondo alcuni studi scientifici, infatti, l'intelligenza artificiale starebbe riducendo le nostre capacità e ci starebbe rendendo pigri, perché se c'è qualcun altro che ragiona al posto nostro, noi lo evitiamo. Ne parliamo tra pochissimo, torniamo anche con Hola, I'm in Love.
1: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno o una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
5: Ma

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.

mente e si sente soprattutto nel mondo del lavoro. Secondo alcuni studi dedicati, ad esempio gli operatori sanitari, gli ingegneri informatici che sono stati analizzati nel proprio lavoro utilizzando l'intelligenza artificiale, hanno ovviamente scoperto che l'intelligenza artificiale riesce a seguire alcuni esami, magari endoscopici, scovando alcune patologie, peggiorando però le loro mansioni se svolte senza supporto di questo mezzo, che è importante per carità, però non deve essere un sostituto. Perché? Perché non si ragiona più, non si indaga più. Stessa cosa per ciò che concerne le competenze degli informatici. Pensate che sono stati effettuati dei quiz chiedendo proprio l'aiuto a internet e all'intelligenza artificiale al fine di contemplare quanto praticamente ci si impigrisce. Le risposte peggiori ai quiz sono state proprio di chi chiede l'aiuto all'intelligenza artificiale, con un punteggio medio del 50%. Invece il 67% che ha risposto ai vari quiz senza utilizzarla aveva risposte corrette. L'intelligenza artificiale sarebbe meglio utilizzarla, sì, ma con buon senso, senza proprio sostituirla a quello che può essere il nostro ragionamento e a sostituirla a quelle che sono le nostre competenze, anche perché c'è da dire che spesso e volentieri, non so se ve ne siete accorti, sbaglia. E anche la grande magari ci regala una risposta che noi sappiamo non essere assolutamente corretta, e quindi a quel punto ci fa anche sbagliare, oltre a renderci un po' più pigri e stupidi. The Colors ora, Rolling Stones.

0: Rolling Stones. 13:31 minuti, dobbiamo tornare in redazione per scoprire gli ultimi fatti accaduti non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale di Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Si è conclusa con il rilascio.

0: Rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna, che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Il confronto della maggioranza sulla nuova legge elettorale resta senza sbocchi. Il vertice tecnico andato in scena ieri sera a Via della Scrofa, durato circa 2 ore, non è bastato a ridurre le distanze tra gli alleati e il tema delle preferenze continua a essere il principale punto di attrito. Il tennis: Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borges sul campo centrale, con inizio alle 14:30 locali, le 15:30 in Italia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quanto è bello questo singolo, Alan Walker, Havamax Fate. Sarà una grande hit per questa estate. 13 e 36 minuti, Top Record, un'altra bella novità discografica su Radio Verona.
1: Radio Verona. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Jerry Calà per Seat Prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

successone, che salto negli anni 90. 1990, Stefano Secchi a 6 e 13 e 41 minuti. Questa è Radio Verona, la prima unica radio di Verona. Ancora qualche minuto da vivere insieme, poi con voi ci sarà anche Daisy. Torniamo nel 2021, Tropico, Franco 126, Piazza Garibaldi.

l'estate 2021, l'estate di Tropico, 13:44 minuti. Da venerdì la Bohème di Puccini torna nell'anfiteatro Scaligero, torna in Arena a Verona. Complicità, divertimento, amori che nascono, amicizie che restano. C'è tutto questo nella Bohème, un'opera sempre più giovane grazie alla musica ispirata e toccante di Puccini. Un'opera perfetta in cui convivono sentimento, quello che è l'umorismo, ma anche tantissima energia con una bellissima melodia. Quindi dal 3 luglio in Arena a Verona c'è questo grande evento. Singolo per l'estate di Mace Blanco e Colapesce, Cattive abitudini. Mace.

7 minuti dopo le ore 13. Salutiamo anche Luca Del Ponte che è qua accanto a me, anche Daisy che è già giunta, vi farà compagnia a partire dalle 14 per tutto il pomeriggio fino alle 17, fino all'arrivo, lo nominiamo anche lui se non si offende, di Matteo Sambugaro, e nominiamo anche Alessandro De Pietro che vi terrà compagnia dalle ore 19 con Fuori Gioco. Detto questo, ogni ora ci sarà l'informazione curata da Luca Del Ponte anche tra 12 minuti e io devo salutarvi. Noi ci ritroviamo domani mattina per vivere insieme il giovedì della prima e unica radio di Verona. In conclusione arriva anche Ed Sheeran, ultimissimo singolo in collaborazione con Martin Garrix. Repeat It, a domani, un abbraccione.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
1: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli, e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
5: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
4: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
5: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Bentrovate e bentrovati. Oltre 21.000 studenti veronesi sono stati formati alle manovre di primo soccorso grazie al progetto dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, sostenuto dalla Fondazione Famiglia Rana. Il nuovo modello di formazione tra pari, spiegano i promotori, insegna l'uso del defibrillatore e le tecniche salvavita, contribuendo anche a rafforzare autostima, senso di responsabilità e benessere psicologico degli adolescenti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È mercoledì 1 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Metà dei punti di controllo delle sponde gardesane e veronesi non hanno superato l'esame. Legambiente torna a parlare di inquinamento dopo i dati positivi dello scorso anno. Alessandro Delrico.
7: Sulla sponda veronese del lago, di 6 punti monitorati da Legambiente, 3 sono risultati nei limiti di legge, 2 inquinati e 1 fortemente inquinato. Sono i dati raccolti dalla 21esima edizione della Goletta dei Laghi. La storica campagna di Legambiente, che monitora i bacini lacustri del paese, ha evidenziato un peggioramento della carica microbiologica rispetto allo scorso anno, in cui tutti i punti erano risultati nei limiti. Nello specifico, 3 sono i punti entro limiti di legge: la foce del torrente Gusa, quella del torrente Marra e quello del rio Dugale. I 3 siti storicamente caratterizzati da superamenti dei parametri consolidano il rientro nei limiti di legge registrati rispettivamente nel 2021, nel 2020 e anche nel 2025. Sono invece 2 punti inquinati: la foce del torrente Bosca e la foce del torrente Rielo, il primo nel territorio di Lazise e il secondo in quello di Peschiera. Entrambi erano nei limiti lo scorso anno. Fortemente inquinati invece nel 2024, avevano già registrato criticità negli anni precedenti. Il punto fortemente inquinato invece era rappresentato dalla foce del torrente San Severo in zona Bardolino. Risultava entro limiti dal 2019, registrando valori critici invece negli anni precedenti. I prelievi sono stati realizzati il 9 giugno da tecnici volontari di Legambiente. I campioni per le analisi sono stati prelevati in barattoli sterili e considerati in frigorifero fino al momento dell'analisi, che ha avuto luogo lo stesso giorno dei campionamenti. Legambiente, che ha presentato i dati a Peschiera, chiede la decarbonizzazione della navigazione lacustre tramite i biolubrificanti. Ottenuti da biomassa di origine vegetale, questi prodotti sono biodegradabili. Viene considerato prioritario ridurre l'impatto delle attività nautiche sugli ecosistemi acquatici. Viene anche chiesto un monitoraggio attento delle situazioni più critiche anche nei prossimi mesi.
6: Non arretra Stefano Valdegamberi dopo la bufera politica scatenata dalle sue parole sul femminicidio, che ricopiano le posizioni di Roberto Vannacci. Il consigliere regionale veronese di Futuro Nazionale respinge le accuse di averne negato la specificità, parla di strumentalizzazioni ideologiche e replica al presidente del consiglio regionale Luca Zaia: bisogna guardare negli occhi i familiari di tutte le vittime senza discriminazioni. Fratelli d'Italia chiede al Comune di Verona interventi urgenti contro il caldo record nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e negli uffici comunali. Il deputato Marco Padovani sollecita verifiche immediate sulle temperature e una rimodulazione degli orari dei servizi, denunciando aule vicine ai 35 gradi e impianti di climatizzazione insufficienti. Per Padovani la tutela di bambini e lavoratori deve avere la priorità. Alta adesione allo sciopero alla casa di riposo di Legnago, secondo la funzione pubblica CGIL Verona, nonostante la precettazione della maggior parte degli operatori, la protesta ha confermato il malcontento del personale. Il sindacato chiede il rafforzamento degli organici, migliori condizioni di lavoro e un confronto con la direzione, annunciando nuove iniziative in assenza di risposte. A Verona servono in media 3 mesi e 7 giorni per vendere una casa, il 2% in più rispetto ad un anno fa, ma il mercato resta tra i più dinamici d'Italia. Rileva uno studio di immobiliare.it Insights, secondo cui il nord-est continua ad essere l'area dove gli immobili si vendono più rapidamente, mentre a livello nazionale i tempi medi di vendita sono saliti del 6%, raggiungendo i 5 mesi e mezzo. E in tema di statistiche, in Veneto cresce la fibra ottica e aumentano le prestazioni della rete internet domestica. Secondo l'osservatorio di Segugio.it, nel 2025 la fibra FTTH ha raggiunto il 39,5% delle connessioni, oltre la media nazionale, con velocità di download salite a 253 MB al secondo. Nelle aree dove la fibra non arriva resta valida l'alternativa della connessione FWA, la cosiddetta fibra mista radio. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

Wow, qui ci vuole l'urletto da Michael Jackson per questo disco Flashback su Radio Verona e Queen. Senti che motivetto rockabilly, che bello, ti mette la carica. Ciao a tutti, benvenuti su Radio Verona da Daisy, buon pomeriggio. Come va in questa giornata caldissima, in attesa che cambi qualche cosa, sperando che non faccia disastri, chiaramente. Spero vi stiate comunque godendo questi pomeriggi insieme a me. Io per venire qui in radio ho scelto, diciamo, la via delle due ruote, salto in sella e via, insomma, vengo al lavoro in bicicletta. È un'ottima abitudine, certo, se non fosse che muoversi sulle due ruote è diventato una specie di camel trophy, di sport estremo. E non parlo solo delle auto, delle buche, a volte i pericoli proprio peggiori arrivano anche dai miei colleghi ciclisti. Tra chi viaggia in contromano, chi si lancia sui marciapiedi a tutta velocità, chi ignora beatamente i semafori. Insomma, amici, c'è da farsi il segno della croce ogni pomeriggio quando vengo qui. Ma la vera bomba, ragazzi, sapete, è un'altra. Pare proprio che l'era della bicicletta libera e spensierata stia per finire. Gira voce, e ne parleremo dopo in modo approfondito, in una maniera quasi insistente, che presto potrebbero diventare obbligatori casco e assicurazione anche per noi ciclisti. Avete capito bene? Targa, polizza e testa ben protetta, che da una parte, insomma, per quanto riguarda la sicurezza è anche buono, ma dall'altro hai portafogli aperto e addio pedalata leggera. E voi cosa ne pensate? Ma come vi dicevo, ne parlerò con voi tra pochissimo qui, naturalmente, dai microfoni di Radio

0: Milo, questo era davvero una canzone adattissima, direi, per fare una passeggiatina in bicicletta così tranquilla in mezzo al verde. Ma adesso serviranno casco, targa e assicurazione, e sono i punti cardine di una proposta di legge che rivede le norme di circolazione delle biciclette. Infatti, al momento ci sono diverse disposizioni in merito alle biciclette, ma nessun obbligo di indossare il casco, applicare una targa e un'assicurazione. Allora, stiamo parlando di un disegno di legge che non è ancora legge, state tranquilli, che è stato presentato in Parlamento dal senatore De Bertoldi, che ha detto, vista la diffusione di bici elettriche, è meglio, ha detto lui, una normativa più severa e stringente che disciplini il fenomeno. L'introduzione della responsabilità civile quindi consentirà di ridurre il peso sui cittadini a causa dei furti e dei sinistri causati proprio dalle stesse biciclette, tutelando al contempo gli interessi sia dei pedoni che dei ciclisti. Allora, questo progetto poggia su questi obblighi e anche un divieto, quindi abbiamo detto casco, targa, assicurazione di responsabilità civile e, attenzione, divieto assoluto di circolare in contromano. Beh sì, anche perché è veramente pericoloso, quello dovrebbe esserci sempre, già, di default.
1: Ma

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

legata totalmente al benessere, alle discipline olistiche e alla sostenibilità. Questa iniziativa proporrà quindi un programma che a orario continuato si inizia alle 10 del mattino e si finisce alle 9 e mezza di sera in tutte e due le giornate. Le attività sono aperte al pubblico e pensate per fare queste, che vanno adesso tanto di moda, esperienze immersive a contatto con la natura. Poi che c'è altro di nuovo? Che nel calendario dell'evento sono previste quindi le classiche sessioni di yoga, meditazione e pratiche di riequilibrio energetico, workshop creativi, laboratori esperienziali, conferenze con operatori professionisti del settore. Però attenzione, anche per chi è amante dei mercatini, ci saranno artigiani e produttori locali che insomma vi potranno dare dei suggerimenti o farvi acquistare cose che vi interessano per quanto riguarda questo settore. Poi chiaramente ci sarà anche l'area dedicata ai baby, è chiaro, no? Per i bambini. E poi a chi piace la pappa, ci sono anche degli spazi food truck con proprio poste dedicate al benessere.

0: di avere una con alleluia. Ho una notizia che non è mica tanto bella, eh. Allora, su molti giornali online si legge WhatsApp a pagamento. Ma scopriamo poi tutta la verità, minuto per minuto, istante per istante, perché noi WhatsApp lo usiamo quotidianamente, quindi sicuramente molti di noi sono interessati a sapere in effetti cosa si paga, come, quando e perché. Ve lo dirò tra pochissimo dopo il GR nazionale e internazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Di almeno 5 morti e diversi feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni, il bilancio di un vasto incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Le fiamme sono divampate all'ottavo piano di un condominio nel quartiere di Lycheroever. L'edificio è stato completamente evacuato. I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Decon, in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Era già successo una volta, esattamente.

0: esattamente 38 anni fa. Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo ha ottenuto la liberazione della donna. Lavoriamo per riportarli al più presto nel nostro paese, ha fatto sapere il vice premier. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi mette intanto in guardia Israele dal minacciare Mojtaba Khamenei, dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: risponderemo a qualsiasi minaccia contro la guida suprema. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982. È quanto emerge dal rapporto ISPRA. Dal 2000 in poi, in quasi tutti gli anni, si sono registrate in Italia temperature più alte della media. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: record qui a Radio Verona. Disco nuovissimo, è un brano che omaggia totalmente New York City.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità e fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Quindi è un abbonamento che non ha niente a che vedere con il WhatsApp che usiamo tutti i giorni. Quindi tranquilli, quel WhatsApp lì ancora funzionerà e gratuitamente. Questa nuova versione quindi non si sostituisce a quella gratuita, che resta comunque funzionante, perché questo WhatsApp Plus potenzia, diciamo, alcune sezioni dell'app e aggiunge delle funzioni, e diciamo quello che spinge un po' è sulla personalizzazione, quindi icone, emoticons, eccetera eccetera. Allora, il primo mese è gratuito, poi se invece lo volete tenere costa 2,49 euro. Cosa ci sarà di novità? Niente di eclatante probabilmente, poi dipende anche da come uno vede le cose, insomma, dagli interessi che prova verso questi cambiamenti, tipo l'icona personalizzata, sticker e suonerie esclusive, aggiungere delle chat tra quelle fissate, ecco, cose di questo genere. Qualcuno potrebbe essere interessato e dire: ma sì, 2,49 euro al mese per questo WhatsApp diverso che mi rende unico, li spendo anche. E poi comunque c'è sempre il mese di prova e poi ci si può cancellare.

4IM. Siete mai stati, amici, su un ponte tibetano? Ne abbiamo uno anche noi qui in Lessinia. Ma io ci sono andata una volta, però devo dire che è mozzafiato, però quando si arriva dall'altra parte è una bella soddisfazione. Però pensate che c'è un ponte tibetano in Italia che è il ponte più lungo del mondo, 586 metri di lunghezza, e fa da cornice quindi in un paese che è Castel Saraceno, che è uno dei borghi più belli, dicono, appunto, della Basilicata. Panorami ovviamente mozzafiato, scorci naturali inesplorati, e la destinazione, ecco, perfetta per chi vuole veramente fare una full immersion nella natura con un po' di così sentimento camel trophy. Sono 1160 passi da percorrere, quindi nel vuoto totale, con il fiato sospeso, tachicardia 1000, passo lento per non perdere nemmeno un millimetro della vista spettacolare che si staglia tutto intorno. Io sto vedendo chiaramente le foto, è qualcosa di straordinario. Quindi questo ponte tibetano di Castel Saraceno è un'esperienza emozionante, ideale per chi vuole staccare la spina dallo stress, entrare in contatto con la natura e anche darsi una bella botta di adrenalina, perché comunque andare su un ponte tibetano, sul serio, ti fa un po' scatenare, no? Quella adrenalina che comunque ogni tanto ci vuole.

0: E diamo la linea alle nostre breaking news. Buon pomeriggio Silvia Beltrami.
1: Buongiorno a te.
0: Di cosa ci parli oggi, Silvia?
1: Allora, vi dico che Verona è pioniera nell'educazione a scuola sul primo soccorso. Sono stati formati oltre 21.000 studenti. Il progetto si chiama Peer-to-Peer Education. Rende proprio i ragazzi protagonisti e migliora il benessere psicologico degli adolescenti. Un'iniziativa promossa dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, che dal 2021 ha costruito una vera e propria filiera educativa della rianimazione cardiopolmonare, coinvolgendo appunto 21.000 studenti, grazie al sostegno della Fondazione e Famiglia Arana. Il CEO Gianluca Arana ha detto: mettere un ragazzo nelle condizioni di salvare la vita altrui significa anche aiutarlo a scoprire il valore della propria. Con questo progetto si è voluto sostenere un percorso di competenze, consapevolezza e fiducia, trasformando la formazione in un'esperienza capace di lasciare un segno profondo nell'anima dei giovani. Ecco, un'iniziativa che forse è proprio giusto rammentare, giusto ricordare, questi ragazzi che hanno fatto questi corsi grazie appunto al sostegno economico della famiglia Rana e hanno imparato le manovre della rianimazione cardiopolmonare,
0: che è molto importante perché certo, possono salvare delle vite anche loro. Sono gesti importanti che veramente aiutano e fanno anche crescere questi ragazzi.
1: Esattamente, brava.
0: Benissimo. Silvia, grazie per la tua breaking news. Tra poco restate con noi, c'è anche Madam con Mama non Mama.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Mamma, no mamma, faccio le valigie o non faccio le valigie? Ma perché fare i bagagli ci mette in crisi? Io non lo so voi, ma penso in generale. Tante volte dice, oddio, devo fare le valigie, anche se sappiamo che dobbiamo partire e andare in un bel posto, perché tante volte ci si trova davanti proprio a questo dubbio amletico. Questo lo porto o non lo porto? Lo porto o non lo porto? Ma dopo ne parleremo qui insieme su Radio Verona, ma adesso lo spazio alle notizie locali. Conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Grave incidente stradale a Pescantina tra un'auto e una moto. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 12:15 all'incrocio tra via della Campagna e via Moceniga. Sul posto sono intervenute ambulanza infermierizzata, automedica e polizia stradale. Un ferito in codice rosso è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 1 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Ultime ore di questa prima intensa ondata di calore nel pomeriggio sulla fascia pedemontana. Sono attesi forti temporali accompagnati da vento e grandinate. Chiusi i parchi cittadini e sospesi anche tutti i grest all'aperto. Così stamani a tempo reale il previsore meteo Alessandro Azzoni.
5: Nel pomeriggio arriva l'aria fredda in quota, già attorno a mezzogiorno si svilupperanno dei temporali importanti su tutto l'arco alpino, in Trentino, in Alto Adige, sulle Dolomiti, e poi lentamente l'aria fredda che li sta generando guadagnerà terreno verso la pianura, attraverso il lago d'Iseo, attraverso il lago di Garda, attraverso la valle dell'Adige. Queste correnti fredde raggiungeranno la pianura padana e troveranno il muro caldo umido. Qui si svilupperanno supercelle, si svilupperanno sicuramente dei temporali forti tra le 16 e le 18. Queste sono le due ore critiche in questa fascia di tempo che Verona potrebbe essere colpita. Dove si rischiano i fenomeni peggiori? Sulla fascia pedemontana, quindi sul quadrilatero Peschiera, Isola della Scala, Verona, San Bonifacio, diciamo l'Onigo nel Vicentino. Ecco, in questo rettangolo sono attesi i fenomeni più intensi.
4: Sabato alle 9 nella chiesa di Borgo Santa Croce l'ultimo saluto a Don Francesco Andreoli, il sacerdote salesiano morto tragicamente sulla pedemontana la scorsa settimana. Con lui ha perso la vita anche un ragazzino di 16 anni. Stavano accompagnando il Grest a Gardaland il giorno prima, venerdì, al Palasport di Schio, i funerali di entrambi presieduti dal rettore maggiore dei salesiani. A presiedere le esequie a Verona invece il vescovo Domenico. 101 corsi di laurea, 14 interamente in lingua inglese, 23 di dottorato, 43 aree di specializzazione dell'area sanitaria, 40 master e corsi specifici di literacy dedicati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È l'offerta formativa dell'Università di Verona che proprio oggi ha aperto le iscrizioni. Con uno sguardo molto attento ai giovani e al loro benessere, come anticipa la rettrice Chiara Leardini.
6: Sì, c'è un'attenzione importante ai ragazzi, ma devo dire che è un'attenzione ai ragazzi e alla città. Direi la città di Verona come Verona città universitaria. Direi che la campagna che oggi lanciamo è una campagna che, come vedete, porta sempre un tassello mancante del puzzle, se avete visto dalle figure, e non è altro che un richiamo a una Verona Università di Verona che farà la differenza, che sta facendo la differenza sui nostri giovani che sceglieranno l'Università di Verona per compiere il loro percorso di studi, ma è un'Università di Verona che farà la differenza in città anche come motore di conoscenza e di sviluppo per il nostro territorio.
4: Il futuro del Paralimpia passa dal nuovo sponsor che finanzierà il restyling dell'impianto. Le offerte sono arrivate e i consiglieri comunali hanno effettuato un sopralluogo. Sentiamo il presidente della commissione, Pietro Trincanato.
7: Dopo 40 anni, perché questo è un edificio dell'86 che porta abbastanza bene i suoi anni ma ha bisogno di interventi, l'amministrazione ha deciso di stanziare una somma importante per mettere mano a quello che oggi è il Pala Magis, per rafforzare anche in un anno particolarmente di successo per lo sport veronese una delle case delle nostre squadre.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, giovedì 2 luglio, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a determinare un graduale diradamento della nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, ma senza piogge. La temperatura massima raggiungerà i 31 gradi, la minima si fermerà a 21, venti al mattino deboli da ovest, sud-ovest, al pomeriggio moderati da sud-sud-est. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, flashback.

vacanze? Ma no, guarda, solo il pensiero di fare le valigie io mi sento male. E nel periodo delle vacanze estive è facile, insomma, no, dover fare le valigie. C'è anche chi le fa durante l'anno per lavoro o per altri motivi, ma d'estate, insomma, si va. Però ti vengono un po' a volte dei pensieri strani, dici, ma caspita, come devo fare? È vero che a volte sui social ci sono questi content creator che condividono consigli su come preparare i bagagli, e loro dicono che per sistemare le cose bisogna ottimizzare lo spazio, bisogna essere razionali. Ma quale razionali? Quando siamo davanti all'armadio cominciamo a dire, e se dopo vado lì e vado là, oppure ma mi metterò sicuramente a leggere un sacco, ti porti via 1000 libri, poi forse riesci a leggere 3 pagine, perché quando sei sdraiato lì sulla tua chaise longue sotto il sole leggi la prima pagina e già sei lì che ronfi, non c'è niente da fare, è difficile. Poi c'è anche chi ci riesce a leggere, ma già il fatto di tenere il libro così in alto già è uno stress. Poi per noi donne abbiamo anche l'intimo, che deve essere, è vero, imperfetto, in perfetta sintonia con l'abbigliamento, piuttosto che ma domani vado a fare jogging, dopodomani vado in bicicletta, poi una partitina da tennis e perché no, magari una giornata a cavallo, quindi servono tutte le mise. Insomma, si sta via magari 15 giorni, una settimana, 10 giorni, 15, e si porta via la casa. È molto difficile. E la cosa più stressante, sapete qual è? Arrivi, disfi le valigie, poi rifai le valigie, torni a casa, disfi tutto e butti tutto in lavatrice, e poi ricomincia tutta quanta la storia. E devo dire che è veramente uno stress, però andare in vacanza.

0: Ninna nanna, dai che stanotte si dorme e dicono che si abbassano le temperature di 10 gradi e se no ci aiutiamo con questi 6 alimenti che sono a quanto pare i più ricchi di melatonina e che aiutano a dormire meglio se mangiati a cena. E sono tanti, sono buoni e tra poco ve li svelo, ma intanto restate con noi qui su Radio Verona, tra poco con Neil Horan e No Judgment.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
6: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800. La grande penso struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

abbassa la temperatura e anche stanotte non riusciamo a dormire, proviamo con una cena a base di melatonina. Invece di prendere l'integratore, mangiamo queste cose qua che ci consigliano attraverso i siti internet. Quindi non è niente ovviamente chiaro di medico, bisogna sempre domandare al dottore prima, però insomma si tratta di alimenti innocui, quindi possiamo anche parlarne così, tanto come si dice in francese, pour parler, pour parler. Allora, i 6 migliori alimenti ricchi di melatonina o dei suoi precursori sono per esempio, non so, i pistacchi, ma anche le noci, 40 grammi dicono prima di andare a letto, un toccasana, non so, perché io se mangio 40 grammi di noci mi restano sullo stomaco, però voglio dire, ognuno deve autoregolarsi e parlare con il proprio corpo. Le ciliegie o amarene che regolano il ritmo sonno-veglia, però qui c'è scritto amarene varietà Montgomery, mi raccomando, vero? Poi ovviamente anche le mandorle, perché hanno tanto magnesio che fa bene e rilassa i muscoli. Avena e cereali integrali perché stimolano l'assorbimento del triptofano, che al cervello piace tanto il triptofano. Sapete, lui odia la parola cortisolo, però ama tanto il triptofano. E poi dicono anche i funghi, le uova, il salmone e il latte, che ci ricorda tanto il latte che ci faceva la mamma prima di andare a nanna. Diceva, adesso prima di dormire un bel bicchiere di latte che ti rilassa e ti fa fare tanta tanta tanta nanna.

0: plastica monouso. Ecco, tra poco parleremo di cosa cambierà tra bottiglie, multipack e imballaggi alimentari. Ci saranno delle novità, quindi, ma ne parliamo subito dopo il GR nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkeroever. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Il governo lavora per riportare in Italia annessi guerra il prima possibile, lo assicura il ministro Tajani, che ringrazia le autorità egiziane per la collaborazione dopo il rilascio della cittadina italiana che stamani era stata portata in caserma con la figlia. La donna è bloccata in Egitto perché coinvolta in un contenzioso giudiziario con l'ex marito. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dal difensore di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime di carcere duro dal 2022. Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con bastoni e non ho preso soldi. È quanto ha dichiarato in sintesi agli inquirenti la ragazza che, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, oggi indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Tennis: Flavio Cobolli soffre ma vince il debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano affronterà Duckworth. In campo in questi minuti Sinner Borges. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: record qui su Radio Verona. È una canzone davvero di quelle che ti schiacciano il cuore, una canzone profonda che mette proprio al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere a tutto, alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 euro e con un detergente e un additivo Finish in omaggio un campione di Ultimate Plus.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

questo Smoke City, Mr. Gorgeous, quel disco compilation su Radio Verona anni 90, era il 1997, e nella versione house veramente era un tormentone nelle discoteche, mentre negli anni 2000 il vero tormentone, anzi il tormento, è la plastica. Allora vi dicevo addio graduale però alla plastica monouso. Che cosa cambia? Che cosa c'è di novità? Allora, la plastica ovviamente non uscirà di scena da un giorno all'altro. Nei prossimi anni però il suo utilizzo sarà sottoposto a regole sempre più stringenti. L'obiettivo dell'Unione Europea è ridurre quindi gli imballaggi che non sono necessari, aumentare poi la quota di materiale riciclato e limitare la presenza di queste sostanze tossiche. La transizione sarà ovviamente graduale, però toccherà da vicino anche i consumatori italiani. Le prime novità sono già attese da quest'anno, dal 2026, con nuovi limiti per alcune sostanze chimiche che sono proprio dentro gli imballaggi alimentari. Mentre dal 2029 entrerà in gioco il tema della raccolta, e l'obiettivo europeo è quello di arrivare al 90% per le bottiglie monouso per bevande. Dal 2030 infine i cambiamenti diventeranno ancora più visibili nella vita quotidiana, quindi dai multipack alle confezioni per frutta e verdura fino alle bustine monouso ed altri prodotti usa e getta. Qualcosa cambierà, perché insomma la plastica è vero che ha una sua utilità, però se viene diciamo buttata via in malo modo e crea, e purtroppo ha creato, dei disastri incredibili. Sono le 15:42 qui su Radio Verona e arriva Madonna con Sabrina Carpenter.

Topic, Breaking Me, qui su Radio Verona. Allora, cari amici, vi piace il sushi? Vi ricordate quel periodo in cui si mangiava sushi a gogo? Sushi de qua, sushi de là. E si mangiava e andava tanto tanto tanto di moda. Adesso magari è un po' passata, comunque se ne vende ancora in giro, però si vede non abbastanza, perché si sono inventati una cosuccia perché per invogliare le persone a mangiare il sushi magari in un modo completamente diverso. È arrivato quindi il sushi da fast food, il sushi da passeggio. Si chiama sushi pop-up. E sapete come si mangia? Avete presente il calippo? Ecco, il ghiacciolo, quello che sguizza fuori dalla sua, dal suo cilindro di carta. Ecco, praticamente hanno fatto il sushi così, modello calippo. Così si può mangiare per strada, a passeggio. Ma alcune persone, diciamo gli amanti della cucina tradizionale, dicono: ma così sì, va bene, il marketing è anche giusto, bisogna modificarsi, cambiare, diventare più moderni, però si rischia anche di dare un po' un taglio a quelle che sono le tradizioni e l'arte culinaria, in questo caso giapponese.

0: Un saluto lo mandiamo subito a Michele che ci ha scritto qui al 335 60 11 610. Voglio provare anch'io la tua ricettina della tisana alla melissa. Ecco, magari lui dice con l'erba fresca. Hai ragione, perché le bustine magari non possono fare lo stesso effetto dell'erba così fresca, magari raccolta da qualche parte. Non so dove si raccolga la melissa, però magari ci possiamo provare. Tra poco su Radio Verona e Backstreet Boys. Restate con noi con Daisy fino alle ore 17.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito

0: migliora l'umore, ci rende più contenti, più felici, più intelligenti, ma soprattutto ci attiva una cosa che non sapevo avessimo nel cervello: le endocannabinoidi naturali del nostro corpo. Ma ne parliamo dopo, vi racconto tutto, ma adesso lasciamo lo spazio alle notizie locali. Conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Oltre 21.000 studenti veronesi sono stati formati alle manovre di primo soccorso grazie al progetto dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, sostenuto dalla Fondazione Famiglia Rana. Il nuovo modello di formazione tra pari, spiegano i promotori, insegna l'uso del defibrillatore e le tecniche salvavita, contribuendo anche a rafforzare autostima, senso di responsabilità e benessere psicologico degli adolescenti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E mercoledì 1 luglio ancora un saluto dalla redazione. Metà dei punti di controllo delle sponde gardesane e veronesi non hanno superato l'esame. Legambiente torna a parlare di inquinamento dopo i dati positivi dello scorso anno. Alessandro Delrico.
5: Sulla sponda veronese del lago, di 6 punti monitorati da Legambiente, 3 sono risultati nei limiti di legge, 2 inquinati e 1 fortemente inquinato. Sono i dati raccolti dalla 21esima edizione della Goletta dei Laghi. La storica campagna di Legambiente, che monitora i bacini lacustri del paese, ha evidenziato un peggioramento della carica microbiologica rispetto allo scorso anno, in cui tutti i punti erano risultati nei limiti. Nello specifico, 3 sono i punti entro i limiti di legge: la foce del torrente Gusa, quella del torrente Marra e quello del rio Dugale. I 3 siti storicamente caratterizzati da superamenti dei parametri consolidano il rientro nei limiti di legge registrati rispettivamente nel 2021, nel 2020 e anche nel 2025. Sono invece 2 i punti inquinati: la foce del torrente Bosca e la foce del torrente Rielo, il primo nel territorio di Lazise e il secondo in quello di Peschiera. Entrambi erano nei limiti lo scorso anno. Fortemente inquinati invece nel 2024 avevano già registrato criticità negli anni precedenti. Il punto fortemente inquinato invece era rappresentato dalla foce del torrente San Severo in zona Bardolino. Risultava entro i limiti dal 2019, registrando valori critici invece negli anni precedenti. I prelievi sono stati realizzati il 9 giugno da tecnici volontari di Legambiente. I campioni per le analisi sono stati prelevati in barattoli sterili e considerati in frigorifero fino al momento dell'analisi, che ha avuto luogo lo stesso giorno dei campionamenti. Legambiente, che ha presentato i dati a Peschiera, chiede la decarbonizzazione della navigazione lacustre tramite i biolubrificanti. Ottenuti da biomassa di origine vegetale, questi prodotti sono biodegradabili. Viene considerato prioritario ridurre l'impatto delle attività nautiche sugli ecosistemi acquatici. Viene anche chiesto un monitoraggio attento delle situazioni più critiche anche nei prossimi mesi.
4: Non arretra Stefano Valdegamberi dopo la bufera politica scatenata dalle sue parole sul femminicidio, che ricopiano le posizioni di Roberto Vannacci. Il consigliere regionale veronese di Futuro Nazionale respinge le accuse di averne negato la specificità, parla di strumentalizzazioni ideologiche e replica al presidente del consiglio regionale Luca Zaia: bisogna guardare negli occhi i familiari di tutte le vittime senza discriminazioni. Fratelli d'Italia chiede al comune di Verona interventi urgenti studenti contro il caldo record nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e negli uffici comunali. Il deputato Marco Padovani sollecita verifiche immediate sulle temperature e una rimodulazione degli orari dei servizi, denunciando aule vicine ai 35 gradi e impianti di climatizzazione insufficienti. Per Padovani la tutela di bambini e lavoratori deve avere la priorità. Alta adesione allo sciopero alla casa di riposo di Legnago, secondo la funzione pubblica CGIL Verona. Nonostante la precettazione della maggior parte degli operatori, la protesta ha confermato il malcontento del personale. Il sindacato chiede il rafforzamento degli organici, migliori condizioni di lavoro e un confronto con la direzione, annunciando nuove iniziative in assenza di risposte. A Verona servono in media 3 mesi e 7 giorni per vendere una casa, il 2% in più rispetto ad un anno fa, ma il mercato resta tra i più dinamici d'Italia. Lo rileva uno studio di Immobiliare.it Insights, secondo cui il Nord-Est continua ad essere l'area dove gli immobili si vendono più rapidamente, mentre a livello nazionale i tempi medi di vendita sono saliti del 6%, raggiungendo i 5 mesi e mezzo. E in tema di statistiche, in Veneto cresce la fibra ottica e aumentano le prestazioni della rete internet domestica. Secondo l'osservatorio di Segugio.it, nel 2025 la fibra FTTH ha raggiunto il 39,5% delle connessioni, oltre la media nazionale, con velocità di download salite a 253 MB al secondo. Nelle aree dove la fibra non arriva resta valida l'alternativa della connessione FWA, la cosiddetta fibra mista radio. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, giovedì 2 luglio, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione, a determinare un graduale diradamento della nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, ma senza piogge. La temperatura massima raggiungerà i 31 gradi, la minima si fermerà a 21, venti al mattino deboli da ovest, sud-ovest. Al pomeriggio moderati da sud-sud-est, non ci sono allerte meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

sentire la gioia che scorre dentro le nostre vene grazie a delle specie di ormoni, ecco, diciamo, vabbè, le endorfine, la dopamina, ma noi abbiamo nel corpo, lo sapete cosa? Gli endocannabinoidi, avete capito bene? Che cosa fanno? Prendono a pugni il cortisolo e ce l'abbiamo dentro e si possono attivare molto molto semplicemente. Come? Con l'attività aerobica, infatti dicevamo prima che camminare o andare a corricchiare il mattino fa molto bene. La stessa cosa anche per la bicicletta. Poi mangiare omega 3, come semi di canapa, noci, pesce azzurro, ma mangiare anche cioccolato, perché il cioccolato sapete che contiene proprio queste molecole che sono strutturalmente simili agli endocannabinoidi che migliorano l'umore. E poi ci sono delle erbe, spezie anche che attivano questa specie di ormone, e sono il rosmarino, il pepe nero, il tartufo, che contengono dei composti che sono capaci di attivare i recettori per stare rilassati, tranquilli, contenti e felici e anche più concentrati. Quindi viva gli endocannabinoidi e mi raccomando, quindi esercizio aerobico, omega 3, 6, cioccolata e anche qualche tecnica di rilassamento

0: Niente balle, niente bugie, ditemi la verità. Cosa metterete in valigia? Il monochini, il bikini, il trichini oppure il tanchini? C'è anche quello. C'è il tanchini, è nato diciamo dall'unione tra il tank top e il bikini e torna diciamo come un'alternativa furba ai costumi sgambati perché copre la pancia, protegge dal sole e si indossa anche come top in realtà, perché in questa estate dominata da bikini microscopici, slip sgambatissimi, triangoli sempre più modello coriandolo, ecco diciamo così, o fili interdentali vari, la tendenza a moda mare più interessante arriva proprio dalla direzione opposta, decisamente anche più elegante, ed è sembra un po' una cosa uscita da una serie teen dei primi anni 2000, però adesso è diventata una scelta di eleganza, è più coprente del bikini, vi dicevo, meno prevedibile del costume intero perché è come un top diciamo con il con la mutandina, ecco, è strategico per chi vuole sentirsi un po' più a proprio agio o anche perché si vuole proteggere la pancetta dal sole, ecco, quindi ricordatevi il tanchini, quindi quest'estate farà da padrone sulle spiagge italiane.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
8: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

nuovamente un appuntamento che piace tanto agli amanti del vintage. Stiamo parlando di Verona Antiquaria, questo mercatino mensile che tornerà quindi ad animare

del passato. Saranno oltre 200 gli espositori provenienti da tutto il nord Italia, che quindi proporranno una selezione di pezzi d'arte, antiquariato, modernariato, vintage, c'è di tutto, mobili d'epoca, tappeti, soprammobili, vestiti, accessori, ci sono anche tanti pezzi da collezione, ecco. Quindi se vi piace spiluccare, andare a guardare se c'è qualcosa di strano, di particolare, di unico, direi che è proprio il posto giusto. I banchi saranno posizionati in piazza San Zeno, piazza Corrubio, piazza Pozza, via San Procolo, via Le Notti, via Porta San Zeno e vicolo Fossetto. Apertura dalle 8 alle 17, quindi domenica tutti in piazza per andare al mercatino dell'antiquariato più conosciuto, più famoso di Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente, la denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene. Ci sono stati incontri molto positivi, lo ha detto il presidente americano Trump parlando ai giornalisti. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti. Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkerover si vede alzarsi una densa colonna di fumo. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. Prelevata in casa nella notte e portata in una stazione di polizia è l'ultima mossa dell'Egitto contro Nessy Guerra, la cittadina italiana costretta nel paese africano con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. Lavoriamo per portarla a casa il prima possibile, ha detto il ministro Tajani, aggiungendo di aver chiesto la grazia presidenziale. Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata del 26 giugno in un'abitazione di Roma in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Nuovo appello della questura: chi ha notizie o visto il ricercato, contatti la polizia. Calciomercato: Marco Palestra è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro, arrivato dall'Atalanta, ha firmato un contratto fino al 2033. Ufficiale in casa Inter e il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: bella festa che c'è in provincia di Verona, ma ascoltiamo prima il disco compilation anni 90.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
5: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€. Quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense. E con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

ascoltata i Simply Red con Mick Hucknall, con quella sua chioma rossa che sventolava a destra e a sinistra, ma noi dal rosso ci trasferiamo al colore rosa. Infatti sabato 4 luglio dalle 18 fino all'1 di notte il centro di San Giovanni Lupatoto ospiterà la Notte Rosa 2026, negozi, musica, intrattenimento e fiesta toda la noche. Alle porte quindi di questa cittadina c'è l'estate lupatotina, quindi cosa dovete fare? Andare là e andare a divertirvi, perché i negozi sono aperti, le vetrine saranno a tema, musica, artisti di strada, intrattenimento anche per bambini, e poi non mancano le proposte enogastronomiche che diciamo accompagneranno, ecco, e innaffieranno la serata. Ci sarà però anche una installazione fotografica curata da un'associazione che è Scatti da Lupi, e poi una grande festa che si chiama Voglio Tornare Negli Anni 90. Chi è che non vuole tornare negli anni 90? Scusa, qualche annetto di meno non è che dà fastidio, lo prendiamo tutto. Da Dio Brescia, questo Radio Verona con Daisy fino alle ore 17.

qui su Radio Verona. Ma lo sapete che è stato avvistato un elefante marino viola in California? E il colore dicono che non sia dovuto né alla dieta né a un'anomalia genetica, ma che è proprio così, quindi naturale. È stato avvistato al parco statale di Año Nuevo e questa peculiare colorazione quindi è proprio una sua particolarità. È stato comunque una scoperta, una cosa bella, però di solito diciamo che dicono che sia un colore grigio, ardesia, marroncino, invece questa volta assomiglia direi più a una melanzana, ecco, è veramente molto molto calino, è veramente calino, e ha questo strato di pelle che dicono sia callosa, quindi non è morbida come quella di un delfino. Avete mai toccato un delfino? Fa un po' impressione, a dire la verità. Però molta più impressione fa, per esempio, toccare la pelle di un pitone. È diverso, proprio non si può nemmeno spiegare, è strana. Però esistono dei pesci strani, di colori strani. Per esempio c'è uno squalo nutrice del Mar dei Caraibi che è color arancione. Però devo dire, la natura è bellissima perché comunque ci offre ogni giorno dei colori splendidi, con animali di tutto e di più particolari, soprattutto quelli tropicali hanno dei colori meravigliosi. Invece il cielo è diventato grigio, sta piovendo amici, sta piovendo, insomma, in modo sembra abbastanza tranquillo, e speriamo, teniamo le dita incrociate.

0: strepitosi. Allora non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è facilissimo. Allora, dal lunedì alla domenica bisogna risolvere i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano. Scoprite la lettera del giorno e componete quindi la frase, la parola, il codice settimanale, chiamatelo come volete voi. Poi dovete registrarvi, oppure se siete già registrati vi loggate sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro, dico 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. E attenzione, con 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi da urlo. Tra questi una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. E allora amici, giocate e buona fortuna!
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'Estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

The Glass, Foo Fighters qui su Radio Verona. Con questo disco mi congedo da voi, mi dispiace, però ci vediamo domani, ci sentiamo, anzi più che vederci, ma un giorno magari ci potrebbe essere anche la TV di Radio Verona, così ci possiamo anche vedere.

0: È arrivato quindi veramente il momento di salutarci. Tra poco il notiziario locale, il notiziario veronese, e poi il nostro Matteo Sambugaro. L'appuntamento con Daisy domani dalle ore 14 alle ore 17. Buon pomeriggio a tutti e speriamo in una notte tranquilla e fresca.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Grave incidente stradale a Pescantina tra un'auto e una moto. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 12:15 all'incrocio tra via della Campagna e via Moceniga. Sul posto sono intervenute ambulanza infermierizzata, automedica e polizia stradale. Un ferito in codice rosso è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 1 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Ultime ore di questa prima intensa ondata di calore nel pomeriggio sulla fascia pedemontana. Sono attesi forti temporali accompagnati da vento e grandinate. Chiusi i parchi cittadini e sospesi anche tutti i grest all'aperto. Così stamani a tempo reale il previsore meteo Alessandro Azzoni.
4: Nel pomeriggio arriva l'aria fredda in quota, già attorno a mezzogiorno si svilupperanno dei temporali importanti su tutto l'arco alpino, in Trentino, in Alto Adige, sulle Dolomiti, e poi lentamente l'aria fredda che li sta generando guadagnerà terreno verso la pianura, attraverso il lago di Iseo, attraverso il lago di Garda, attraverso la valle dell'Adige. Queste correnti fredde raggiungeranno la pianura padana e troveranno il muro caldo umido. Qui si svilupperanno supercelle, si svilupperanno sicuramente dei temporali forti tra le 16 e le 18. Queste sono le due ore critiche in questa fascia di tempo che Verona potrebbe essere colpita. Dove si rischiano i fenomeni peggiori? Sulla fascia pedemontana, quindi sul quadrilatero Peschiera, Isola della Scala, Verona, San Bonifacio, diciamo l'Onigo nel Vicentino. Ecco, in questo rettangolo sono attesi i fenomeni più intensi.
3: Sabato alle 9 nella chiesa di Borgo Santa Croce l'ultimo saluto a Don Francesco Andreoli, il sacerdote salesiano morto tragicamente sulla pedemontana la scorsa settimana. Con lui ha perso la vita anche un ragazzino di 16 anni. Stavano accompagnando il Grest a Gardaland il giorno prima, venerdì, al Palasport di Schio, i funerali di entrambi presieduti dal rettore maggiore dei salesiani. A presiedere le esequie a Verona invece il vescovo Domenico. 101 corsi di laurea, 14 interamente in lingua inglese, 23 di dottorato, 43 aree di specializzazione dell'area sanitaria, 40 master e corsi specifici di literacy dedicati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È l'offerta formativa dell'Università di Verona che proprio oggi ha aperto le iscrizioni, con uno sguardo molto attento ai giovani e al loro benessere, come anticipa la rettrice Chiara Leardini.
5: Sì, c'è un'attenzione importante ai ragazzi, ma devo dire che è un'attenzione ai ragazzi e alla città, direi la città di Verona come Verona città universitaria. Direi che la campagna che oggi lanciamo è una campagna che, come vedete, porta sempre un tassello mancante del puzzle, se avete visto dalle figure, e non è altro che un richiamo a una Verona, Università di Verona, che farà la differenza, che sta facendo la differenza sui nostri giovani che sceglieranno l'Università di Verona per compiere il loro percorso di studi, ma è un'Università di Verona che farà la differenza in città anche come motore di conoscenza e di sviluppo per il nostro territorio.
3: Il futuro del Paralimpia passa dal nuovo sponsor che finanzierà il restyling dell'impianto. Le offerte sono arrivate e i consiglieri comunali hanno effettuato un sopralluogo. Sentiamo il presidente della commissione, Pietro Trincanato.
6: Dopo dopo 40 anni, perché questo è un edificio dell'86 che porta abbastanza bene i suoi anni ma ha bisogno di interventi, l'amministrazione ha deciso di stanziare una somma importante per mettere mano a quello che oggi è il Pala Magis, per rafforzare anche in un anno particolarmente di successo per lo sport veronese una delle case delle nostre squadre.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Dancehall Days.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Certo, è uno che sa guidare.
3: Cosa?
2: Merito soprattutto della macchina.
4: Radio Verona, via libera.
0: Eccoci qua nel Via Libera, 17:10. Fatemi salutare anche Desi che mi ha preceduto. Arrivo io intanto fino alle 18:18:10, perché poi insomma sarò a fare regia da l'hotel Due Torri, rigorosamente in diretta con il nostro Alessandro De Pietro per Fuorigioco. Intanto la musica protagonista nelle prossime due ore, i vostri messaggi in questa prima ora e anche le curiosità. Lo ricordo il contatto, dai, facciamolo subito: 335 60 11 600. 10, iniziamo Rihanna con You The One, era 2011, fra poco si torna indietro nel tempo, è il primo di luglio di un po' di anni fa, per scoprire un po' di cose.

0: Lei è Baby K, Tuca Macarena su Radio Verona alle 17:16, 335 6011 610, il nostro WhatsApp. Fatemi salutare un po' di amici e amiche che ci stanno raggiungendo. Saluto Daniela, saluto anche la Steffi, la Cri. Buon lavoro. Ultima settimana, mi scrive la Steffi. Bene, ultima settimana, immagino prima delle ferie, no? Perché poi questo è anche il momento dell'anno in cui ci si prende un po' di tempo per sé. Quindi bene. Un abbraccio Steffi, un abbraccio a tutti voi che ci state ascoltando, che siate al lavoro, di rientro, magari anche chi è in ferie. A proposito, io lo ricordo sempre, c'è la possibilità di ascoltare Radio Verona tramite l'applicazione Android iOS, molto bella, molto carina, tramite poi anche il DAB, se avete una radio di ultima generazione, la chiamo così, ci potete ascoltare in tutto il Veneto. Poi radioverona.it, dove trovare anche tutti i podcast dei vostri programmi preferiti, dall'informazione all'intrattenimento allo sport, insomma c'è un po' di tutto. Andiamo indietro nel tempo, visto che è iniziato anche questo mese di luglio. Il meteo oggi è un po', diciamo così, insomma si attendevano questo momento in cui la pioggia la fa un po' da padrona. Si sta aspettando, ecco, qua in corso Porta Nuova, come dire, la situazione è che sta piovendo, non a dirotto, sta piovendo, il cielo è veramente cupo, un po' di folate d'aria. Non so se volete eventualmente aggiornarci anche dal territorio della provincia o magari da altre zone della città. 335 60 11 610, quello che vedete dal finestrino, quello che intanto o dalla finestra, quello che intanto vediamo noi è che il primo luglio, tornato indietro nel tempo, 2005 ad esempio, ci fu 21 anni fa, la leva diventa volontaria, quindi in questa data viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 30 giugno 2005 che pone fine in Italia al servizio militare obbligatorio. Lo schivate veramente per un anno, ecco, due, vabbè, quindi, non so se mi è andata bene o mi è andata male. Ma è andata bene così, onestamente, però insomma qualcuno potrebbe dire, ecco, vedi. Poi 1908, SOS come segnale di soccorso. 118 anni fa furono i tedeschi, nel 1905, i primi a soccorrere al segnale di soccorso SOS, che rispetto al vecchio CQD risultava estremamente semplice da trasmettere nel codice Morse. Quindi ecco, deriva tutto dal codice Morse. Introdotto il CAP invece nel 1967, sono passati 59 anni, il codice di avviamento postale, che è stato ideato per agevolare lo smistamento della corrispondenza in virtù di un considerevole aumento del traffico postale. E poi 1979, lo ricordiamo, Sony lanciava sul mercato il Walkman, 47 anni fa. Oggi farebbe inorridire magari un teenager qualsiasi al pensiero di doversi portare dietro quella scatola. In realtà, questo leggendo adesso il testo, in realtà in qualche modo il Walkman sta tornando di moda, stanno tornando di moda le musicassette, quindi direi una bella situazione, una bella cosa, soprattutto per chi magari come nella mia generazione si era abituati, no, col Walkman e poi anche al riproduttore di CD. Ecco, adesso non mi viene come si chiamava, vabbè, lasciamo stare. Pamela Anderson, 59 anni, classe 67, auguri. Mi fermo qua. Beh, o meglio, così ricordiamo, avrebbe compiuto 65 anni anche lei, classe 61, Diana Spencer. Ecco, Lady D. Le 17:20 minuti, ci prendiamo un piccolo break, torniamo fra poco qui su Radio Verona. State con noi, 335 60 11 610, ricordo sempre il nostro WhatsApp per condividere la vostra giornata, la vostra fotografia di giornata. Com'è il tempo, come la vedete, eh? Vabbè, fateci sapere. Piccolo break fra poco.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

0: 24 minuti, buon mercoledì. Questa è Radio Verona. Stavamo parlando di meteo poco fa, guardando anche dalla finestra, chiedendo anche a voi dalle vostre finestre o finestrini magari delle auto come vedete la situazione. 335 60 11 610. In studio invece abbiamo Lucio Sagaro che come dire ci porta al pronto soccorso in ospedale. Buonasera Lucio, ben trovato.
1: Buonasera a te, ai radioascoltatori. Sì, anche noi come redazione di Telearena stiamo guardando un po' dai radar delle stazioni meteorologiche quello che sta succedendo con il maltempo. Ci sono dei grossi temporali che si stanno sviluppando, si sono sviluppati nella zona del Villafranchese, nelle vicinanze della zona con il Mantovano. È atteso ora un temporale nella bassa veronese, a San Giovanni Lupatotto c'è stato un altro nucleo che può aver fatto dei danni. Stiamo anche noi attendendo, come stai facendo tu, alcuni dati su quello che è stata questa ondata prevista, tra l'altro, di maltempo anche violento. Però questo non ci fa dimenticare l'ondata di calore che abbiamo vissuto, un calore prolungato per diverse settimane con temperature elevate. Bene, siamo stati questa mattina al pronto soccorso di Legnago, dove è stato fatto un protocollo, poi condiviso dagli altri pronto soccorso della provincia, per abbassare la temperatura alle persone che si recano al pronto soccorso con 40-41 gradi e sono pericolose perché possono portare dei danni permanenti a diversi organi. Come si fa? Hanno preparato delle spugnette con il ghiaccio, con delle flebo, con delle bottigliette d'acqua per raffreddare il corpo nell'arco di mezz'ora, per abbassare fino a 2 gradi di temperatura il corpo e poi intervenire con altre terapie come l'idratazione. Però la prima cosa è quella di abbassare la temperatura. Questo protocollo prevede delle tecniche, possiamo dire anche un po' arcaiche, le spugnette con acqua ghiacciata, delle flebo a bassa temperatura, dell'acqua fatta ingurgitare con delle cannucce, perché magari la persona molto spesso si presenta priva di sensi. E questo appunto viene diffuso. In futuro si spera anche di poter mettere delle vasche di acqua fredda per quando capitano casi del genere poterli fare. Pensate che negli ultimi 10 giorni sono stati una decina i casi di persone che si sono presentate con colpi di calore all'ospedale di Legnago, solo in questo ospedale, in gran parte anziani, persone che in casa non hanno l'aria condizionata, persone che magari hanno l'aria condizionata ma l'accendono poco per risparmiare la corrente, sappiamo quanto costa, e queste sono state una decina in poco più di una settimana. Adesso comunque le temperature si stanno abbassando, ma altre ondate di calore sono attese.
0: Grazie a Lucio Salgaro, a cui auguriamo un buon lavoro. E come diceva Lucio, insomma, l'estate è appena iniziata, seppur adesso l'ondata di calore se ne sta per andare, si rientra in quelle che sono, tra virgolette, no, delle dinamiche, delle, diciamo così, temperature nella norma. Ecco, insomma, l'estate appunto è appena iniziata, quindi le buone pratiche, i buoni usi, i buoni costumi in qualche modo, e anche in questo caso il protocollo dell'ospedale di Legnago, li teniamo a mente, ce li segniamo, perché sicuramente, probabilmente, torneranno utili. 17:27 minuti, intanto fra poco i vostri messaggi, intanto fra poco, come sempre alla mezz'ora, anche l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo. Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, questa la canzone di Nicolò Filippucci che ascoltiamo insieme su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. La Federal Reserve resterà indipendente, lo ha ribadito il presidente Kevin Warsh in un panel con la presidente della BCE Christine Lagarde al forum di Sintra in Portogallo. Lo stesso ha poi aggiunto che i rischi di inflazione sono diminuiti. Lagarde assicura: non lasceremo che il genio esca dalla lampada e l'inflazione salga. Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti, lo riferisce la polizia. Visibile da ore una densa colonna di fumo dall'ottavo piano. Un video mostra un uomo che si cala dal balcone. L'incendio è stato forse causato da un problema tecnico. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Hanno votato a favore 106 senatori, 62 i contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il leader della Lega Salvini, che insieme alla Premier Meloni ha fortemente voluto il provvedimento. I lefebriani hanno mantenuto il punto ad Econ in Svizzera. In una cerimonia durata oltre 5 ore sono stati consacrati 4 nuovi vescovi contro la volontà del Papa. Rispedito al mittente l'appello a fermarsi lanciato ieri da Leone XIV. Dunque si va verso la scomunica e lo scisma della Chiesa Cattolica, come 38 anni fa. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner supera in 3 set Nuno Borges per 7-6, 7-6, 6-4 e c'entra così il terzo turno di Wimbledon. Per il calcio continuano i 16esimi di finale dei mondiali. Altri 3 match in programma tra stasera e stanotte. Alle 18 ad Atlanta l'Inghilterra sfida il Congo. Alle 22 Belgio-Senegal. Nella notte Stati Uniti-Bosnia. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Verona.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a euro.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da...
9: Iperceramica!
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Io un occhio alla finestra lo butto sempre, no? Perché voi dovete capire che noi ovviamente abbiamo mille schermi qua in radio, che non fa male, sembra di guidare un aereo, in realtà insomma basta dopo la finanziale il cursor, il microfono e quello per la musica e vari jingle. Però no, tutto questo per dire che come dire, sto osservando quella che è la situazione meteo, che in qualche modo prevede temporali, piogge, rovesci durante queste ore fino a sera, con un abbassamento delle temperature di 6-7 gradi che perdurerà poi anche nei prossimi giorni, quindi non è male rifiatare un attimo, staremo a vedere, cioè nel senso speriamo che non ci siano grossi problemi. Intanto così, parliamo a proposito di caldo di condizionatori. Con i condizionatori accesi le bollette infatti salgono di quasi 150 euro. Il caldo insomma è diventato insopportabile in questi giorni. I privilegiati che hanno l'aria condizionata, diciamo che ormai l'aria condizionata è un po' ovunque, e se uno non ce l'ha magari si ripara in ufficio da qualche parte dove solitamente c'è. Comunque il discorso è questo: tenere acceso tutto il giorno il condizionatore cosa comporta sulla nostra bolletta? Beh, direi che secondo, c'è un'analisi, allora il mio parere, senza adesso leggiamo tutto insieme, condividiamo tutto insieme, è che ovviamente spendi molto di più, però c'è l'analisi di facile.it. l'uso di uno split di classe A acceso per 8 ore al giorno costerà in bolletta 146 euro per i 3 mesi estivi, ma potremmo anche fare lievitare la bolletta in base al condizionatore. Per questo sarebbe meglio optare per uno split di classe A+, A+++ o A+++, quindi 3+. Questo perché gli inverter sono in grado di regolare in automatico la potenza erogata secondo la temperatura impostata, con un risparmio anche del 30% in bolletta. Ricordiamo anche che gli split possono fare da deumidificatori che portano un risparmio ulteriore del 10%, quindi sarebbe meglio pianificare accensione e spegnimento. Invece per quanto riguarda la temperatura si consiglia di tenerla sui 24-26 gradi, con una differenza rispetto alla temperatura esterna di massimo 6-8 gradi. Boh, avete capito? Tutto chiaro? Tutto a posto? Boh, perfetto. La musica, Benji e Fede, Alex Britti, versione 2026 di Viva la Vasca.

la musica nuova. Lui è Benson Boone, The Time of My Life. Le 17 e 50 minuti, buona serata su Radio Verona. Io sono Matteo Sambucaro. European Best Destination ha svelato intanto la regina delle spiagge del vecchio continente per il 2026. Si trova in Algarve, in Portogallo. Si chiama Monte Clerico, sulla costa vicentina, all'estremità sud-occidentale della penisola iberica. È elogiata per il suo lusso discreto e l'offerta naturalistica lontano dalle località balneari. L'organizzazione con sede a Bruxelles ogni anno infatti seleziona inizialmente 10 spiagge, poi come dire ce n'è una che la spunta. Il secondo posto in classifica è andato alla spiaggia di Voutoumi, nella costa nord orientale di Antipaxos in Grecia. Terzo e quarto posto sono andati ad altre due mete greche, la spiaggia di Pteri a Cefalonia e quella di Elefanoisi a Creta. L'Italia chiude la top 5 con il Borgo Ligure di Bogliasco alle porte di Genova, caratterizzato da case color pastello affacciate direttamente sul mare. Ecco, questa è la classifica di European Best Destination, che non guarda solo la spiaggia ma guarda, diciamo così, tutto il contesto poi panoramico che sta attorno. Vabbè, io intanto vi saluto, vi auguro una buonissima serata, una buona giornata e ci sentiamo domani sempre a partire dalle 17. Ci ritroviamo, meglio ritrovati, Alessandro De Pietro. Io sarò in regia con lui all'Hotel Due Torri, rigorosamente live in diretta a partire dalle 19. Intanto punto ora, fra poco informazione da Verona e provincia e la tanta bella musica. Ciao a tutti e a tutti da Matteo Sambucaro, una buona serata. C'è lei, Shakira, con Don't Wake Up.

0: Pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Come previsto è arrivato il maltempo sul veronese, pioggia, saette, forti raffiche di vento e diversi interventi dei vigili del fuoco a Bussolengo per una copertura di velta, a Dolcè per alberi caduti e a Illasi per un gazebo finito sulla carreggiata. Recuperate anche due imbarcazioni in difficoltà tra Bardolino e Lazise. Le precipitazioni più intense hanno interessato Villafranca e Zevio nel tardo pomeriggio. Vigili del fuoco al lavoro anche in A4 all'altezza di Somma Campagna per un'auto andata in fiamme. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 1 luglio, ancora buona serata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Mattinata segnata da due gravi incidenti stradali nel veronese a Pescantina, all'incrocio tra via Mociniga e via della Campagna. Un'auto guidata da una 19enne si è scontrata con uno scooter. Il Centauro, un 66enne, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Poco prima di mezzogiorno a Peschiera del Garda un Fiat Doblò e uno scooter si sono scontrati in via Marco Biagi, ferito gravemente il motociclista 30enne ricoverato alla clinica Pedersoli. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine sulla dinamica degli incidenti. Disagi alla viabilità a Verona per un cedimento stradale in via Ippolito Nievo all'incrocio con via Mentana. Acque Veronesi riferisce che è ceduto un tratto del collettore fognario. Da oggi è in vigore il senso unico alternato, mentre da lunedì 6 luglio partiranno i lavori di riparazione destinati a durare circa 15 giorni con modifiche alla circolazione in zona. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Nogarolo e Rocca mentre, secondo l'accusa, stavano rubando merce da un camion in sosta. I militari hanno recuperato cilindri idraulici, frigoriferi per ambulanze e dispositivi medici, oltre a sequestrare arnesi da scasso trovati nel furgone dei sospetti. L'arma riferisce che il Tribunale di Verona ha convalidato l'arresto rinviando il processo a settembre. Tentato furto in un negozio del centro di Verona, un giovane già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rimosso con i denti le placche antitaccheggio di alcuni capi di abbigliamento del valore di circa 90 euro nascondendoli nello zaino. L'arma riferisce che il tribunale ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo. 101 corsi di laurea, 14 interamente in inglese, 23 dottorati, 43 scuole di specializzazione dell'area sanitaria, 40 master e nuovi corsi dedicati all'uso dell'intelligenza artificiale è l'offerta formativa dell'Università di Verona che proprio oggi apre le iscrizioni al nuovo anno accademico. Un'attenzione particolare è rivolta al benessere degli studenti, ce ne parla la rettrice Chiara Leardini.
6: Sì, c'è un'attenzione importante ai ragazzi, ma devo dire che è un'attenzione ai ragazzi e alla città, direi alla città di Verona come Verona città universitaria. Direi che la campagna che oggi lanciamo è una campagna che, come vedete, porta sempre un tassello mancante del puzzle, se avete visto dalle figure, e non è altro che un richiamo a una Verona, Università di Verona, che farà la differenza, che sta facendo la differenza sui nostri giovani che sceglieranno l'Università di Verona per compiere il loro percorso di studi, ma è un'Università di Verona che farà la differenza in città, anche come motore di conoscenza e di sviluppo per il nostro territorio.
5: La Regione Veneto estende le misure contro il caldo per i lavoratori con un'ordinanza. Il presidente Alberto Stefani vieta dal 2 luglio al 31 agosto le attività all'aperto tra le 12.30 e le 16 anche nei cantieri stradali, nella logistica di Piazzale e per i rider, oltre che nei luoghi di produzione del vetro artistico. Il divieto scatterà nelle giornate in cui il rischio da stress termico sarà classificato come alto. E Verona guadagna posizioni nella classifica nazionale del verde urbano secondo l'indagine Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente e Il Sole 24 Ore. Il capoluogo scaligero è al 26esimo posto in Italia per numero di alberi nelle aree pubbliche, risalendo 4 posizioni in 2 anni. L'assessore Federico Benini attribuisce il risultato agli investimenti che hanno portato alla piantumazione di 5.000 nuovi alberi negli ultimi 3 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per domani, giovedì 2 luglio, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a determinare un graduale diradamento della nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino ma senza piogge. La temperatura massima raggiungerà i 31 gradi, la minima si fermerà a 21, venti al mattino deboli da ovest, sud-ovest, al pomeriggio moderati da sud-sud-est, non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, flashback.

0: convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: 177,92 euro.
1: Sono le 18:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Sarà coordinata operativamente da Verona l'operazione Strade Sicure. Il comando delle forze operative terrestri, il Comfoter, assume da oggi il controllo operativo della missione che impiega 6.800 militari a presidio di circa 1.000 obiettivi sensibili in 58 province italiane. L'esercito spiega che la riorganizzazione punta a rendere la forza armata più rapida ed efficiente nella gestione della sicurezza sul territorio. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 1 luglio, ancora buona serata dalla redazione, da Luca Del Ponte. 2 tonnellate di pesce irregolare sono state sequestrate nell'operazione Naxos della Guardia Costiera, che ha interessato anche i ristoranti del Lago di Garda. Nel corso di 32 controlli sono stati trovati prodotti scaduti o privi di tracciabilità e contestate 9 sanzioni per circa 25.000 euro. L'attività, coordinata dalla Direzione Marittima di Venezia, ha coinvolto anche grossisti che riforniscono il comprensorio gardesano. 5 o 6 colpi di pistola in pieno pomeriggio all'improvviso sono stati attimi di paura ieri in via Scuderlando, dove la polizia ha fermato un uomo in fuga a bordo di un'auto rubata. A raccontare quei momenti è Dennis Vinetto, titolare della pasticceria, che si affaccia sul luogo della sparatoria.
6: Sento 5-6 colpi di pistola, guardo dalle vetrate della pasticceria dove vedo gente correre verso di noi, perché comunque da là in fondo dove c'è la banca BCC vai policella, sì. C'era una macchina della polizia dove in fuga, dove stava riuscendo a scappare questo uomo con questa macchina, stava salendo su un marciapiede per riuscire a fare un'inversione con la macchina, dove i poliziotti hanno cominciato a sparare sulle ruote per riuscire a fermarlo. Ma a un certo punto ho visto l'uomo che è saltato di là della recinzione dove sono riusciti a fermarlo, ma subito non si riusciva a capire questi colpi di pistola da dove venivano, se dalla polizia o da questo uomo.
7: La gente aveva paura, sì.
6: Beh, la gente subito ha preso paura, certo. Ha preso tante paure, perché comunque non è una cosa da tutti i giorni, ecco.
5: Il caldo estremo cambia anche il modo di lavorare nei pronto soccorso a Legnago, dove nei giorni scorsi si è registrato un picco di accessi per colpi di calore. È stato messo a punto un protocollo che ora verrà esteso a tutta l'ULS 9. Ce lo spiega la coordinatrice del pronto soccorso, Roberta Cabassa.
8: Il paziente viene proprio trattato nel più breve tempo possibile, con azioni meccaniche di raffreddamento, in quanto alcuni farmaci non è previsto utilizzarli come di norma si fa per trattare magari le febbre normali. Qui siamo in una condizione di colpo di calore che in 48 ore il paziente rischia un danno d'organo severo. Si agisce appunto con ghiaccio, spugnature e sistemi di raffreddamento anche interni, con acqua e flebo adeguate.
5: Non arretra Stefano Valdegamberi dopo la bufera politica scatenata dalle sue parole sul femminicidio in consiglio regionale, con parole simili a quelle usate da Roberto Vannacci. L'esponente veronese di Futuro Nazionale respinge le accuse di avere negato il fenomeno, sostiene che la violenza non riguardi solo gli uomini e ribadisce il suo no ai corsi di educazione affettiva nelle scuole. Sentiamolo.
9: Ma è una tempesta per nulla, tra l'altro con argomentazioni che non c'entrano niente con il mio intervento. Io volevo semplicemente dire che la violenza va valutata a 360 180 gradi. Non possiamo solo vedere la violenza nei confronti della donna, ma anche la violenza nei confronti di quegli uomini, penso ai padri separati, che sono umiliati, ricattati dai figli, che sono costretti a dormire in macchina, andare dalla Caritas per mangiare, i quali non hanno nessuna tutela, nessuno osserva questo fenomeno, non vengono considerati. Quindi noi dobbiamo, c'è una violenza psicologica che non è solo quella fisica, tra questi ogni anno 300 circa si suicidano, decidono di togliersi la vita di fronte a questa umiliazione. Quindi ci sono diverse forme di violenza e non fa parte, non è che l'uomo sia cattivo e la donna buona, occorre lavorare per ricucire la coppia e non per dividerla ulteriormente. L'emergenza vera non è quella di mandare a fare l'educazione sessuale nelle scuole, è occorre educare semmai a modelli nuovi la società. Finché il modello sia quello edonistico, è quello edonistico per tanti giovani, è quello dell'arrivismo, è quello del prevalere sugli altri, è quello di non assumersi le responsabilità, le sconfitte, significa che l'emergenza è educativa. Dobbiamo educare anche i nostri giovani a sentirsi dire dei no.
5: Attacco del Partito Democratico al nuovo servizio sanitario territoriale, la consigliera regionale Anna Maria Bigon denuncia tempi d'attesa eccessivi al numero 116-117, raccontando di avere trovato 63 persone in coda durante una prova effettuata nel fine settimana. Bigon chiede inoltre alla regione di potenziare il personale delle case di comunità, sostenendo che senza risorse adeguate rischiano di non garantire i servizi previsti ai cittadini. Forza Italia sostiene la richiesta di istituire una zona rossa in piazza Cittadella a Verona. Il consigliere regionale Alberto Bozza ha firmato la petizione promossa da residenti ed esercenti dopo l'aggressione avvenuta domenica sera. Bozza chiede un presidio fisso delle forze dell'ordine e accusa l'amministrazione comunale di non aver affrontato il degrado e i problemi di sicurezza nella zona. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
0: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
1: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona.
2: Meteo.
5: Le previsioni per domani, giovedì 2 luglio, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a determinare un graduale diradamento della nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, ma senza piogge. La temperatura massima raggiungerà i 31 gradi, la minima si fermerà a 21, venti al mattino deboli da ovest, sud-ovest, al pomeriggio moderati da sud-sud-est. Non ci sono allerte meteo.

0: Fuori Gioco. Su Radio Verona, Fuori Gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro, buonasera dalla Hall del Due Torri con una notizia che riguarda subito la Virtus. Si è appena chiuso il Consiglio federale di Roma che non ha dato margini alla Virtus né di riammissione né di ripescaggio. Tutte 59 le domande sono state ritenute valide dopo la verifica della commissione di controllo sui conti delle società professionistiche, la ex Covisoc, tutto quanto recepito dal Consiglio federale che ha concesso le licenze nazionali, 59 perché la 60esima, la Ternana, non si è fatta viva ovviamente, ma si era autoesclusa già da tempo. Sarà il Foggia a prendere il posto della Ternana, la prima delle riammesse, con la Virtus che ci ha sperato fino alla fine. Ci ha sperato anche il Teramo, che è stata quella che più di tutti ha alzato la voce, ha provato quantomeno a verificare di persona attraverso il vedere gli atti ufficiali, quindi convinto il Teramo che ci fosse comunque qualche società che non poteva essere perfettamente a posto, quell'opzione che a cui ha pensato anche la Virtus, che poi ha semplicemente però guardato a distanza quello che stava succedendo al Consiglio federale di Roma, Consiglio federale a cui preso parte anche la veronese Ilaria Bazzerla, vicepresidente regionale e consigliere federale per il mandato di Gabriele Gravina, per il mandato di Giovanni Malagò, con la Virtus che poco dopo le 18 ha capito che non c'era nulla da fare, che sarebbe dovuta ripartire dalla Serie D. Ci sono questi ultimissimi controlli da parte del Consiglio federale in questi minuti, poi la Lega Pro comunicherà quello che il Consiglio federale avrà deciso, però insomma quello che è emerso in maniera piuttosto chiara è che tutte sono a posto, anche le ultime, quelle che si sono iscritte alla fine, anche il Cosenza che aveva il problema dello stadio con la chiusura del San Vito Marulla per lavori, quindi con il Cosenza costretto ad andare allo stadio uscita di Crotone, compreso il Grosseto che era una delle vincitrici del campionato di Serie D, che avrebbe innescato però il ripescaggio del Teramo più che della Virtus per il principio di sostituzione Serie D per Serie D, compreso lo stesso Crotone che ha così aspettato fino alla fine per iscriversi, ma che poi è stato piuttosto sereno. Poi direte voi, cambia tutto per non cambiare niente, perché magari ci sarà una società come è stata la Triestina quest'anno, come sono state tante società in corso d'opera che via via sono andate dissolvendosi, però in questo momento il campionato partirà con le 60, con le 59 aventi diritto più il Foggia, unica riammessa al posto della Ternana. C'è da dire che se fosse stata ripescata la Virtus, il ripescaggio sarebbe scattato in caso di lacune non gravissime da parte di una delle società. La riammissione, quella ben più economica, perché il ripescaggio sottintendeva il versare 300.000 euro in più, ma la riammissione era di fatto gratuita. La riammissione sarebbe scattata in caso di lacune gravi, tipo la mancata fideiussione iniziale, e quindi con naturalmente un grande vantaggio per la Virtus, ci fosse stato anche solo un varco, quel varco che non c'è. Sul discorso di ripescaggi la Virtus ci avrebbe pensato, non era così sicura di fare domanda di ripescaggio, 300.000 non sono esattamente due lire, però c'era tempo fino al 20 di luglio, prima della formazione degli organici ufficiali, prima di quello che sarà poi il calendario della Serie C, che sarà probabilmente in parallelo con quello del Verona, 22 di luglio ad Ascoli per un Verona, e qui andiamo a toccare il campo dell'Hellas, in cui è rimasta un po' di amarezza per quella che è stata la notizia che sapevamo già, l'Arena l'aveva già scritto da un sacco di tempo, con la cessione di Eva Regba, che ha un po' fatto arrabbiare i tifosi, giustamente, perché poi Eva Regba è stato ceduto per una cifra di poco inferiore al milione di euro. Non è detto che Eva Regba sarà un grande giocatore, non è detto che diventerà un grande giocatore, è però un segnale non esattamente di società forte, ma quello lo sapevamo già. Quel sacrificio giovanile che c'è stato l'anno scorso con la cessione di Ludovico Varali, adesso campione d'Europa con l'Under 17, ceduto al Parma, un milione più bonus, quel sacrificio giovanile che ieri è stato Fortune Eva Regba. Fra l'altro viene anche un po' da sorridere tutti quanti a decantare Eva Regba, anche i grandi esperti di mercato, fortissimo, destra e sinistra, senza che nessuno ha visto veramente Varek, ma questo non vuol dire che non sia fortissimo o non vuol dire che non vorremmo che lui diventi un grande giocatore, ma non soltanto perché il Verona si è tenuto una percentuale sulla futura rivendita eventuale, ma semplicemente perché è troppo facile adesso vedere un giocatore, firmare un giocatore e dire che è fortissimo, perché se tutti quanti sono fortissimi, secondo gli esperti di mercato tutti quanti sono fortissimi, però non andiamo ai mondiali da 16 anni, però facciamo fatica a far brillare la Serie A, non ci sono grandi giocatori, però sono tutti quanti fortissimi agli occhi del mercato. Giochino che funziona poco, che funziona evidentemente per il Verona, che deve funzionare per il Verona. C'è anche una foto beffarda, no? Con il sorriso di Sogliano, con il sorriso di Zanzi, con il sorriso della gente evidentemente di Evaregba, di Paratici, insomma è stato più fotografato Evaregba di Messi in questo mondiale, però fatto sta che così funziona, resta l'amore in bocca perché questo non è altro che l'attestazione di quanto il Verona sia veramente dipendente da equilibri molto sottili, quegli equilibri che inevitabilmente devono essere preservati anche attraverso operazioni del genere. Infatti Varegger è arrivato dall'Under 13, dalla Primavera, dalla società Primavera, attenzione, non la Primavera, aveva giocato con la Primavera due partite, due spezzoni. Fatalità, Sogliano dice a un certo punto in conferenza stampa, abbiamo anche, per far capire che comunque teniamo il settore giovanile blindato, un giocatore che ci piace, che comunque era stato molto richiesto come Varegba. Fra l'altro il contratto è stato firmato il giorno dopo la doppietta di Varegba nella amichevole, l'ultima che ha giocato contro il Belgio, la Under 17 azzurra. E poi all'ultimo giorno, quello ultimo giorno utile per la chiusura dei bilanci, Varegba mi va alla Fiorentina, poi vedremo, per qualcuno è già giocatore della prima squadra, ripeto, spero che tutti quanti cautelino anche, no? Quello che è il ragazzino Varegba, altrimenti fra quello che è bravissimo, quello che è fortissimo, quello che è meraviglioso, non dico che può montarsi la testa Varegba, però certamente non si dice la verità su Varegba. Firenze dice già che possa partire con la prima squadra, fra due giorni magari si dirà che può vincere il pallone d'oro. Non è così che si fa, forse anche informazione, non soltanto calcio, ma queste sul far calcio sono questioni che riguardano il Verona, perché poi il Verona conosce bene i suoi conti, sono evidentemente conti da continuare a mettere a posto, e un continuo inseguire, senza doverci adesso attaccare a quello che sarà il Leali preso a parametro zero, il Beiga preso a parametro zero, il Bellacoccia venduto subito al Venezia, il Lambord venduto 2 milioni a Servette. Questo non ci riguarda, però è chiaro che il segnale di Varegba non è un gran segnale, è un giocatore che quest'anno sarebbe stato fra l'altro ancora un allievo, un Under 17, lui era sotto età a giocare l'anno scorso con gli allievi, ha giocato due partite con la Primavera, due spezzoni, Roma più Milan, alla fine, anzi Milan più Roma, e quindi pensavi di potertelo, non dico un attimo, godere, se non dico che è lo sfogo di chi segue il settore giovanile come me, di chi segue la Primavera in particolare, però insomma vedevi che stava sbocciando un giocatore forte, uno che comunque si intendeva bene con Casagrande, uno che comunque ha fatto gol al ritorno a Milano contro l'Inter nei quarti di finale per lo scudetto, alimentando anche rimpianti, devo dire, del Verona superiore all'Inter per valori tecnici, anche per Evareg, ma anche per Zanin, anche per Compaora, anche per Binoffi, anche per Raccanello, anche per lo stesso Casagrande, il rimpianto che poi, vabbè, l'Inter è stata eliminata poi in semifinale dalla Juventus che poi ha perso 4-0 con l'Empoli. Però al di là di questo, insomma, non è lo sfogo del cronista però, o del tifoso, semplicemente un dato di fatto, non è stato venduto Evaregba per chissà quanto, Verona si è garantito una percentuale sulla futura eventuale rivendita, però intanto ha ceduto il giocatore a titolo definitivo alla Fiorentina. Dopo due mesi ci saranno almeno 5 squadre sull'orlo del fallimento, mi dispiace per l'avviso da parte di Simone, è la verità caro Simone, perché poi ci sarà una Triestina, ci sarà un'altra che farà fatica, ci sarà una Lucchese, ci sarà una Ternana. E così è il calcio italiano, che proprio dalla Serie C, ve lo dice chi ha frequentato la Serie C per tanti anni, con Legnago, retrocedendo, godendo anche, devo dire personalmente, semplicemente da sportivo, da cronista di un grandissimo campionato del Legnago di Massimo Donati, certe partite della Virtus, certe trasferte della Virtus, certe partite del Caldiero. Però devo dire che la Serie C è una giungla, la Serie G, la Lega Pro, ma non lo dico perché la Virtus non è stata riammessa, non lo dico perché mettiamo in dubbio quella che è la veridicità o la il buon fine delle domande di iscrizione. Saranno tutte perfette, però ci deve essere una garanzia di conti, una garanzia per quello che deve essere il poter continuare il campionato con regolarità, che queste domande non possono includere, al di là della fiduzione anticipata e di tutto il resto. Quindi vedremo, sperando che tutte quante faranno un grandissimo campionato, saranno tutte perfette. Normale che insomma resta un po' la mano in bocca, il dubbio che non tutte 59, non tutte 60 saranno inappuntabili lungo il corso della stagione. Incursione mondiale, Congo in vantaggio con l'Inghilterra da parte di Fabietto, e se qua c'è chi esulta, chi si rammarica, insomma c'è un piccolo stadio anche nella hall del Due Torri, qualche anti-inglese c'è, vedremo fra poco, insomma l'urlo dall'altra stanza voleva dire evidentemente il gol del Congo, pensavo dell'Inghilterra, vince il Congo, vedremo, insomma è uscita la Germania, è uscita l'Olanda, capiremo il Belgio anche più tardi, intanto l'Inghilterra sta sì perdendo per così, non so se la gioia di Matteo Sambugaro magari ci dirà, indifferente, l'espressione inequivocabile di Matteo, la fascia fra poco ancora in diretta con Fuorigioco.
0: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: No, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800. La grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
0: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: 19:26. Sempre qui dal Due Torri, bellissima atmosfera, devo dire. Vi invito anche a fare un salto al Due Torri, magari anche per bere qualcosa insieme. Oggi la terrazza è inaccessibile, no? Per quello che è il maltempo di queste ore, però insomma è uno spettacolo dalla hall fino al quinto piano, senza insomma aver visto le stanze, però è chiaro che è tutto un 5 stelle, insomma ha sempre ad accompagnarci in quello che è l'inizio dell'estate, no? Sempre a ispirarci fra grandi affreschi, insomma bellissimi dettagli curati al meglio. Ciao Ale, facendo le debite proporzioni, Eva Regba, nuovo caso Udogie? Speriamo di no. No, perché comunque Udogie era partito già con un altro standard, dai ragazzi. Evaregba era un allievo B in teoria, poi un allievo A perché è un giocatore bravo, ha una fisicità diversa. Attenzione, se non voglio adesso frenare Evaregba, però Evaregba è un giocatore di fisico, un giocatore che vedremo quando magari sarà il suo fisico normalizzato rispetto ai giocatori della primavera, quando tutto quanto sarà equiparato, no? Su quelli che sono gli standard oggi di Evaregba, se Evaregba veramente farà la differenza. È chiaro che c'è tecnica anche nel calcio di Evaregba, c'è qualità, ci sono spunti, guizzi, imprevedibilità. È normale che conta l'arrivo, non il viaggio, non le tappe intermedie, e lui ancora veramente è all'inizio, niente di particolare. Poi anche ste foto con direttori sportivi, con procuratori che sorridono, francamente anche no, non so, rimbalzano a destra e a sinistra, è Paratici che fa la foto con Evaregba, sembra quasi che sia uno scalpo, no, del mercato, come se si fosse preso un piccolo Mbappé. Tanti tifosi hanno detto non lo conoscevo neanche, ma legittimamente era, ripeto, un giocatore degli allievi per quanto forte, però devo dire sarebbe stato meglio forse, no, che fosse passato, no, in serenità il profilo di Evaregba senza adesso sbatterlo in prima pagina. Ripeto, ieri certe trasmissioni è fortissimo, è bravissimo, è incredibile, cioè, no, non è fortissimo, non è incredibile, non è meraviglioso, è un giocatore bravo di 16 anni che deve fare il suo percorso, che non è detto che avrà questa velocità di crociera anche man mano che salirà i piani successivi del calcio. Poi spero che vinca il pallone d'oro, che vinca la Coppa dei Campioni Evaregba, che è un bravissimo ragazzo, però non si fa così coi giovani. Questo personalissimo pensiero me lo dico da proprio per chi dell'informazione ha subito usato, mi viene da dire, Evaregba per farlo passare come un fenomeno. No. Ciao Ale, confermi che le voci su Terracciano erano solo chiacchiere da bar. In ogni caso mi spiace per lui che probabilmente così presto il Milan si è bruciato. Michele da Borgo Roma, devo dire che queste volate violente insomma possono valere per tanti, possono valere per meno per altri. Devo dire che Coppola non è che è andato tanto meglio, per carità, è un giocatore del Brighton, però al Brighton 6 mesi poco, forse andrà alla Lazio, uno dei candidati a sostituire Romagnoli. Vedremo, Udogie ha fatto il salto, ma Udogie aveva un motore diverso. Udogie, Evaregba non è Udogie, Evaregba è Donsà, ecco, mettiamola così, 2,5 milioni, ricorderete, ceduto, poi Donsà, si sono perse le tracce di Donsà, ripeto, cautela per Evaregba, lo dico perché è un giocatore adesso della Fiorentina, anche seppure è un giocatore della Fiorentina, quasi per proteggere Evaregba, per quanto fuori gioco o la mia voce possa non proteggere un ragazzo di 16 anni, però insomma vederlo lì nella giungla del mercato francamente è stata una ferita, ma per tanti motivi converrete credo con me, con tutta quella che è la legittimità del Verona, che può dire oh, io ragazzi un giocatore lo devo cedere, io devo rientrare, io ho bisogno di... E allora non diciamo nulla, però francamente sono tutta sta scenografia, tutto sto film attorno a Evaregba si poteva anche evitare. Comunque 335 60 11 610, tanti messaggi che sono arrivati, ce l'avete, insomma siete d'accordo con me con Evaregba, ma credo che non fosse così complesso. Ciao Ale, quanto manca? 25-30 minuti di plusvalenza implorati, cappello in mano dal presidio, questa è una bella domanda. Giusto per intuire l'atmosfera del mercato delle prossime settimane. Buonasera da Lussemburgo, Francesco. Allora, senza dover fare i conti adesso, Bella Kocab sono 4,5 e mezzo. Lamborde, bisogna capire quanto è costato all'inizio. Evaregba è 1, adesso devi aspettare Belgali, forse Suslov, vedremo Bawi, capiremo chi altri, vedremo se Gnasse veramente questa cifra astronomica del Norwich, ma insomma non mi pare che possa valere 10 milioni in asse, però insomma se sono 10 milioni vuol dire che Sogliano è veramente il miglior direttore sportivo al mondo, però insomma è ancora lunga, credo che ci possa arrivare ai 25-30, perché poi Belgali è già la fetta più consistente, un paio ce li mette dentro, qualcosa è fatto da Bella Kocab, Bernede ed Evaregba e il gioco sarà più o meno fatto, poi vedremo i conti tecnici se quadreranno o meno. News nazionali, poi seconda parte di Fuorigioco.
0: Fuorigioco per

0: La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato nella messa Icon che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone XIV. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Valery Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in Ucraina in autunno. Lo scrive Ukrainska Pravda, riferendo di un recente incontro tra i due, durante il quale Zaluzny avrebbe annunciato le sue intenzioni. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. «Lavoriamo per portarla in Italia il prima possibile», ha detto Tajani. L'ambasciata ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Borges in 3 set. Ora sfiderà lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno Cobolli, che ha battuto Navone al 4 set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli Bavassori. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: Allora, torniamo insieme, c'è questo messaggio, lo leggo, dice Beva là, Eva Regba, o come si chiama, non è che abbiamo perso Messi come fece il Como, ce ne faremo una ragione, vabbè, non è quello, non è Eva Regba, è il segnale che rappresenta Eva Regba, non è quella la questione. Poi, ripeto, sbagliato mettere Eva Regba in prima pagina come se fosse Messi a proposito di Messi, però comunque la conferma ulteriore che insomma il Verona deve sempre raschiare il fondo del barile. Adesso vedremo chi sarà l'anno prossimo, chi sarà a gennaio, però così è. Ne abbiamo perso di potenziali bravi, mi auguro che Vermesan rimanga, e ne abbiamo venduto di giovani come Cancellieri, come Coppola e compagnia Briscola, però li hai venduti a un certo prezzo, Sulemana, lo stesso Bragantini, lo stesso Ghilardi, Cancelliere era l'operazione con la Roma, parte dell'operazione con la Roma per Kumbulla, Sulemana era uno scarto dell'Atalanta e sei stato bravo a rivalutarlo, hai anche investito su Sulemana, Verona gli ha pagato un'operazione, aveva una forte forma di pubalgia, l'ha rimesso in piedi, poi Sulemana ha fatto il suo perché già nelle prime partite della primavera era chiaro che avesse un motore diverso, così come molto diverso quello di Udoge. Insomma, Udoge non è Eva Regba viene molto prima, Udoge qualcosa aveva già dimostrato, quindi non è esattamente la stessa cosa, però devo dire che proprio il simbolo Eva Regba di quello che è uno stato di salute del Verona che è ancora piuttosto precario, questa è la verità. Insomma, un giovane magari tienimelo, non è che tu l'abbia ceduto per chissà quale grande cifra, però insomma, fosse andato in scadenza, dice Tò, è in scadenza, non mi vuole rinnovare, lo vendo perché altrimenti se ne va a parametro zero. Avevo un contratto fino al 2029, avevi detto di volerci comunque così investire, mi sa che sia andato qualcuno, attenzione, verifichiamo, pari dell'Inghilterra, attenzione, insomma c'è

0: Sembra Rashford, attenzione, adesso verifichiamo attraverso anche il personale del Due Torri che si è affacciato, pur nella sua professionalità estrema, no? A verificare se raddoppio del Congo o pareggio. Harry Kane, stranamente Kane, primo gol stagionale per Kane, giusto per... primo gol, si è sbloccato Kane, erano 5 minuti che non segnava, vabbè, però così è, va bene, insomma, sulla questione delle plusvalenze, sulla questione dei giocatori, è semplicemente così, ce la mettiamo via, è chiaro, no? Però vabbè, insomma, chiudiamo la parentesi e Varego. Per Leali si aspetta adesso l'ufficialità di Leali, che è semplicemente questione di tempo. La giornata è stata ieri per Leali, ci chiedete di Leali, il Genoa fino alla fine ha cercato di trattenerlo, non perché Leali fosse elemento indispensabile del Genoa, però sarebbe stato un buon secondo per De Rossi. Leali è chiaro che fra un annuale da secondo in Serie A a un biennale in Serie B da primo ha scelto la seconda ipotesi, fra l'altro il Genoa gli offriva veramente poco, lui da svincolato qualcosa in più potrebbe avere, adesso vedremo, però questo conta poco, no? Non diamo grandi cifre noi di solito, anche perché se non le conosciamo è inutile andare a prendere qua e là cifre che sono spesso e volentieri arbitrarie o dettate dai livelli di transfer market. Quello che è sicuro è che sono 10 milioni per Bella Coccia, per 2 milioni, non 2 milioni e mezzo come si è scritto a destra e a sinistra invece per Lambord, ma questo credo che sia semplicemente un dettaglio, senza doverci tutti quanti adesso mettere con la calcolatrice a vedere quanto il Verona è intascato, quanto intascherà. Sicuramente il Verona farà un mercato grande attivo in questa stagione, in quest'estate, perché così sarà anche per il prossimo mercato, sarà ancora per quello successivo, probabilmente anche per quello dopo, quindi così è. Certo che far nascere qualche campioncino poi lo diamo via quasi subito, cosa pretendiamo? Leali finalmente un portiere esperto, finalmente Montipò via, adesso saluta Montipò, bisogna piazzare però adesso Montipò, non è così esattamente semplice, c'è stato uno sguardo complice del Monza per Montipò. Juric non l'ha avuto, perché Juric è andato via quando poi è arrivato Montipò. È un così, è comunque una opzione quella del Monza, sensibile per lui. Vedremo se il Venezia, sistemata la questione Bella Coccia, sistemata la questione Coraz con il Verona, sono tutti capitoli a parte, non c'è una trattativa cumulativa con 4, 5, 6 giocatori. Fatto Bella Coccia, fatto Coraz. Vedremo se si farà o se vorrà il Venezia fare Montipò, capiremo, c'è sempre il Torino che sarebbe la soluzione più gradita a Montipò, che si avvicinerebbe finalmente a Novara, quello che ha sempre voluto da tanto tempo, ha un contratto anche piuttosto pesante, non quanto a ingaggio però quanto a durata, però il paletto di Sogliano è stato molto chiaro, per Sogliano è un argomento chiuso, quello del portiere con le ali e soprattutto senza Montipò. Poi i tempi del mercato faranno il loro corso, faranno la vera differenza, faranno tutto quanto. Fra l'altro arrivano anche le reazioni delle altre società di Serie D, no? Per quello che è stato il verdetto del Consiglio federale, devo dire, insomma, ci sono tante faccine sorridenti, come per dire, è possibile che siano tutte quante a posto. Penso anche a quello che è stato l'attenzione del Legnago, anche se poi il Legnago per essere ripescato avrebbe avuto bisogno di 4 società costrette a saltare, quindi 2, la prima retrocessa, quindi la Virtus, la prima fra le vincitrici dei playoff di D, quindi il Teramo, la seconda fra le ripescate fra le retrocesse di C e poi il Legnago, quindi insomma un po' ambiziose le pretese del Legnago, che non è che si sia fatto queste grandi attese, però insomma da lontano ha verificato come insomma alla fine qualcuno poteva esserci, no? Per chi poi ha vissuto la Lega Pro, per chi vive la Lega Pro, quello che vale è la sensazione del campo, no? È il giorno dopo giorno, non esattamente una domanda, perché poi la verità è quella che sarà emessa mese per mese, quando tutte quante magari resteranno in piedi, quando magari qualcuna così perderai treno, come è stata la Triestina, come sono state tante altre in queste stagioni. Anche la Lucchese del nostro Caio Ferrarese, il nostro Claudio Ferrarese, che sta lavorando pesantemente con il settore giovanile. Pavanel è di fatto l'allenatore della Primavera. Ieri Ferrarese non si è occupato della trattativa di Eva Regba, che ha trattato in prima persona, che ha portato avanti in prima persona Sogliano, però insomma, questo è semplicemente un dettaglio. Certo che far nascere qualche campioncino e poi lo diamo via quasi subito, cosa pretendiamo? Insomma, questo è il messaggio anche da parte di questo amico, un po' un copia e incolla dell'amico di prima, che poi scriveva: le ali, finalmente un portiere esperto, finalmente Monti può via. Questo è stata la giornata della Lega Pro, questa è stata la giornata di un Verona che si è un po' rilassato, legittimamente, anche perché poi normale farlo dopo aver corso tanto fino a fine giugno, dopo aver inseguito plusvalenze necessarie, perché poi tutti devono fare qualcosa, tutti entro fine giugno devono fare qualcosa, chi per rispettare certe norme finanziarie europee, chi per, però fatto sta che fino al 30 giugno a mezzanotte ci lavori duro, lavori tosto, no? fino alla fine, così come ha fatto il Verona, che ieri ha chiuso proprio con Eva Regba. Ve l'abbiamo anticipato noi che ci sarebbe arrivata l'ufficialità di Eva Regba proprio durante fuorigioco, così è stato. A quel punto Sogliano ha staccato un po', staccato per modo di dire, perché poi c'è stato un ulteriore contatto con Graziano Battistini per le ali, c'è stato un ulteriore così aggiornamento della questione riguardante il portiere. Chiaro che non ci si riposa mai questo periodo, però è anche vero che adesso la verità, Sogliano vi direbbe, le squadre devono andare in ritiro, devono cominciare a fare gruppo, anche se il gruppo sarà molto diverso a fine agosto di quello che non sarà, o di quello che sarà meglio il 12 di luglio, quando la squadra sarà a Folgaria. E quindi il mercato per adesso può aspettare, poi magari arriverà qualche colpo di coda, ma non è esattamente dietro l'angolo, quindi insomma bisogna stare anche un po' sereni. Insomma, si pensa che, credo ci sia questo mito ormai del mercato, che i direttori sportivi fondano 10 batterie del telefono al giorno, quando fondamentalmente sì, telefonate a tutto spiano, giocatori che ti vengono offerti da questo o da quel procuratore. Artistico arriverà, chiede questo amico. Devo dire che un'idea da parte di Sogliano non è certamente qualcosa che puoi fare subito. Artistico vorrebbe andare in Serie A, ha fatto 13 gol, non è più giovanissimo, 2002, ha detto ma quasi quasi aspetta un po' la Serie A, magari una quarta, quinta punta qualche parte la trovo, quindi non è questo certamente il momento di trattare con la dura Lazio, per quanto la Lazio possa essere sempre, no, una partner privilegiata del Verona, però quando c'è da fare qualche concessione nessuno ti è poi amico sul mercato. Fabio da Firenze dice: Ale, ma secondo te Montipò è stato tutto il male di questa annata disgraziata? No, però era giusto che andasse. Io continuo a pensare, l'abbiamo detto anche ieri con Gianluca Tavellin, ma è l'evidenza dei fatti, quanti errori difensivi in marcatura, quanti posizionamenti sbagliati dei centrocampisti sui centrocampisti che si inserivano, quante letture sbagliate della difesa, quanti errori in fase di non possesso che hanno poi portato a gol in cui Montipò poteva essere sì colpevole, ma non certamente l'ultimo colpevole, e non neanche l'ultimo e il primissimo dei colpevoli. La verità è che era un giocatore bollato, Montipò in partenza. Sogliano, devo dire, è stato molto attento alla veronesità in questo periodo, non so se per la piazza, per addolcire la piazza, tutto quello che volete, però il soli contro tutti nella dichiarazione di rinnovo del contratto. Non dico che si è mandato via Montipò perché lo ha reclamato la piazza, semplicemente no, questo no, però comunque uno staff a sua immagine e somiglianza, l'allenatore già al Verona, il responsabile del settore giovanile, un ex del Verona, ci sarà da scouting, nello scouting anche Juanito Gomez, che fondamentalmente faceva questo già prima, lo faceva per il mercato argentino, lo faceva per delle agenzie, lo farà per il per il Verona. Quindi c'è questo vestito su misura da parte di Sogliano, c'è questa intenzione da parte del Verona comunque di ripartire anche con una certa positività, quella positività che certamente non può essere accettata per chi è retrocesso in malo modo, per una piazza che ha rispettato tutti i limiti, le lacune soprattutto finanziarie del Verona, al di là di qualche striscione, al di là di qualche vena ironica, però per il resto niente di che. È normale che Sogliano ha dovuto guardare anche a quello, no? Anche un po' all'estetica, pensare che alla fine anche una carezza qua e là sarebbe stata cosa buona e giusta, e così è stato. Vedremo poi quelli che saranno i risultati del campo. In questo momento va tutto bene, questa estate è molto pericolosa, ogni estate è pericolosa, perché tutti sono fortissimi, tutti sono bravissimi, tutti sono meravigliosi. Adesso non voglio tornare su Evalegba, tutti quanti hanno fatto il colpo. Ecco, noi giuro, Matteo Sambugaro è testimone, non parleremo mai di colpo, non diremo mai colpo, tanto più non diremo colpaccio. Noi abbiamo abolito dal nostro vocabolario colpo e colpaccio. Colpaccio non si può sentire, confermatemelo, e colpo nemmeno, perché nessuno può dire che è un colpo. O meglio, il problema è che sono tutti colpi. Se voi guardate i siti specializzati, sono colpi su colpi. Anche un giocatore di seconda categoria che va in Serie A, mi sa che l'ha ribaltata l'Inghilterra, sbircia Matteo Sambugaro, adesso vedremo, però mi sa che l'Inghilterra l'ha ribaltata, vinceva 1-0 il Congo. Dovrebbe aver segnato ancora Harry Kane, che finalmente si è sbloccato tutto in una volta. Credo che sia andato sui 60 gol, Kane. Ditemi voi quanti gol ha segnato Kane quest'anno, ma credo che sarà sui 70 gol. 70 gol, sì. Va per i 100. 86esimo gol, addirittura. Va per i 100 gol in stagione. Ah, 86esimo gol di Kane, no, 86 gol. Insomma. Vabbè che è bravo, però insomma, vabbè che la porta alla veda, però insomma, 86 gol, sinceramente neanche a calcetto. Ci ridiamo, insomma, ridiamo per non piangere in quella che è stata una giornata amara, soprattutto per la Virtus, in quella che è stata una giornata di transizione, mettiamola così, per il Verona. Non lo voleva più nessuno, Montipò, ragazzi, non avevamo Buffon o Zenga o Donnarumma o Zoff. Vabbè, insomma, è inutile andare col dibattito con Montipò. Montipò ha fatto il suo, ha cercato di fare il meglio per il Verona, ha sbagliato quest'anno, sì, ha fatto tanti errori, sì. Colpaccio non è nemmeno una parola italiana, come petaloso. Vabbè, insomma, al di là di questo noi non diremo né colpo né colpaccio, giusto a scanso di equivoci, vi prometto che non diremo colpo, neanche se il Verona prende Harry Kane diremo colpo, anche se poi il Verona credo difficilmente potrà prendere Harry Kane, però anche dovesse prendere, che ne so. Infatti vi do una chicca su Diallo, che è il giocatore della Costa d'Avorio che ha fatto gol ieri alla Norvegia. Diallo è un prodotto dell'Atalanta, Maurizio Costanzi, veronese da quinto, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, ha chiuso letteralmente, ha rapito la mamma di Diallo, cuoca in una scuola di Parma, cioè rapita proprio a tutti gli effetti. Ha detto: non esci di qua se tuo figlio non firma per l'Atalanta. Oddio, non è che sia stato così duro, ha detto: guarda, era l'Atalanta, quindi credo che le argomentazioni ci fossero. La firma c'è stata, Diallo è stato venduto senza di fatto mai giocare nell'Atalanta per 40 e passa milioni nel Manchester United. E Diallo un mese fa ha mandato una maglietta del Manchester United a Quinto, a Maurizio Costanzi, con una dedica al suo direttore, quello che lo ha scoperto e ha permesso a Diallo di diventare un grande giocatore, insomma, prima dell'Atalanta, anche se da giovane, e poi addirittura venduto al Manchester United, visto fra l'altro in una partita di Youth League contro il Manchester City. C'era un Manchester City-Atalanta, la Coppa dei Campioni di Giovani a Manchester, sponda City, c'era un osservatore dello United che si è innamorato di Diallo, che ha investito 40 milioni per Diallo. Adesso Diallo ne vale sicuramente di più, però questo è un po' indietro le quinte gustoso per chi poi da veronese, Maurizio Costanzi, credo non possa far altro che gioire di quella che è l'ennesima sua genialata, oltre a quelle di Chessie, oltre a tantissime altre. Vabbè, tutti sempre a lamentarsi, aspettiamo la fine del mercato prima di giudicare esattamente, poi sarà il campo a dire la verità. Sappiamo che con questa gestione è così, prima ce la mettiamo in testa, prima saremo tranquilli. Assolutamente sì, è la chiusura perfetta di questo fuorigioco. Harry Kane 2 li ha segnati, sì, giusto, confermate, 2-1 per l'Inghilterra, insomma la parte inglese che è preponderante nell'ala del due torri, è silenziosa, quindi evidentemente va bene così. Dopo aver risultato due volte, dopo essersela vista piuttosto brutta l'Inghilterra, niente da fare per la Virtus, confermiamo, tutte le domande sono state accettate dal Consiglio federale di oggi, nessuna riammissione, nessun ripescaggio, solo la Ternana out e il Foggia che ne prenderà il posto da prima delle riammesse, amaro in bocca. Poi ci sono stati anche i demeriti della Virtus, perché poi ha vinto soltanto tre partite, l'ultima partita l'ha vinta il 13 dicembre con la Pro Sesto, e quindi insomma è chiaro che è più facile che Harry Kane prenda il Veronale da parte di Francesco. Beh, devo dire che Harry Kane ha i soldi per prendere il Verona, anche per pagarne i debiti, credo, quindi questo è un bel messaggio, bravo Francesco, insomma economico però caldo, cioè parla di numeri però è bello così, bello con un'anima. È più facile che Harry Kane prenda il Verona. 1, 2, 3 faccine sorridenti. Buona serata Francesco Bandiera, lussemburghese. Grazie a voi tutti dal Due Torri, grazie a Matteo Sambugaro, grazie per averci seguito, grazie per averci mandato un sacco veramente di sms. Ci ritroviamo domani sempre qui, anzi domani sarà un Muro Festival, sì, perché giovedì, poi venerdì gran chiusura al Due Torri, sempre con l'ultima parte, l'ultima puntata di queste tre splendide settimane in questo meraviglioso angolo di Verona. Grazie ancora, ultimi di cronaca adesso, buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Come previsto è arrivato il maltempo sul veronese. Pioggia, saette, forti raffiche di vento e diversi interventi dei vigili del fuoco a Bussolengo per una copertura di velta, a Dulcè per alberi caduti e a Illasi per un gazebo finito sulla carreggiata. Recuperate anche due imbarcazioni in difficoltà tra Bardolino e Lazise. Le precipitazioni più intense hanno interessato Villafranca e Zevio nel tardo pomeriggio. Vigili del fuoco al lavoro anche in A4 all'altezza di Somma Campagna per un'auto andata in fiamme. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 1 luglio, ancora buona serata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Mattinata segnata da due gravi incidenti stradali nel veronese a Pescantina, all'incrocio tra via Mociniga e via della Campagna. Un'auto guidata da una 19enne si è scontrata con uno scooter. Il Centauro, un 66enne, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Poco prima di mezzogiorno a Peschiera del Garda un Fiat Doblò e uno scooter si sono scontrati in via Marco Biagi, ferito gravemente il motociclista 30enne ricoverato alla clinica Pederzoli. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine sulla dinamica degli incidenti. Disagi alla viabilità a Verona per un cedimento stradale in via Ippolito Nievo all'incrocio con via Mentana. Acque Veronesi riferisce che è ceduto un tratto del collettore fognario. Da oggi è in vigore il senso unico alternato, mentre da lunedì 6 luglio partiranno i lavori di riparazione destinati a durare circa 15 giorni con modifiche alla circolazione in zona. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Nogarolo e Rocca mentre, secondo l'accusa, stavano rubando merce da un camion in sosta. I militari hanno recuperato cilindri idraulici, frigoriferi per ambulanze e dispositivi medici, oltre a sequestrare arnesi da scasso trovati nel furgone dei sospetti. L'arma riferisce che il Tribunale di Verona ha convalidato l'arresto rinviando il processo a settembre. Tentato furto in un negozio del centro di Verona, un giovane già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rimosso con i denti le placche antitaccheggio di alcuni capi di abbigliamento del valore di circa 90 euro nascondendoli nello zaino. L'arma riferisce che il tribunale ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo. 101 corsi di laurea, 14 interamente in inglese, 23 dottorati, 43 scuole di specializzazione dell'area sanitaria, 40 master e nuovi corsi dedicati all'uso dell'intelligenza artificiale. È l'offerta formativa dell'Università di Verona che proprio oggi apre le iscrizioni al nuovo anno accademico. Un'attenzione particolare è rivolta al benessere degli studenti, ce ne parla la rettrice Chiara Leardini.
6: Sì, c'è un'attenzione importante ai ragazzi, ma devo dire che è un'attenzione ai ragazzi e alla città, direi la città di Verona come Verona città universitaria. Direi che la campagna che oggi lanciamo è una campagna che, come vedete, porta sempre un tassello mancante del puzzle, se avete visto dalle figure, e non è altro che un richiamo a una Verona Università di Verona che farà la differenza, che sta facendo la differenza sui nostri giovani che sceglieranno l'Università di Verona per compiere il loro percorso di studi, ma è un'Università di Verona che farà la differenza in città anche come motore di conoscenza e di sviluppo per il nostro territorio.
4: La Regione Veneto estende le misure contro il caldo per i lavoratori con un'ordinanza. Il presidente Alberto Stefani vieta dal 2 luglio al 31 agosto le attività all'aperto tra le 12.30 e le 16 anche nei cantieri stradali, nella logistica di Piazzale e per i rider, oltre che nei luoghi di produzione del vetro artistico. Il divieto scatterà nelle giornate in cui il rischio da stress termico sarà classificato come alto. E Verona guadagna posizioni nella classifica nazionale del verde urbano. Secondo l'indagine Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente e Il Sole 24 Ore, il capoluogo scaligero è al 26esimo posto in Italia per numero di alberi nelle aree pubbliche, risalendo 4 posizioni in 2 anni. L'assessore Federico Benini attribuisce il risultato agli investimenti che hanno portato alla piantumazione di 5.000 nuovi alberi negli ultimi 3 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, giovedì 2 luglio, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a determinare un graduale diradamento della nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino ma senza piogge. La temperatura massima raggiungerà i 31 gradi, la minima si fermerà a 21, venti al mattino deboli da ovest, sud-ovest, al pomeriggio moderati da sud-sud-est. Non ci sono allerte meteo.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta?

0: è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I solari Trigger Niva Sun sono a 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, giovedì 2 luglio, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a determinare un graduale diradamento della nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino ma senza piogge. La temperatura massima raggiungerà i 31 gradi, la minima si fermerà a 21, venti al mattino deboli da ovest, sud-ovest. Al pomeriggio moderati da sud-sud-est, non ci sono allerte meteo.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, flashback.
3: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada. Che se non è più la stessa strada, che se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

0: risparmia.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18:30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Morning.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

0: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
1: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Cesare alla speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipì.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

faccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: I heard what you said.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.